Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

torna a fiunca tan fondata vicino alla fatta di manna. A doppa di chi ci fa mi working della cavana, in un capisci chi ci fa mi pusha, mi pusha, mi pusha, ma tu capisci chi ci fa mi pusha di trocca, a ci facete ci fa forse ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa compagna ma pusha.

Fatica Frenchie, me working da luperi, inu da capice Frenchie, me push, me push, me push, ma tu che push Frenchie, me push the shine brush, aggiù pacienza Frenchie, porta ma pura pusha, pusha, pusha, Frenchie accompagna ma pusha. Ok, keep up!

maggio fatto buono quinto, maggio fatto buono quinto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mestiva, mangiava, dormeva e pensava a campà. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannà. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però tu può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma mia e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te intossicare. Perciò pensaci pure, Cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie che ho scombinato mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci pure, Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci pure, Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me l'ha già tenuta.

una guardata, uno sorriso, da parlare. S'attaccai nel

0: figlio, coppa sta sta cambiandata. Quando vi chiamo, perché non va affacciata? State spannando solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
1: I can't.

pizza! Spizzesca pizza e leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza! Vai, cavolo!

svuota cagnando una strada, se cagna per tempo una vita, più cora di mani perduto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non può, non può né restare.

mia, sto buono, dico ancora, con tutte le volte che sta bocca bella, caserà l'ultima ora, di una manetta, sinceramente tu di mamme. Sempre c'è con mamme, bella e curate,

buona mia che tu puri supera, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma pezzo tu piacera.

capo una mia veretta a tuo paese, quando vado con la pofondria, già guadagnai il peso, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

gaggia va, se manca su rosca, per poi finire sopra il marciapiede. Io s'atteggiavo, spatta me mo vanno tutti, ma il sottoscrittete non se ne importa più. Stasera di mare, non me ne cago qua, se viene, non viene, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti chiamo complicato, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, e ti mo vuole stare padronissima, fai benissimo, se ne va a casa, due, la mano a mano, la mano a re, stavi di bene.

Guarito, gallardo e tosto il cuore in pezzo a me, a me voglio fa, tu cuore congelato lunga e lungo lunga te, tu da così posso gambare e me giù, e a San Martino a me, non mi ci manda tu, stasera ti vado un mese da fa, ti vedo un mese, tu a chi morite, la vita già è difficile se ci vuole comunicare, non devo convincere che io voglio campare. Sera di mare, si muova sta padronissima, stai benissimo, se ne va a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta, capiti bene, capiti bene, stasera di mare, tu me ne faccia via, non via, ma tu hai chiunque, non mi convincere che la vita è così qua.

tristezza mi raggiungerà, uno strada da felicità. Stavo caduto in un vaso ancora, usavo zucchero e carè, ma oggi ho provato la sanna a me. Accade non, accade non.

mare chiaro, mare chiaro.

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e malia fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottor, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è mai cresciuta senza papà mio. Madonna mia, perché da uvigliar? Tanta malvagità ancoppa sta terra. Ta figlia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarella.

Oggi c'ariella buona e aggarbata, tu cangi vista sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera già vimma sposata, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

0: Goppa la strada e anche sull'agna, mise all'attore e alla ricampagna, una carretta piccirella, chiano chiano se ne va.
1: Rai Radio Live Napoli.

maga ma gianu. Per te, dolce ed indegno oggetto amato. Che vi chiede gioventù e salute. Amici, che si avvie procida.

mentre tu fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

Braços, braços d'ornada, massades vola més a mi. Vaja fat despassable i un dispendiado. M'ho costa de vaga si va mal. I a la vecchia, quan ci dovete dice, questa grappa è tuo figlio. E così sì.

Bottom, even my la la la la.

bord de Plymouth Point. Là, là, là, là.

Ugani! Ugo! Ugo! Ugo! Ugo!

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Nessuna più bella te, mia tastiera.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

lava a mão com poeira. Se esta voce te canta dentro cuore, che lo canone

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, un'ambasciata. E sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio

sabato senza sole e io solo in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente, voleva una risposta e appena pronta, nu vasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è, non c'è sabato senza

e ne basteranno ancora. Iuana, se tuoi baci 80 sete, me ne faccio limonare, me ne bevo acque d'orgata, ma la sete resta mio, sete. Sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mani no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

mi ma finchi e mi rustrappi, mi ma strinchi, mi la strinchi, non so buoni qua, guarda. Sì, la mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e appena spedirò, come un pesce restò.

ma se poi si tuffa, scuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, tuffi, mia, Ioana mia, voglio morir con te. No, aspetta un momento, muore prima tu, Ioana maroa, e capi, sei.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mamma da cerco nuor buona sana sa ma tu che pena che tu per al fatto questo un valuto passo un salto di alta è passato di calunga.

quanta volta mamma mia carna, ma si può non suona mamma fa, e per trovato rinda l'uscita, io t'ho visto a fianca me via, sono stata tra strada, rinda sta malavita, Maria, che

non torna, non c'è sparse più. Casa è chiusa, non può fare vera, che la grazia che

prietena mia sotto sole coda tu. Bella mia che t'apprezienda, con sua bocca proprio

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quan non contraebbe piena zingarella, come volete leggere stamane, pan divina qual era la mia stella, zingare, zingare di maggior

Zingare, zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, ponno fa contenta a me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

me non si una femmina, no, tu sei un'abilità. Cacci bango banche Napoli e non ne fa tu no. Cacci per nudo per un mese tu mi ha tenuto. Donna Maranda, tu asciute mente, mi ha fatto qua.

minha vaganda. Na presenda da prada de Dodoro, dama de festa, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Madonna, ma dimmi sì.

sputate, i dovui lo sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata. Ambata sola.

Tätigkeit am Vietnam. Chi sono a dimannà? Ma vos spiego. So quello che conosce tutta la vita rubata vostra. Non mi sfortunare. E venga assai a lontano. Oh, con me. Ma non vi offendere, non vi spaventare.

che appartano a sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che vi lasciai piccerella.

Ma come? Non va fatto per un via. Decida una parola, come cosa? Qui siete tale qua la mamma vostra, se proprio adesso, ma vaggia per là. A punta pezza, siete carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per la calunnia, vuol la mamma tua, la propria gelosia, sfattai sta gioia, se con migliaia in luce, e non mi detto. Non piangerà così, no, figlia mia, ma con lontana, scuorna non da do. Mo sai,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Ci sono donne che entrano in una stanza in silenzio e poi basta uno sguardo, una voce, un movimento delle mani per raccontare mondi interni. La mia ospite di oggi è passione, istinto e femminilità libera. È arte che profuma di terra, viaggio e anima gitana. Una presenza intensa, elegante, capace di trasformare emozioni e vita in espressione pura. Oggi entriamo dentro un racconto fatto di musica, energia, cuore e identità, perché certe persone non si limitano ad esibirsi, certe persone lasciano un segno. Ciao amici di RR Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata piena di energia, fascino e libertà, e soprattutto con grande femminilità. È arrivata qui la prossima ospite, a parte che mi deve dire da dove sta tornando, che è nerissima, abbronzatissima. È vero che siamo a maggio, ma io ancora, ecco, un bagno non sono riuscita a farlo. Però lei, oltre ad essere ed avere una voce molto intensa, è molto elegante e magnetica, e mi piace questa sua femminilità che traspare proprio nei tuoi pezzi e nei tuoi brani. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Gitana, che in realtà il tuo nome è Alessandra De Luca.
1: Esatto. Ciao a tutti, in primis ti ringrazio per la bellissima presentazione, sono
0: grazie,
1: molto lusingata. Poi volevo dirti che vengo da lavoro, purtroppo.
0: Da lavoro? Dove lavori? Scusa, al mare?
1: Faccio anche assistenza clienti, però nel tempo libero quasi sempre vado al mare.
0: Ah, che quindi, bello! Come possiamo fare a meno del nostro mare, vero?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Quando abbiamo bisogno di luce, di calore e soprattutto di energia che ci dà, ecco,
1: sì,
0: il nostro
1: appena
0: sole.
1: Ho 5 minuti liberi, io ci vado sempre. Anche
0: vabbè,
1: perché
0: avrai una bella e tanta melanina.
1: Sì, molta.
0: Vai, usi qualche integratore?
1: No.
0: No, se no me lo consigliavi, perché io ultimamente vado, ma è bene
1: nemmeno
0: che metto
1: protezioni io.
0: No, allora Alessandra, no, partiamo,
1: non mi ascoltate,
0: malissimo.
1: Lo so.
0: No, va messa la protezione, io la metto 50, vedi come so, più bianca di come sono partita, però va bene. Allora ragazzi, ve la faccio conoscere un po' meglio e ve la presento, presentiamo i microfoni di Radio Live Napoli, la nostra Gitana, che devo dire questo nome intanto perché, come te lo sei data da sola?
1: Sì, me lo
0: come
1: sono
0: l'hai
1: data
0: scelto?
1: Da sola, ed è una consapevolezza che ho acquisito nel tempo. Quando ero piccola in realtà ero una bambina non normale, cioè nel senso come tutte le bambine, una famiglia tipica napoletana. Con il tempo ho capito che invece la mia natura era differente. Io sono molto legata alle tradizioni appunto gitane, ai ritmi gitani, e anche nel modo di vestire, di vivere, quindi mi piace molto il contatto con la natura, camminare a piedi scalzi
0: o anche zingara,
1: sì,
0: no? Che c'è, io
1: esatto,
0: pure spesso dico
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: un po' zingari,
1: sì,
0: con i piedi neri ovunque,
1: sì, la libertà.
0: Bello.
1: E la libertà che ho acquisito nel tempo che mi ha portato a capire questa cosa.
0: E ti rappresenta appieno. Allora, lei è una donna che ha fatto della sua identità una forma d'arte, artista poliedrica, intensa e passionale. Negli anni ha costruito un percorso fatto di spettacolo, performance, musica, presenza scenica, in continua ricerca espressiva. Una personalità forte, riconoscibile, che unisce eleganza, anima gitana e amore per l'arte, vissuta senza maschere, quello che dicevamo un po' prima, no Ale?
1: Esatto.
0: Sui social, ma soprattutto dal viva, racconta una femminilità libera, autentica, mai banale. E a proposito, come sei riuscita poi, ecco, a far sposare l'essere un po' zingaro e gitani con la femminilità? Questa
1: allora,
0: ricerca.
1: Guarda, in realtà in maniera molto naturale, non ci ho mai pensato.
0: Sei tu e basta.
1: Sì, non mi faccio schemi, non mi faccio problemi. Come ti dicevo prima, io sono libera di vivere come voglio e nella maniera che più mi rappresenta. Quindi non mi sono mai chiesta, non mi sono mai posta il problema.
0: E allora amici, ecco, nella sua anima c'è il vero senso di gitana, che non è solo un nome ma è veramente uno stile. Per chi ancora non la conoscesse, oggi avremo modo di entrare nel suo universo fatto di energia e di emozione, e soprattutto vi regaleremo i suoi brani che ha portato qui per noi a Rai Radio Live Napoli. Allora Ale, partiamo da te. Prima della musica, della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, ero una bambina molto solitaria. Cioè, avevo un sacco di amichetti, però ero sempre molto silenziosa, ero timidissima, non parlavo con nessuno, ero sempre dietro mia madre, qualsiasi cosa dovessi fare. E sono sempre stata però molto...
0: Osservatrice,
1: sì, e anche molto sensibile. E questa sensibilità in realtà me la sono portata anche ad oggi.
0: E sicuramente questo ti aiuta, questa caratteristica, anche soprattutto nel lavoro che fai,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente. Sia importante. Soprattutto nella recitazione, tra l'altro.
0: Raccontami un po', ecco, questo poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo, dell'arte, della musica, anche perché sei un'artista poliedrica e non ti dedichi solo alla musica. Quando è nata questa curiosità e questa voglia di imparare?
1: Allora, ti confesso che io non ho mai studiato canto.
0: Ah.
1: Però da quando sono piccola, da quando avevo 3 anni, mia nonna era sempre abituata, perché stavo sempre con lei perché i miei genitori lavoravano, era abituata a farmi ascoltare questi dischi di Claudio Baglioni, qualsiasi artista comunque avesse in casa questo disco, me li faceva sentire.
0: Ma aveva il vinile?
1: Esatto, ma i vinili, esatto. Lei lavorava a macchina perché era una sarta e quindi mi faceva ascoltare
0: questi
1: brani. Stavo
0: per descrittrice, sarta. Era la macchina del...
1: mia nonna era parte e quindi per intrattenermi metteva questi dischi e mi dava questo quaderno con tutte le canzoni napoletane e me le faceva cantare.
0: Guarda che
1: di
0: belle
1: Claudio
0: nonne
1: Bill.
0: Dove stanno,
1: sì,
0: più invece,
1: esatto,
0: che oggi dando questi telefoni in mano ai
1: bambini,
0: o sui divani piazzati li piazzano tipo i comodini a vedere. Che bello, brava
1: e poi
0: nonna.
1: Ci registrava le voci su questo mangiadischi, comunque il registratore di cassette che si usava all'epoca, e quindi ho cominciato a cantare così. Poi le mie sorelle insieme a delle amiche organizzavano dei piccoli spettacoli in casa, io per intrattenere a 5 anni mi ricordo che nei cambi, diciamo, di look che dovevano fare, io dovevo cantare My Heart Will Go On.
0: No, vabbè.
1: Però ripartiva il loop sempre la stessa strofa perché ero
0: quella
1: piccola,
0: sapevi.
1: E non capivo nulla, e quella
0: sapevo. Stupendo, vedi, quindi qualcosa di naturale comunque,
1: sì.
0: avevi
1: sì,
0: già
1: sì, sì,
0: dentro,
1: sì,
0: da piccolina.
1: Poi
0: vai, dimmi.
1: No, e poi nulla, avevo 21 anni probabilmente, 23 non ricordo, e uscì questo bando per questo concorso Canoro al quale ho partecipato. Ci andai più che altro per fare qualcosa di diverso, per perdere un po' di tempo, e invece poi mi sono ritrovata all'interno di questa realtà bellissima che è il Dez Napoli Live Show, diretta dal maestro Carlo Morelli,
0: che è una bellissima, sì, realtà. Vi ho seguito tanto in quest'ultimo periodo e anzi avete anche accolto il Papa, che è arrivato
1: esattamente
0: a Napoli
1: l'8 maggio, sì.
0: Mi racconti com'è stata quell'esperienza e poi voglio capire un attimo, dai 3 anni ai 23, cosa hai fatto
1: con
0: questa musica,
1: sì,
0: che l'hai lasciata un attimo parcheggiata, no? Perché raccontando io sono curiosa.
1: Allora, no, poi dai 5 ai 23 anni ho cantato nel coro della chiesa oppure in una compagnia teatrale amatoriale che avevamo, facevamo anche spettacoli musicali, quindi diciamo ho coltivato la mia passione in questo modo. Però poi non ho mai studiato canto, quindi ti ripeto, sono andata a fare questo provino più che altro per perdere tempo.
0: Quindi non eri sicura che quella già sarebbe stata poi la tua strada? No,
1: la mia strada
0: lavoro.
1: È sempre stata la recitazione.
0: Ah, vedi?
1: Sì, perché invece ho studiato recitazione. Canto
0: okay.
1: Non, ma recitazione sì.
0: Bello,
1: il canto mi sono ritrovata, la recitazione l'ho scelta.
0: Bene, bene, però intanto comunque porti avanti entrambe le strade, che poi
1: sì,
0: sicuramente è anche difficile poterle tenere su in entrambi i modi, no? Ma quello comunque non toglie, sono delle skill importanti,
1: esatto,
0: che da attrice puoi utilizzare.
1: Soprattutto da attrice, esatto, è importante avere più skill. Anche perché in realtà ho fatto anche danza quando ero piccola, perché la
0: vedi,
1: mia passione più forte in realtà è il ballo,
0: in realtà
1: è la danza.
0: Io volevo essere,
1: io volevo
0: un medico
1: essere ballerina.
0: No, volevo fare il medico, però a un certo punto gli attrezzi, quindi era la danza.
1: Sì, era la danza.
0: Cosa ti è successo, Alessandro?
1: Cosa mi è successo?
0: Senti, sai che cosa ti è successo, te lo dico io, perché
1: sì,
0: a Napoli ancora non so se ci sono queste realtà, non ci sono accademie di musical.
1: No, infatti
0: ok, non,
1: non
0: ci sono accademie che ci danno la possibilità di poter già da piccole essere
1: capire,
0: aperte mentalmente con più rami artistici. Invece c'è la scuoletta di danza, scuoletta, tutti, nulla togliere, perché si fanno un gran lavoro le direttrici di accademie, di scuole, di paese e anche magari in città. Però proprio la concezione, il concetto di avere un'accademia che ti completasse così a 360 gradi non c'era.
1: Esatto, ma proprio nella scuola anche.
0: È quello che un po' dico io.
1: pazienza in questo
0: ambito. Vedi, mi sto esaurendo, perché la verità, ragazzi, è la verità. Io ho iniziato danza, poi volevo fare recitazione, ma come fai a fare danza che vai tutti i giorni, più la scuola, che poi devi fare recitazione e poi il canto? Come si fa? Invece ci dovrebbe essere una realtà, come in America, come esatto, in altre città, che mette a disposizione un po' l'arte a 360 esatto, gradi. E per questo siamo diventate poi deviate nel tempo, sì. Non sappiamo cosa... No, scherzo. Però di base penso un po' anche questo, no?
1: Sì.
0: Bello,
1: quindi,
0: dai.
1: E quindi poi...
0: Ci accomuna questa cosa.
1: Sì. E quindi vabbè, ho messo da parte la danza perché diciamo che non ero portata. So muovermi sul palco, anche perché quella è anche una cosa fondamentale per noi, il coro, perché oltre a cantare noi balliamo. Avevamo dei movimenti...
0: Coreografici,
1: esatto. Però non era la mia strada.
0: E allora, a proposito di strada, dopo queste, ecco, dei faianze, un po' di scelte, ma uno deve sperimentare, no?
1: Certo.
0: Per capire. Bello lo smalto lilla.
1: Bello.
0: Mi piace. Vi faccio ascoltare Digitana, Fortuna, e poi torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E a ritmo di musica siamo qui ritornate con Alessandra De Luca in arte gitana e abbiamo appena ascoltato il suo primo brano che ha portato qui a Rai Radio Live Napoli, Fortuna. Mi racconti un po'?
1: Della Rigna.
0: Sì,
1: esatto.
0: Di questo brano?
1: Sì, proprio perché ti dicevo la mia consapevolezza nello stile di vita libero gitano. La Nina è un'artista che mi appartiene tantissimo, anche lei unisce queste tradizioni insieme al folk, all'R&B, al soul.
0: E infatti hai comunque fondamentalmente dei tratti.
1: Sì, me l'hanno già detto.
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: Ragazzi, infatti guardate sui nostri canali social, oltre a scoprire la voce e la storia dei nostri artisti, anche sui canali potete vedere l'immagine, no? E chi viene a trovarmi. Vai, scusami Ale.
1: E quindi ti dicevo, da quando ho scoperto quest'artista che è fenomenale per me, è fortissima anche perché nei suoi brani tratta dei temi veramente forti. In Fortuna si parla dell'immigrazione, quindi appunto questa canzone parla di questa madre che porta in grembo questo bambino ed è in viaggio su una delle imbarcazioni e non sa se effettivamente riuscirà a toccare terra, e proprio dice nel momento

0: momento in cui dovrò, cioè toccherò terra, effettivamente ti chiamerò fortuna, perché sarà una fortuna essere arrivata a terra.
1: Bellissimo.
0: E non morire, così come in altre canzoni parla delle donne, non lo so se la conosci.
1: No, ma ho ascoltato qualcosa, ecco, proprio in merito, sì, ai tuoi brani che ci hai portato, sì, quindi sì, mi sono andata a curiosare un po', però lei secondo me devo seguirla,
0: sì,
1: perché mi hai detto delle cose molto interessanti. Allora,
0: brava.
1: Ale, ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti accompagna da sempre. E a
0: non sputangile che faccio da torno.
1: Ah, meno male, ho saputo rispondere, avevo paura, mi hai guardato un attimo.
0: Non ne stavo trovando uno, però questo è il primo che mi è venuto in mente, quindi
1: brava, mi piace moltissimo questo. Sì, anche perché metto in difficoltà con questa domanda.
0: Sì.
1: Ah, brava, pronta. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Il presepe a Natale.
1: Ma lo fate proprio voi?
0: Mio nonno faceva presepi, e quindi abbiamo il suo in realtà. Ogni volta che si rompe un pastore si aggiusta, non si cambia.
1: Ah, davvero?
0: Esatto.
1: Perché c'è questa tradizione.
0: Sì. Io poi sono fissata per il Natale, quindi deve essere sempre uguale.
1: Bellissimo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
0: Allora, sul cibo purtroppo non posso darti molte soddisfazioni.
1: Perché? Non mangi?
0: No, mangio, però in primis sono sempre a dieta e poi non ho molti vizi, quindi
1: davvero?
0: Non mi piace la genovese, che è un tipico piatto napoletano, non mi piace anche come dolci il babà, la sfogliatella, sono un po' atipica sul cibo, però il ragù,
1: vabbè,
0: mi piace,
1: quello,
0: è napoletano.
1: Assolutamente,
0: sì,
1: lo confermiamo. Sì. Invece una tradizione napoletana, Ale, che secondo te si sta con il tempo un po' perdendo, no? E che invece andrebbe custodita?
0: Probabilmente la canzone napoletana.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Purtroppo sì.
1: No, è vero.
0: Sì. Perché ormai gli artisti, cioè, non vorrei parlarne male, però...
1: Vabbè, tanto qua non facciamo nomi e cognomi. Okay. Quindi.
0: A parte questo autotune, ragazzi, vi prego, cioè, anche no. E poi i testi, non parlano più di Napoli, cioè non ci sono più artisti come Pino Daniele, Roberto Murolo, ma anche Nino D'Angelo, cioè...
1: Guarda, io sto ascoltando ultimamente, a parte anche di non napoletani, per carità, dei testi proprio imbarazzanti.
0: Sì.
1: Guarda, ho sentito uno ieri, ho detto cambia questa roba in radio perché... senza senso,
0: esatto,
1: capito? Senza anima, senza spirito,
0: senza personalità.
1: Poi, brava,
0: tutti uguali.
1: Poi quello che a noi sicuramente contraddistingue è proprio la verità, no? L'anima partenopea,
0: quei ritmi,
1: questo ritmo, ecco, se si va a perdere quello,
0: calore,
1: ecco, hai detto una cosa saggia. Guarda, invece, Ale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
0: Sì, il rumore del mare che si infrange sugli scogli.
1: Bellissimo. Ti giuro, per questo vai al mare,
0: sì,
1: hai bisogno di ritrovarti.
0: Esatto, sì, io vado, mi rilasso, leggo un libro, ascolto musica, ascolto il silenzio.
1: Beh, quello è ancora più bello.
0: Sì.
1: Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, in uno zaino per partire e andare via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
0: I colori di Napoli, sì. Io ho avuto modo di girare varie città, vari paesi, e i colori che si trovano a Napoli, questa luce non c'è nelle altre città, c'è più freddezza, non c'è calore.
1: È vero, hai ragione.
0: Questo grigio che si trova un po' ovunque.
1: Ti dà fastidio, non ci rappresenta.
0: No.
1: E allora noi torniamo tra poco, lascio ascoltare i nostri amici La Notte, attenzione, di Gitana, e poi ci vediamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, Fabiola Cimminella, e sono con Alessandra De Luca in Arte Gitana. Abbiamo appena ascoltato La Notte, un altro brano molto bello. Molto bello, mi piace tanto la tua musica e devo dire sono poi curiosa di seguirti anche nel tempo, perché poi chi passa da qui è sempre bello vedere, no? Delle evoluzioni e di dire ecco ci ho parlato ed è stata qui, sperando di tenerti anche a tuo agio e di trovarti bene. Allora, parliamo un po' invece adesso, Ale, del tuo presente, e ti chiedo, partendo dalla tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
1: Allora, in questo momento sono una cantante, una cantante a 360 gradi, nel senso, ti ripeto, quest'arte io la metto a disposizione ovunque. Soprattutto al teatro, infatti insieme ad un'amica, Crizia Colonna, stiamo mettendo in scena uno spettacolo di canzoni napoletane.
0: Bello.
1: Che avranno degli intrecci, quindi tutte queste canzoni saranno unite da una parte poi recitata.
0: Che bello, sì. Bellissimo.
1: Magari
0: invitami,
1: quando
0: fammi
1: il progetto
0: sapere.
1: Sarà finito ne parleremo.
0: Ah vabbè, insomma, ecco,
1: è ancora work in progress.
0: Ecco,
1: sì.
0: Cioè, state imbastendo un po' il tutto. È fatto poi da voi?
1: Sì, da noi.
0: Bellissimo, brava. Mi raccomando, portatelo avanti, perché poi la roba della recitazione che si mescola con la voce è bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Con gli strumenti, immagino.
1: Live, sì.
0: Partendo dalla musica classica napoletana. Invece, con la parola successo, che rapporto hai e cosa pensi di questa parola? E se oggi devi dimostrare ancora qualcosa a te stessa?
1: Allora, il successo non mi appartiene come parola, perché non mi interessa. A me interessa la mia identità, essere un'artista brava. Più che altro mi interesserebbe avere più riconoscimenti, non da me stessa ma dagli altri. Perché purtroppo si fa sempre, cioè, c'è sempre una corsa contro il tempo, si spendono molte energie, però purtroppo questo è un ambiente molto saturo ed è difficile entrarci e restarci all'interno. Quindi
0: forse è un po' essere vista in modo diverso rispetto a quanto tu dai, no? È un po' in proporzione, magari ricevere qualcosa di più grande, no?
1: Sì.
0: Anche a livello fondamentalmente forse emotivo, un feedback da parte del pubblico, essere un po' più visti, diciamo.
1: Esatto.
0: Così, per il lavoro che uno fa e soprattutto,
1: esatto,
0: per l'energia e le forze che ci mette l'amore nel tuo progetto e nella tua musica. Invece c'è stato un momento di dubbio recente o anche durante questi anni in cui ti sei affermata poi come cantante, di dubbio? C'è stato un momento in cui hai detto ma chi me lo fa fare?
1: Allora, spesso capita non il dubbio di dire ora abbandono tutto, però chi me lo fa fare sì, proprio perché c'è questa sempre corsa contro il tempo, ci sono troppe cose da fare, bisogna unire lo studio, il lavoro, le prove, i concerti, la vita privata che ormai non c'è più.
0: Esatto. Vabbè, meglio, lasciamolo da parte.
1: E quindi a un certo punto poi dici ma chi mi fa fa? Cioè,
0: e poi dici ma è impossibile,
1: sì,
0: che io possa
1: non si
0: rinunciare
1: può stare
0: al mio
1: l'arte.
0: Sogno.
1: No.
0: E invece c'è un lato scomodo, no? Cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, Ale, che nessuno dice mai?
1: I tacchi.
0: Ah vabbè, sei stata buona. Cioè,
1: no,
0: di peggio.
1: Questo, sì.
0: I tacchi. No vabbè, mo sei in big stroke, tranquillissima.
1: Sì, le pantofole, sì.
0: Brava. Che metterò anche io a fine giugno.
1: Esatto. Allora, lato scomodo sicuramente, ma probabilmente il fatto di essere donna in questo ambiente.
0: Alessandro, tutti gli ambienti, guarda, no, scherzo, però tipo perché?
1: Ma ti guardano sempre con un occhio differente, magari anche quando vengono a vedersi un concerto, quando ascoltano qualcosa, anche il fatto di dirti come sono belle queste ragazze, invece di dire come sono brave, cioè tu stai ascoltando quello che io sto facendo, non devi guardare il mio viso, il mio corpo, cioè io sono un artista, sono una cantante, non sono un oggetto che devi ammirare.
0: Guarda,
1: questa
0: è
1: cosa, è bruttissima,
0: brutta, sì. Brutta, è la prima cosa che dicono un po' tutti,
1: sì.
0: Che siano organizzatori,
1: esatto.
0: Che siano pubblico, tutte le persone, ecco, che al posto di dire che bella voce o che brava, ti arriva sempre, e poi ci hanno fatto odiare questa parola. Ma
1: sì.
0: Scusa, i complimenti non ti piacciono?
1: No,
0: No, no, no, manco a tutti fanno piacere brutta. I complimenti. No, mi devi dire un'altra cosa. Guardate come dobbiamo campare, ci hanno inceppato il cervello, sì. Perché è proprio il discorso legato ad anni ed anni fa, per questo noi poi dobbiamo sempre dimostrare di più, qualcosa. Dobbiamo sicuramente chi è nelle vesti, ecco, di una donna bella, intelligente, che ha il cervello, che poi ha anche una dote, quella magari di saper cantare o di saper lavorare bene, ma dobbiamo purtroppo sempre sgomitare di più per avere una credibilità forte, no? Per dire io ci sono, so fare, oltre al mio corpo anche
1: so fare qualcosa,
0: so fare e ho un cervello. Quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, Ale?
1: Allora, avrei voluto qualcosa in più, ti dirò. Però sono contenta, perché tutto quello che ho attualmente è frutto del mio lavoro. Nessuno mi ha mai regalato nulla, andando anche contro magari a volte la mia famiglia, le mie ex relazioni, quindi è stato un duro lavoro, quindi sono comunque felice di quello che ho attualmente.
0: Brava, hai ragione. Allora vi lascio ascoltare Piazza Grande e poi noi torniamo qui tra pochissimo e ci immergiamo in un gioco molto divertente con Gitana, tra poco.

0: Ed era Piazza Grande, siamo qui con Gitana e microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Cimminella e adesso ci tuffiamo direttamente nel nostro momento, quello più divertente e più dinamico, vero o falso. Gitana,
1: sì.
0: O Alessandra, come vuoi che ti chiami?
1: Vai, Gitana va
0: Gitana,
1: bene.
0: Gitana, vero o falso? Hai sempre avuto un'anima artistica anche fuori dal palco?
1: Sì, vero.
0: Da piccola eri molto timida davanti alle persone?
1: Sì, vero.
0: Me l'hai detto, ma non lo potevo mai sapere. Il mondo gitano e mediterraneo influenza il tuo stile e la tua energia?
1: Sì.
0: È vero che improvvisi spesso durante le tue performance?
1: A volte capita, vero.
0: Forse più sul lato attoriale.
1: Ma anche durante i concerti ogni tanto.
0: Bello, quando delle esci dallo schema. È una libertà assoluta, incredibile. Non hai mai pensato di fare spettacolo come lavoro?
1: No, falso.
0: Dietro l'immagine forte sei una persona molto sensibile.
1: Verissimo.
0: Confermiamo. Sei una perfezionista anche nei dettagli più piccoli prima di un evento.
1: Verissimo.
0: Ti piace il palco piccolo e intimo che quello troppo costruito?
1: Ma nel mezzo,
0: ma
1: diciamo,
0: chi te l'ha detto,
1: sono Fabi? Tutti i palchi.
0: Bravo, infatti, dove c'è palco c'è casa,
1: esatto.
0: Non è un fatto di esibizionista, no, perché se uno è esibizionista pure tra i tavoli a cena,
1: esatto,
0: si mette a fare lo,
1: esatto,
0: show, invece no. E l'artista si trova bene sul palco.
1: Tutti i palchi.
0: Ecco. È vero che almeno una volta hai cambiato tutto il look poche ore prima di un'esibizione?
1: No, mai.
0: Sempre precisa lei,
1: sì,
0: sta che hanno
1: è sempre
0: vista.
1: Studiato prima, quindi.
0: Mesi prima?
1: No, mesi no. Però un po' come quando fai la valigia per partire, io la faccio settimane prima.
0: Davvero?
1: Perché devo, sì,
0: no, mamma
1: devo essere convinta di quello che porto.
0: Che poi lo vai a rivedere e dici, vediamo,
1: esatto,
0: cosa ho portato. No, io invece per non sbagliare, non farmi niste crisi, le faccio un'ora prima queste cose.
1: E poi dimentico qualcosa.
0: No,
1: le faccio,
0: no,
1: le liste. Tu devi sapere,
0: no,
1: che ho un cellulare, sulle note faccio le liste di quello che devo portare o meno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io nel cervello però, poi dico, tanto se mi scordo compro lì, no, qualcosa. Per fortuna ci sono i negozi. È vero, nella vita privata, perdonami, sei molto più tranquilla di quanto il pubblico immagini.
1: Molto, molto tranquilla.
0: Ami viaggiare anche senza meta?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Vedi, quindi non
1: io
0: è sempre...
1: Ho viaggiato anche da sola.
0: Brava, e come ti è andata?
1: È stata la vacanza più bella della mia vita, sono stata a Mykonos.
0: Che da sola?
1: Da sola, sì.
0: Ma lì immagino,
1: anzi,
0: che
1: mia
0: poi...
1: madre, che non mi credeva, mi mandava i messaggi, chissà con chi stai, quando ascolterai l'intervista.
0: Era da sola, che poi lì penso che ogni angolo incontri gruppi, persone,
1: sì,
0: che meravigliosa, meravigliosa,
1: sì,
0: quella città, quel posto. Invece nella playlist di Gitana ci sono anche canzoni romantiche anni 80.
1: Sì, vero, vero.
0: Allora, entriamo nella limited edition, mm-hmm, e ti chiedo, primo round, chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: WhatsApp.
0: Karaoke o TikTok? Chi elimini?
1: TikTok.
0: Madonna, meno male, siamo generazioni,
1: sì,
0: diverse. Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io, mm-hmm, ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Mm-hmm. Possono essere anche tue o non tue. Una delusione d'amore. Titolo.
1: Anami notte di Tropico.
0: Ah, ti piace Tropico?
1: Molto.
0: Una rivincita. Tropico un fit qua è saltata all'improvviso. Una rivincita.
1: Ma no, Weird Champions.
0: Una notte nostalgica.
1: Una notte nostalgica. Alcune di Dalla sono molto.
0: O il silenzio, guarda, visto che prima parlavamo.
1: Però anche una canzone di Dalla ci starebbe benissimo.
0: Un tradimento. Guarda come gli è venuta la rabbia dentro.
1: No, un tradimento non ti saprei dire.
0: No, ma anche di un'amica, di un, cioè non,
1: no,
0: è
1: no,
0: che
1: no,
0: per
1: lo so,
0: forza.
1: Proprio non riesco a collegare una canzone.
0: Niente, non lo
1: al
0: vogliamo
1: tradimento.
0: Proprio,
1: no,
0: accettare,
1: no,
0: diverso. Un amore che ritorna.
1: Un amore che ritorna.
0: Questo gli fai, non possiamo far vedere.
1: A me è capitato un amore ritornato, ma effettivamente è successo.
0: È rimasto,
1: quello
0: dove,
1: che hai detto
0: è rimasto dove è rimasto. Round 3, mai dire mai. Mm-hmm. Faresti un feat con un rapper?
1: Sì.
0: Andresti, perché hai detto un po'?
1: No, dipende dal rapper. Mi è venuto in mente Clementino, ti dico di sì.
0: Samurai? Il rapper? No, non è proprio. No.
1: No.
0: Clementino, andresti a Sanremo?
1: Sì.
0: Faresti? No, perché gitano, coso, lui la musica un po' così, magari. Vabbè. Andresti a Sanremo?
1: Sì. Sì.
0: Faresti un reality?
1: Sì.
0: Quale?
1: Il Grande Fratello.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah, ti piace il salottaggi?
1: La... Sì. La palestra.
0: Dici, tu c'hai poi... tutto là,
1: sì,
0: dentro.
1: Esatto. Per un, quasi un anno, perché ormai dura un anno il Grande Fratello, capito? Quindi non fai niente per un anno, ti rilassi.
0: Bravo, ti pagano pure.
1: Esatto.
0: Invece, un canteresti completamente in italiano?
1: Sì.
0: E ti vedresti giudice in un talent?
1: No.
0: Allora, visto che te la, stavo pensando se fartela, però sei anche attrice, no? Quindi non potresti mai andare in difficoltà, anzi fai finta che qua sei solo tu con uno specchio. Fammi una frase come se fossi, la vuoi fa cantata, recitata come vuoi, una mamma napoletana gelosa.
1: Yesh mamma acca, o sino tu spezza il cosh.
0: E detto questo, bravissima. Un fan impazzito.
1: Sempre napoletano.
0: Come vuoi.
1: Okay.
0: Un fan impazzito. Un cantante in camerino, una cantante in camerino prima del live.
1: Allora, mi serve il mio vocal coach perché devo fare gli esercizi vocali, quindi chiamatemelo subito, altrimenti io non salgo sul palco.
0: Ma questa sei tu?
1: No.
0: No.
1: Però una cantante un po' isterica.
0: Le conosci?
1: Sì.
0: Però tu non sei proprio così.
1: Ma in realtà anche, non so, mi viene in mente Sal Da Vinci dietro le quinte di Sanremo, che stava sempre con la mascherina e
0: con
1: faceva...
0: Con Manuele.
1: Esatto, gli esercizi.
0: Ce l'ho pure io con la mascherina nel
1: anche
0: dimenticatoio
1: io.
0: Dentro.
1: No, non li faccio io però.
0: Però sono ti brava. Posso dire, sono molto
1: efficaci.
0: Sì? Efficaci. Davvero. Sì. Io, guarda, avevo durante una tournée teatrale proprio con Sal Da Vinci, avevo questo personaggio, attrice in lingua spagnola, che gridava come una pazza, perché era proprio pazza, e voleva far esplodere questa nave. Quindi io, entrando, non usando bene il diaframma, l'emozione, poi il ballo, ballavo e recitavo, quindi mi cambiavo mille volte e sbraitavo con sta voce. Questo giorno me lo dimenticherò mai, entrai in scena e non mi si, cioè non uscì la voce, quindi feci un movimento e mi ritenne.
1: Anche a me purtroppo.
0: Arrivò Manuele con sta famosa cosa, mi riapparse la voce. Due, tre,
1: esatto.
0: Numeri e via, mi riuscì la voce.
1: Sì.
0: Ragazzi, avevo la voce, non ce l'avevo.
1: Sì, andavo tutti dal logopedista, quindi.
0: Che è importante. Invece una fidanzata arrabbiata.
1: Tu mi hai rotto il cazzo. Io non ti voglio più vedere, capito? Tu ora sparisci dalla mia vita e non ti fai vedere più.
0: E dai, facciamo un applauso ad Ale. Grazie per esserti prestata per noi per un attimo. E noi vi lasciamo con Rumba di Gitana e torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Rumba di Gitana, siamo qui con Alessandra De Luca ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e continuiamo ancora questa volta con domande impossibili e poi invece ci proiettiamo un po' sul tuo futuro e su quello che magari stai costruendo. Il messaggio Ale più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato no vabbè questo è impossibile che sia vero.
1: Ma anche cose, cioè non mi sconce,
0: piedi a morire. Guarda, pure di là lo fanno, esultano, lo faranno anche loro. Io non ho parole, guarda. Invece, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe? O un film, dai, serie TV.
1: Ma probabilmente Revenant, dai. Sì, il film di DiCaprio sarebbe.
0: Ah, ok, sì, no, sì, per sì, un attimo.
1: Potrebbe proprio essere quello.
0: Che si...
1: Che da solo in queste montagne... solitario,
0: che ti riconduci un po' al tuo essere da bambina, eh?
1: Esatto,
0: io pure ero così, poi si sa cosa è successo però è vero, vivo nel mio mondo, sì. Mi piace e forse poi dopo
1: la consapevolezza di quello che poi sei alla fine ti fa sciogliere un po' con gli altri, però dentro di noi siamo sempre così.
0: Invece Ale, chi è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o i gruppi WhatsApp?
1: I gruppi WhatsApp.
0: E invece qual odio. È la situazione, mamma mia, chi lo dici, che ti fa perdere immediatamente la pazienza?
1: Le persone ignoranti, ma ignoranti nel senso che non vogliono capire, che non ascoltano più che altro. Quindi se non ascolti non capirai mai.
0: Invece se dovessi sopravvivere un mese senza telefono o senza specchi, cosa scegli?
1: Senza specchi.
0: Quindi preferisci il telefono? Sì. No, io lo specchio tutta la vita. Cioè mi puoi capire da ballerina, cavolo. Voglio capire. Invece la figuraccia che ancora oggi il tuo cervello ti ricorda sempre.
1: Oddio, lo sai che non ti so saprei dire.
0: Ma non probabilmente ce l'hai proprio una figuraccia.
1: No, probabilmente qualche caduta. Ecco, sono un po' imbranata, sono un po' distratta.
0: Ecco,
1: sotto questo, esatto, sotto questo punto di vista.
0: Ma tu comunque sei alta.
1: Appunto,
0: molto.
1: Quindi non li uso mai.
0: Brava, e non li usare. Quindi, scusa, il live in scena.
1: Per
0: non
1: forza.
0: Li usi.
1: Sì, è vestito elegante.
0: E ci sta,
1: Sì.
0: Allora, Ale, spostiamoci adesso un po' su quello che stai costruendo. Quindi parliamo un po' dei tuoi prossimi progetti. E cosa stai costruendo? E ancora non possiamo vedere se c'è qualcosa che ci puoi raccontare. Magari ecco la tournée di cui parlavi prima.
1: Allora, a proposito, prima abbiamo ascoltato la rumba degli Scunizzi, che è appunto un brano che viene seguito dal coro del Death Napoli Live Show, diretto dal maestro Carlo Morelli, ed è proprio un arrangiamento del maestro ed è uno dei brani che fanno parte del nostro repertorio. Proprio con il Death Napoli Live Show avremo un prossimo evento l'11 giugno nella chiesa di San Potito via Salvatore Tommasi per Fondazione Veronesi.
0: Bello.
1: Quindi sì, per acquistare biglietti su Etes oppure su Biglietto Veloce il ricavato di biglietti andrà proprio per la ricerca contro il cancro, contro i tumori. Quindi questo è uno degli eventi più imminenti. Poi sempre con il coro a breve uscirà il nostro disco, il nostro primo disco.
0: Primo disco!
1: Esatto.
0: C'è del coro!
1: Esatto.
0: Wow.
1: Quindi se ci seguirete su Death Napoli Live Show su Instagram o anche sul sito www.deathnapolilive.com ci saranno tutte le date e anche l'uscita del disco.
0: Quindi farete anche un tour per presentare il disco?
1: No, sicuramente una conferenza stampa. Poi il tour diciamo che noi lo facciamo sempre perché alla fine abbiamo un sacco
0: proprio
1: di eventi.
0: Imminente al disco.
1: Per il disco no. Però abbiamo tante date. Poi comunque noi siamo stati in Canada, siamo stati a Dubai con il Papa, lo hai prima detto tu, abbiamo cantato con Bocelli l'anno scorso, quindi abbiamo preso
0: che
1: parte degli eventi.
0: Che belle soddisfazioni, vero? Da quanto ci stai in questo coro che appunto sei stata provinata?
1: Avevi
0: 23 anni.
1: Esatto, 10 anni, infatti ora ne ho 33.
0: Bellissimo, vedi? Sì. No, bello. Quindi mantieni comunque questo impegno col coro, quindi di gruppo, che una tua strada, ecco, individuale.
1: Esatto.
0: Invece se ci spostassimo su questa tua individuale d'artista, cosa ci potremmo aspettare tra qualche anno?
1: Allora, individuale d'artista sicuramente la messa in scena di questo spettacolo di cui ti parlavo prima con la mia collega e amica cantante e poi io poi sono sempre alla ricerca di nuovi progetti, nuove strade, di provini a livello recitativo, quindi...
0: Bene, bene, dai.
1: Poi siamo sul grande schermo, mi potrete vedere.
0: Dai,
1: si spera.
0: Dai, uno ci lavora, ci lavora.
1: Sì, anche perché in realtà sono già usciti un paio di film ai quali ho preso parte. E
0: sono già usciti?
1: Sì. Ah. Sono opere prime.
0: Quali?
1: Per cui Nata per te. In realtà non è un'opera prima Nata per te, però è uscito già su Netflix un paio di anni fa, se non erro, con Pierluigi Gigante. Invece Averno Hotel è uscito a febbraio ed è un'opera prima. Abbiamo fatto un paio di date nel cinema qui a Fuorigrotta e si spera che vada
0: avanti. E
1: senti,
0: sono curiosa, tra ti dico 5, 10, sì. Dai, cantante o attrice?
1: La scelta è dura, cioè nel senso, se penso a quello che voglio ti dico attrice.
0: Perché uno può fare, ragazzi, apri e chiudo, uno lo può fare tutte e due cose, pure tre,
1: esatto.
0: Mi preoccupa, pure quattro,
1: esatto.
0: Cioè, nel senso.
1: Sì, perché molto spesso mi è capitato, ma se tu dovessi scegliere, perché poi
0: sì,
1: fare
0: ma
1: due
0: non
1: cose
0: vogliamo
1: insieme
0: scegliere.
1: Non va bene.

0: sulla sua pagina La Gitana,
1: alessandra.deluca_gitana, se non erro è un
0: fallo
1: po' lungo.
0: Più semplice Alessandra, mannaggia. E vi ricordo di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché nella sezione podcast, ecco, si ritrovano le puntate se magari ci si può perdere qualcuna, no? Io vi ringrazio per salutare i nostri amici, qualcosa.
1: Ringrazio sia
0: so.
1: Chi ci ha ascoltato, vi ricordo nuovamente di seguirmi su alessandra.delucagitana e anche sulla pagina del Dez Napoli Live Show. Seguite Fabiola Ciminella.
0: Grazie.
1: Sempre in tutte le sue puntate, oltre ad essere molto bella, anche molto simpatica ed è brava, è una donna competente che sa fare il suo mestiere.
0: Grazie, grazie mille. Ragazzi, un bacione, ciao da Napoli Senza Confini. We'll be right back.

0: Ci sono donne che entrano in una stanza in silenzio e poi basta uno sguardo, una voce, un movimento delle mani per raccontare mondi interni. La mia ospite di oggi è passione, istinto e femminilità libera. È arte che profuma di terra, viaggio e anima gitana. Una presenza intensa, elegante, capace di trasformare emozioni e vita in espressione pura. Oggi entriamo dentro un racconto fatto di musica, energia, cuore e identità, perché certe persone non si limitano ad esibirsi, certe persone lasciano un segno. Ciao amici di RR Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata piena di energia, fascino e libertà, e soprattutto con grande femminilità. È arrivata qui la prossima ospite. A parte che mi deve dire da dove sta tornando, che è nerissima, abbronzatissima. È vero che siamo a maggio, ma io ancora con bagno non sono riuscita a farlo. Però lei, oltre ad essere ed avere una voce molto intensa, è molto elegante e magnetica. Mi piace questa sua femminilità che traspare proprio nei tuoi pezzi e nei tuoi brani. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Red Live Napoli a Gitana, che in realtà il tuo nome è Alessandra De Luca.
1: Esatto. Ciao a tutti. In primis ti ringrazio per la bellissima presentazione, sono
0: grazie.
1: Molto lusingata. Poi volevo dirti che vengo da lavoro, purtroppo.
0: Da lavoro? Dove lavori? Scusa, al mare?
1: Faccio anche assistenza clienti, però nel tempo libero quasi sempre vado al mare.
0: Ah, che quindi, bello! Come possiamo fare a meno del nostro mare, vero?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Quando abbiamo bisogno di luce, di calore e soprattutto di energia che ci dà, ecco,
1: il
0: nostro sole.
1: Sì, appena ho 5 minuti liberi io ci vado sempre, anche
0: vabbè,
1: perché...
0: Vabbè, avrai una bella e tanta melanina.
1: Sì, molta.
0: Vai, usi qualche integratore?
1: No.
0: No, se no me lo consigliavi, perché io ultimamente vado, ma è vero
1: nemmeno
0: che metto
1: protezioni io.
0: No. Allora Alessandra, no, partiamo
1: non mi ascoltate,
0: malissimo.
1: Lo so.
0: No, va messa la protezione. Io la metto 50, vedi come so, più bianca di come sono partita, però va bene. Allora ragazzi, ve la faccio conoscere un po' meglio e ve la presento. Presentiamo i microfoni di Rai Radio Live Napoli, la nostra Gitana, che devo dire questo nome intanto perché, come te lo sei data da sola?
1: Sì, me lo sono data da sola ed è una consapevolezza che ho acquisito nel tempo. Quando ero piccola in realtà ero una bambina... non normale, cioè nel senso come tutte le bambine in una famiglia tipica napoletana. Con il tempo ho capito che invece la mia natura era differente. Io sono molto legata alle tradizioni appunto gitane, ai ritmi gitani, e anche nel modo di vestire, di vivere, quindi mi piace molto il contatto con la natura, camminare a piedi scalzi
0: o anche zingara,
1: sì,
0: no? Che cioè io
1: esatto,
0: pure spesso
1: sì,
0: dico
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: un po' zingari,
1: sì,
0: con quei piedi neri ovunque,
1: sì, la libertà.
0: Bello.
1: E la libertà che ho acquisito nel tempo che mi ha portato a capire questa cosa.
0: E ti rappresenta
1: sì.
0: Pieno. Allora, lei è una donna che ha fatto della sua identità una forma d'arte, artista poliedrica, intensa e passionale. Negli anni ha costruito un percorso fatto di spettacolo, performance, musica, presenza scenica in continua ricerca espressiva. Una personalità forte, riconoscibile, che unisce eleganza, anima gitana e amore per l'arte vissuta senza maschere. Quello che dicevamo un po' prima, no Ale?
1: Esatto.
0: Sui social, ma soprattutto dal vivo racconta una femminilità libera, autentica, mai banale. E a proposito, come sei riuscita poi ecco a far sposare l'essere un po' zingaro e gitani con la femminilità? Questa
1: allora,
0: ricerca.
1: Guarda, in realtà in maniera molto naturale, non ci ho mai pensato.
0: Sei tu e basta.
1: Sì, non mi faccio schemi, non mi faccio problemi. Come ti dicevo prima, io sono libera di vivere come voglio e nella maniera che più mi rappresenta. Quindi non mi sono mai chiesta, non mi sono mai posta il problema.
0: E allora amici, ecco, nella sua anima c'è il vero senso di gitana, che non è solo un nome ma è veramente uno stile. Per chi ancora non la conoscesse, oggi avremo modo di entrare nel suo universo fatto di energia e di emozione, e soprattutto vi regaleremo i suoi brani che ha portato qui per noi a Rai Radio Live Napoli. Allora Ale, partiamo da te. Prima della musica, della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora ero una bambina molto solitaria. Cioè avevo un sacco di amichetti, però ero sempre molto silenziosa, ero timidissima, non parlavo con nessuno, ero sempre dietro mia madre, qualsiasi cosa dovessi fare, e sono sempre stata però molto
0: osservatrice,
1: sì, e anche molto sensibile, e questa sensibilità in realtà me la sono portata anche ad oggi.
0: E,
1: sì,
0: e sicuramente questo ti aiuta, questa caratteristica, anche soprattutto nel lavoro che fai,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Penso sia importante.
1: Soprattutto nella recitazione, tra l'altro.
0: Raccontami un po', ecco, questo poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo, dell'arte, della musica, anche perché sei un'artista poliedrica e non ti dedichi solo alla musica. Quando è nata questa curiosità e questa voglia di imparare?
1: Allora, ti confesso che io non ho mai studiato canto.
0: Ah.
1: Però da quando sono piccola, da quando avevo 3 anni, mia nonna era sempre abituata, perché stavo sempre con lei perché i miei genitori lavoravano, era abituata a farmi ascoltare questi dischi di Claudio Baglioni, qualsiasi artista comunque avesse in casa, questo disco me li faceva sentire.
0: Ma aveva il
1: vinile?
0: Esatto,
1: ma i vinili, esatto. Lei lavorava a macchina perché era una sarta e quindi mi faceva ascoltare
0: stavo
1: questi
0: per scrittrice,
1: no, no, no, sarta.
0: Era macchina del... ci sta.
1: Mia nonna era sarta e quindi per intrattenermi mi metteva questi dischi e mi dava questo quaderno con tutte le canzoni napoletane e me le faceva cantare.
0: Guarda che belle nonne,
1: Bill.
0: Dove stanno, sì, più invece,
1: esatto,
0: che oggi dando questi telefoni in mano ai bambini o sui divani piazzati, li piazzano tipo i comodini a vedere. Che bello, brava
1: nonna. E poi
0: nonna
1: ci registrava le voci su questo mangiadischi, comunque il registratore di cassette che si usava all'epoca, e quindi ho cominciato a cantare così. Poi le mie sorelle insieme a delle amiche organizzavano dei piccoli spettacoli in casa, io per intrattenere a 5 anni mi ricordo che nei cambi, diciamo, di look che dovevano fare, io dovevo cantare My Heart Will Go On.
0: No, vabbè.
1: Però ripartiva a loop sempre la stessa strofa perché ero
0: quella
1: piccola,
0: sapevi,
1: e non capivo nulla, e quella sapevo.
0: Stupendo, vedi, quindi qualcosa di naturale comunque,
1: sì,
0: avevi
1: sì,
0: già
1: sì, sì,
0: dentro,
1: sì,
0: da piccolina.
1: Poi
0: vai.
1: No, e poi nulla, avevo 21 anni probabilmente, 23 non ricordo, e uscì questo, diciamo, questo bando per questo concorso Canoro al quale ho partecipato. Ci andai più che altro per fare qualcosa di diverso, per perdere un po' di tempo, e invece poi mi sono ritrovata all'interno di questa realtà bellissima che è il Dez Napoli Live Show, diretta dal maestro Carlo Morelli,
0: che è una bellissima, sì, realtà. Vi ho seguito tanto in quest'ultimo periodo e anzi avete anche accolto il Papa, che è arrivato
1: esattamente
0: a Napoli.
1: L'8 maggio, sì.
0: Mi racconti com'è stata quell'esperienza e poi voglio capire un attimo, dai 3 anni ai 23, cosa hai fatto
1: con
0: questa musica,
1: sì,
0: che l'hai lasciata un attimo parcheggiata, no? Perché raccontando poi sono curiosa.
1: Allora, no, poi diciamo dai 5 ai 23 anni ho cantato nel coro della chiesa oppure in una compagnia teatrale amatoriale che avevamo, facevamo anche spettacoli musicali, quindi diciamo ho coltivato la mia passione in questo modo. Però poi non ho mai studiato canto, quindi ti ripeto, sono andata a fare questo provino più che altro per perdere tempo.
0: Quindi non eri sicura che quella già sarebbe,
1: no,
0: stata poi la tua strada? No,
1: no, la mia strada
0: lavoro
1: è sempre stata la recitazione.
0: Ah, vedi?
1: Sì, perché invece ho studiato recitazione. Canto,
0: okay,
1: non, ma recitazione sì.
0: Bello,
1: nel canto mi sono ritrovata, la recitazione l'ho scelta.
0: Bene, bene, però intanto comunque porti avanti entrambe le strade, che poi,
1: sì,
0: sicuramente è anche difficile poterle tenere su in entrambi i modi, no? Ma quello comunque non toglie, sono delle skill importanti,
1: esatto,
0: che da attrice puoi utilizzare.
1: Soprattutto da attrice, esatto, è importante avere più skill. Anche perché in realtà ho fatto anche danza quando ero piccola, perché la,
0: vedi,
1: mia passione più forte in realtà è il ballo,
0: in realtà
1: è la danza.
0: Io volevo essere,
1: io volevo
0: un medico,
1: essere ballerina.
0: No, volevo fare il medico, però a un certo punto gli attrezzi, quindi era la danza.
1: Sì, era la danza.
0: Cosa ti è successo, Alessia?
1: Cosa mi è successo?
0: Senti, sai che cosa ti è successo, te lo dico io, perché,
1: sì,
0: a Napoli, ancora non so se ci sono queste realtà, non ci sono accademie di musical.
1: No, infatti,
0: ok, non,
1: non
0: ci sono accademie che ci danno la possibilità di poter già da piccole essere,
1: capire,
0: aperte mentalmente con più rami artistici. Invece c'è la scuoletta di danza, scuoletta, tutti, nulla togliere, perché si fanno un gran lavoro le direttrici di accademie, di scuole, di paese e anche magari in città, però proprio la concezione, il concetto di avere un'accademia che ti completasse così a 360 gradi non c'è,
1: esatto,
0: non c'era.
1: Ma proprio nella scuola anche
0: è quello che un po'
1: ti
0: dico
1: indirizza. pazienza in questo
0: ambito.
1: Vedi,
0: mi sto esaurendo perché la verità, ragazzi, è la verità. Io ho iniziato danza, poi volevo fare recitazione, ma come fai a fare danza che vai tutti i giorni, più la scuola, che poi devi fare recitazione e poi il canto? Come si fa? Invece ci dovrebbe essere una realtà, come in America, come esatto, in altre città, che mette a disposizione un po' l'arte a 360 esatto gradi. E per questo siamo diventate poi deviate nel tempo.
1: Sì.
0: Non sappiamo cosa. No, scherzo. Però di base penso un po' anche questo, no?
1: Sì.
0: Bello,
1: e quindi poi
0: ci accomuna questa cosa.
1: Sì. E quindi vabbè, ho messo da parte la danza perché diciamo che non ero portata. So muovermi sul palco, anche perché quella è anche una cosa fondamentale per noi nel coro, perché oltre a cantare noi balliamo, abbiamo dei movimenti
0: coreografici,
1: esatto. Però non era la mia strada.
0: E allora, a proposito di strada, dopo queste, ecco, dei faianze, un po' di scelte, ma uno deve sperimentare, no?
1: Certo.
0: Per capire. Bello lo smalto lilla.
1: Bello.
0: Mi piace. Vi faccio ascoltare Digitana, Fortuna, e poi torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E a ritmo di musica siamo qui ritornate con Alessandra De Luca in arte gitana e abbiamo appena ascoltato il suo primo brano che ha portato qui a Rai Radio Live Napoli, Fortuna. Mi racconti un po'?
1: Della Nigna.
0: Sì,
1: esatto.
0: Di questo brano?
1: Sì, proprio perché ti dicevo la mia consapevolezza nello stile di vita libero gitano. La Nigna è un'artista che mi appartiene tantissimo. Anche lei unisce queste tradizioni insieme al folk, all'R&B, al soul.
0: E infatti hai comunque fondamentalmente dei tratti.
1: Sì, me l'hanno già detto.
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: Ragazzi, infatti guardate sui nostri canali social, oltre a scoprire la voce e la storia dei nostri artisti, anche sui canali potete vedere l'immagine, no? E chi viene a trovarmi. Vai, scusami Ale.
1: E quindi ti dicevo, da quando ho scoperto quest'artista che è fenomenale per me, è fortissima, anche perché nei suoi brani tratta dei temi veramente forti. In Fortuna si parla dell'immigrazione, quindi appunto questa canzone parla di questa madre che porta in grembo questo bambino ed è in viaggio su una delle imbarcazioni e non sa se effettivamente riuscirà a toccare terra, e proprio dice: nel momento in cui toccherò terra, effettivamente ti chiamerò Fortuna, perché sarà una fortuna essere arrivata a terra.
0: Bellissimo.
1: E non morire. Così come in altre canzoni parla delle donne, non lo so se la conosci.
0: No, ma ho ascoltato qualcosa, ecco, proprio in merito, sì, ai tuoi brani che ci hai portato, sì, quindi sì, mi sono andata a curiosare un po', però lei secondo me devo seguirla,
1: sì,
0: perché mi ha detto delle cose molto interessanti.
1: Molto
0: allora
1: brava.
0: Ale, ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti accompagna da sempre. E a
1: non sputo Angele che faccio da torno.
0: Ah, meno male, ha saputo rispondere, avevo paura, mi hai guardato un attimo.
1: Così non ne stavo trovando uno, però questo è il primo che mi è venuto in mente, quindi
0: brava, mi piace moltissimo questo. Sì, anche perché metto in difficoltà con questa domanda.
1: Sì.
0: Ah, brava, pronta. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Il presepe a Natale.
0: Ma lo fate proprio voi?
1: Mio nonno faceva presepi, e quindi abbiamo il suo in realtà, ed è sempre quello. Però tutti gli anni i pastori devono essere sempre gli stessi, devono essere messi sempre allo stesso posto. Ogni volta che si rompe un pastore si aggiusta, non si cambia.
0: Ah, davvero?
1: Esatto.
0: Perché c'è questa tradizione.
1: Sì. Io poi sono fissata per il Natale, quindi deve essere sempre uguale.
0: Bellissimo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Allora, sul cibo purtroppo non posso darti molte soddisfazioni.
0: Perché? Non mangi?
1: No, mangio, però in primis sono sempre a dieta e poi non ho molti vizi. Quindi
0: davvero?
1: Non mi piace la genovese, che è un tipico piatto napoletano. Non mi piace anche come dolci il babà, la sfogliatella. Sono un po' atipica sul cibo, però il ragù...
0: Vabbè,
1: mi piace,
0: è quello,
1: napoletano.
0: Assolutamente,
1: sì,
0: lo confermiamo. Sì. Invece, una tradizione napoletana, Ale, che secondo te si sta con il tempo un po' perdendo, no? E che invece andrebbe custodita?
1: Probabilmente la canzone napoletana.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Purtroppo sì.
0: No, è vero.
1: Sì. Perché ormai gli artisti, cioè, non vorrei parlarne male, però...
0: Vabbè, tanto qua non facciamo nomi e cognomi,
1: okay,
0: quindi...
1: A parte questo autotune, ragazzi, vi prego, cioè, anche no. E poi i testi, non parlano più di Napoli, cioè non ci sono più artisti come Pino Daniele, Roberto Murolo, ma anche Nino D'Angelo, cioè...
0: Guarda, io sto ascoltando ultimamente, a parte anche di non napoletani, per carità, dei testi proprio imbarazzanti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Guarda, ho sentito uno ieri, ho detto, cambia questa roba in radio perché... senza senso,
1: esatto,
0: capito? Senza anima, senza,
1: sì,
0: spirito,
1: senza personalità.
0: Poi, brava,
1: tutti uguali.
0: Poi quello che a noi sicuramente contraddistingue è proprio la verità, no? L'anima partenopea,
1: sì,
0: questo ritmo, ecco, se si va a perdere
1: quello,
0: sì, hai detto una cosa saggia. Guarda, invece Ale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Sì, il rumore del mare che si infrange sugli scogli.
0: Bellissimo. Ti giuro, per questo vai al mare?
1: Sì.
0: Hai bisogno di ritrovarti?
1: Esatto, sì, io vado, mi rilasso, leggo un libro, ascolto musica, ascolto il silenzio.
0: Beh, quello è ancora più bello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, in uno zaino per partire e andare via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: I colori di Napoli, sì. Io ho avuto modo di girare varie città, vari paesi, e i colori che si trovano a Napoli, questa luce non c'è nelle altre città. C'è più freddezza, non c'è calore.
0: È vero, hai ragione.
1: Questo grigio che si trova un po' ovunque.
0: Ti dà fastidio, sì. Non ci rappresenta. No. E allora noi torniamo tra poco, lascio ascoltare i nostri amici La Notte, attenzione, di Gitana, e poi ci vediamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, Fabiola Cimminella, e sono con Alessandra De Luca in Arte Gitana. Abbiamo appena ascoltato La Notte, un altro brano molto bello. Molto bello, mi piace tanto la tua musica e devo dire sono poi curiosa di seguirti anche nel tempo, perché poi chi passa da qui è sempre bello vedere, no?
1: L'evoluzione.
0: E delle evoluzioni e di dire ecco ci ho parlato ed è stata qui, sperando di tenerti anche a tuo agio e di trovarti bene. Allora, parliamo un po' invece adesso, Ale, del tuo presente e ti chiedo, partendo dalla tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
1: Allora, in questo momento sono una cantante, una cantante a 360 gradi, nel senso, ti ripeto, quest'arte io la metto a disposizione ovunque. Soprattutto al teatro, infatti insieme ad un'amica, Crizia Colonna, stiamo mettendo in scena uno spettacolo di canzoni napoletane.
0: Bello.
1: Che avranno degli intrecci, quindi tutte queste canzoni saranno unite da una parte poi recitata.
0: Che bello,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Magari
0: invitami,
1: quando
0: fammi
1: il progetto
0: sapere.
1: Sarà finito ne parleremo.
0: Ah vabbè, insomma, ecco.
1: È ancora work in progress.
0: Ecco,
1: sì.
0: Cioè le state imbastendo un po' il tutto. È fatto poi da voi?
1: Sì, da noi.
0: Bellissimo, brava. Mi raccomando, portatelo avanti, perché poi la roba della recitazione che si mescola con la voce
1: è bellissimo.
0: Con gli strumenti, immagino.
1: Live, sì.
0: Partendo dalla musica classica napoletana. Invece con la parola successiva, che rapporto hai e cosa pensi di questa parola, e se oggi devi dimostrare ancora qualcosa a te stessa?
1: Allora, il successo non mi appartiene come parola, perché non mi interessa. A me interessa la mia identità, essere un'artista brava. Più che altro mi interesserebbe avere più riconoscimenti, non da me stessa ma dagli altri. Perché purtroppo si fa sempre, cioè, c'è sempre una corsa contro il tempo, si spendono molte energie, però purtroppo questo è un ambiente molto saturo ed è difficile entrarci e restarci all'interno, quindi...
0: Forse è un po' essere vista in modo diverso rispetto a quanto tu dai, no? È un po' in proporzione magari, ricevere... qualcosa di più grande, no?
1: Sì.
0: Anche a livello fondamentalmente forse emotivo, un feedback da parte del pubblico, essere un po' più visti, diciamo.
1: Esatto.
0: Così, per il lavoro che uno fa e soprattutto,
1: esatto,
0: per le energie e le forze che ci mette l'amore nel tuo progetto e nella tua musica. Invece c'è stato un momento di dubbio recente o anche durante questi anni in cui ti sei affermata poi come cantante, di dubbio c'è stato un momento in cui hai detto ma chi me lo fa fare?
1: Allora, spesso capita non il dubbio di dire ora abbandono tutto, però chi me lo fa fare sì, proprio perché c'è questa sempre corsa contro il tempo, ci sono troppe cose da fare, bisogna unire lo studio, il lavoro, le prove, i concerti, la vita privata che ormai non c'è più. Esatto.
0: Vabbè, meglio, lasciamolo da parte.
1: E quindi a un certo punto poi dici ma chi mi fa fa? Cioè,
0: e poi dici ma è impossibile,
1: sì,
0: che io possa
1: non si può stare senza
0: al mio sogno.
1: No.
0: E invece c'è un lato scomodo, no? Cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, Ale, che nessuno dice mai?
1: I tacchi.
0: Ah vabbè, sei stata buona. Cioè,
1: no,
0: di peggio
1: questo, sì.
0: I tacchi. No vabbè, mo sei in big stroke, tranquillissima.
1: Sì, le pantofole, sì.
0: Brava. Che metterò anche io a fine giugno.
1: Esatto. Allora, lato scomodo sicuramente, ma probabilmente il fatto di essere donna in questo ambiente.
0: Alessandro, tutti gli ambienti, guarda, no, scherzo, però tipo perché?
1: Ma ti guardano sempre con un occhio differente, magari anche quando vengono a vedersi un concerto, quando ascoltano qualcosa, anche il fatto di dirti come sono belle queste ragazze invece di dire come sono brave, cioè tu stai ascoltando quello che io sto facendo, non devi guardare il mio viso, il mio corpo, cioè io sono un artista, sono una cantante, non sono un oggetto che devi ammirare.
0: Guarda,
1: questa cosa è bruttissima,
0: brutta. È la prima cosa che dicono un po' tutti,
1: sì,
0: che siano organizzatori,
1: esatto,
0: che siano pubblico, tutte le persone, ecco, che al posto di dire che bella voce o che brava, ti arriva sempre, e poi ci hanno fatto odiare questa però. Ma sì. Scusa, i complimenti non ti piacciono?
1: No!
0: No! No, non li, manco a tutti fanno piacere i complimenti. No, mi devi dire un'altra cosa. Guardate come dobbiamo campare, ci hanno inceppato il cervello, sì. Perché è proprio il discorso legato ad anni ed anni fa, per questo noi poi dobbiamo sempre dimostrare di più, qualcosa. Dobbiamo sicuramente chi è nelle vesti, ecco, di una donna bella, intelligente, che ha il cervello, che poi ha anche una dote, quella magari di saper cantare o di saper lavorare bene, ma dobbiamo purtroppo sempre sgomitare di più per sì. avere una credibilità forte, no? Per dire io ci sono e so fare, oltre al mio corpo anche
1: so fare qualcosa,
0: so fare e ho un cervello. Quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, Ale?
1: Allora, avrei voluto qualcosa in più, ti dirò. Però sono contenta perché tutto quello che ho attualmente è frutto del mio lavoro. Nessuno mi ha mai regalato nulla, andando anche contro magari a volte la mia famiglia, le mie ex relazioni, quindi è stato un duro lavoro, quindi sono comunque felice di quello che ho attualmente.
0: Brava, brava, hai ragione. Allora vi lascio ascoltare Piazza Grande e poi noi torniamo qui tra pochissimo e ci immergiamo in un gioco molto divertente con Gitana, tra poco. Thank you.

De sus amores y problemas no lo sé, triste es o no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io.

0: Ed era Piazza Grande, siamo qui con Gitana, i microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e adesso ci tuffiamo direttamente nel nostro momento, quello più divertente, più dinamico, vero o falso. Gitana,
1: sì.
0: O Alessandra, come vuoi che ti chiami?
1: Beh, Gitana va
0: Gitana,
1: bene.
0: Hai, vero o falso? Hai sempre avuto un'anima artistica anche fuori dal palco?
1: Sì, vero.
0: Da piccola eri molto timida davanti alle persone?
1: Sì, vero.
0: Me l'hai detto, ma non lo potevo mai sapere. Il mondo gitano e mediterraneo influenza il tuo stile e la tua energia?
1: Sì.
0: È vero che improvvisi spesso durante le tue performance?
1: A volte capita, vero.
0: Forse più sul lato attoriale.
1: Ma anche durante i concerti ogni tanto.
0: Bello, quando delle esci scenette, dallo schema.
1: Sì.
0: È una libertà assoluta, incredibile. Non hai mai pensato di fare spettacolo come lavoro?
1: No, falso.
0: Dietro l'immagine forte sei una persona molto sensibile.
1: Verissimo.
0: Confermiamo. Sei una perfezionista anche nei dettagli più piccoli prima di un evento.
1: Verissimo.
0: Ti piace il palco piccolo e intimo che quello troppo costruito?
1: Ma nel mezzo.
0: Ma
1: diciamo,
0: chi te l'ha detto?
1: Sono tutti i palchi.
0: Bravo, dove c'è palco c'è casa.
1: Esatto.
0: Non è un fatto di esibizionismo. No, perché se uno è esibizionista pure tra i tavoli a cena,
1: esatto,
0: si mette a fare,
1: esatto,
0: lo show. Invece no. E l'artista si trova bene sul palco.
1: Tutti i palchi.
0: Ecco. È vero che almeno una volta hai cambiato tutto il look poche ore prima di un'esibizione?
1: No, mai.
0: Sempre precisa lei,
1: sì,
0: che hanno
1: è sempre
0: visto.
1: Studiato prima, quindi.
0: Mesi prima?
1: No, mesi no. Però un po' come quando fai la valigia per partire, io la faccio settimane prima.
0: Davvero?
1: Sì.
0: No, ma
1: devo essere convinta di quello che porto.
0: Che poi lo vai a rivedere e dici, vediamo,
1: esatto,
0: cosa ho portato. No, io invece per non sbagliare, non farmi in ste crisi, le faccio un'ora prima queste cose.
1: E poi dimentico qualcosa.
0: No,
1: io faccio
0: no,
1: le liste. Tu devi sapere che
0: no,
1: ho un cellulare, sulle note faccio le liste di quello che devo portare o meno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io nel cervello però... Poi dico, tanto se mi scordo compro lì, no, qualcosa. Per fortuna ci sono i negozi. È vero, nella vita privata, perdonami, sei molto più tranquilla di quanto il pubblico immagini.
1: Molto, molto tranquilla.
0: Ami viaggiare anche senza meta?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Vedi, quindi non
1: io
0: è sempre...
1: Ho viaggiato anche da sola.
0: Brava, e come ti è andata?
1: È stata la vacanza più bella della mia vita, sono stata a Mykonos.
0: Che da sola?
1: Da sola, sì.
0: Ma lì immagino,
1: anzi,
0: che
1: mia
0: poi...
1: madre, che non mi credeva, mi mandava i messaggi, chissà con chi stai, quando ascolterai l'intervista.
0: Era da sola, che poi lì penso che ogni angolo incontri gruppi, persone,
1: sì,
0: che è meravigliosa
1: sì,
0: quella città, quel posto. Invece nella playlist di Gitana ci sono anche canzoni romantiche anni 80. Tanta.
1: Sì, vero, vero.
0: Allora, entriamo nella limited edition, mm-hmm, e ti chiedo, primo round, chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: WhatsApp.
0: Karaoke o TikTok? Chi elimini?
1: TikTok.
0: Madonna, meno male, siamo generazioni,
1: sì,
0: diverse. Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io, mm-hmm, ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Mm-hmm. Possono essere anche tue o non tue. Una delusione d'amore. Titolo.
1: Anna Menotte di Tropico.
0: Ah, ti piace Tropico?
1: Molto.
0: Una rivincita. Tropico un fit qua è saltata all'improvviso. Una rivincita.
1: Ma We Are the Champions.
0: Una notte nostalgica.
1: Una notte nostalgica. Alcune di Dalla sono molto.
0: O il silenzio, guarda, visto che prima parlavamo.
1: Però anche una canzone di Dalla ci starebbe benissimo.
0: Un tradimento. Guarda come gli è venuta la rabbia dentro.
1: No, un tradimento non ti saprei dire.
0: No, ma anche di un'amica, di un... cioè non
1: no,
0: è
1: no,
0: che
1: no,
0: per
1: lo
0: forza...
1: No, proprio non riesco a collegare una canzone.
0: Niente, non lo vogliamo
1: tradimento
0: proprio,
1: no,
0: accettare,
1: no,
0: diverso. Un amore che ritorna.
1: Un amore che ritorna.
0: Questo gli fai, non possiamo far vedere.
1: A me è capitato un amore ritornato, ma effettivamente è
0: rimasto
1: quello
0: dove
1: che hai detto,
0: è rimasto dove è rimasto. Round 3, mai dire mai. Mm-hmm. Faresti un feat con un rapper?
1: Sì.
0: Andresti, perché hai detto un po'?
1: No, dipende dal rapper. Mi è venuto in mente Clementino, ti dico di sì.
0: Samurai? Il rapper? No, non è proprio... No.
1: No.
0: Clementino, andresti a Sanremo?
1: Sì.
0: Faresti? No, perché gitano, coso, lui la musica un po' così, magari. Vabbè. Andresti a Sanremo?
1: Sì.
0: Sì. Faresti un reality?
1: Sì.
0: Quale?
1: Grande Fratello.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah, ti piace il salottangi? La...
1: Sì, la palestra.
0: Dici, tu c'hai tutto là,
1: sì,
0: dentro.
1: Sì, esatto. Per un, quasi un anno, perché ormai dura un anno il Grande Fratello, capito? Quindi non fai niente per un anno, ti rilassi.
0: Bravo, ti pagano pure.
1: Esatto.
0: Invece, un canteresti completamente in italiano?
1: Sì.
0: E ti vedresti giudice in un talent?
1: No.
0: Allora, visto che te la, stavo pensando se fartela, però sei anche attrice, no? Quindi non potresti mai andare in difficoltà, anzi fai finta che qua sei solo tu con uno specchio. Fammi una frase come se fossi, la vuoi fa cantata, recitata come vuoi, una mamma napoletana gelosa.
1: Yesh mamma a ca, o si no tu spezza il coscio.
0: E detto questo, bravissima. Un fan impazzito.
1: Sempre napoletano.
0: Come vuoi.
1: Ok.
0: Un fan impazzito. Un cantante in camerino, una cantante in camerino prima del live.
1: Allora, mi serve il mio vocal coach perché devo fare gli esercizi vocali, quindi chiamatemelo subito, altrimenti io non salgo sul palco.
0: Ma questa sei tu?
1: No.
0: No.
1: Però una cantante un po' isterica.
0: Le conosci?
1: Sì, sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: non sei proprio così.
1: Ma in realtà anche, non so, mi viene in mente Salda Vinci dietro le quinte di Sanremo, che stava sempre con la mascherina e
0: con
1: faceva...
0: Manuele.
1: Esatto, gli esercizi.
0: Ce l'ho pure con la mascherina nel
1: anche
0: dimenticatoio
1: io.
0: Dentro.
1: No, li faccio io però.
0: Però sono ti brava. Posso dire, sono molto
1: efficaci,
0: sì, efficaci. Davvero, sì. Io guarda, avevo durante una tournée teatrale proprio con Salda Vinci, avevo questo personaggio, attrice in lingua spagnola, che gridava come una pazza, perché era proprio pazza e voleva far esplodere questa nave. Quindi io entrando, non usando bene il diaframma, l'emozione, poi il ballo, ballavo e recitavo, quindi mi cambiavo mille volte e sbraitavo con sta voce. Questo giorno me lo dimenticherò mai. Entrai in scena e non mi si, cioè non uscì la voce, quindi feci un movimento e me ne
1: anche a me purtroppo.
0: Arrivò suo Manuel con sta famosa cosa, mi riapparse la voce. Due, tre,
1: esatto,
0: tre numeri e via, mi riuscì la voce.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Raga, avevo la voce, non ce l'avevo.
1: Sì, a noi tutti da logopedista, quindi.
0: Che è importante. Invece, una fidanzata arrabbiata.
1: Tu mi hai rotto il cazzo. Io non ti voglio più vedere, capito? Tu ora sparisci dalla mia vita e non ti fai vedere più.
0: E dai, facciamo un applauso ad Ale. Grazie per esserti prestata per noi per un attimo. E noi vi lasciamo con Rumba di Gitana e torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Rumba di Gitana, siamo qui con Alessandra De Luca ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e continuiamo ancora questa volta con domande impossibili e poi invece ci proiettiamo un po' sul tuo futuro e su quello che magari stai costruendo. Il messaggio Ale più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato no vabbè questo è impossibile che sia vero.
1: Ma anche cose, cioè non mi sconce,
0: piedi, tutti a morire. Guarda, pure di là lo fanno, esultano, lo faranno anche loro. Io non ho parole, guarda. Invece, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe? O un film, dai, serie TV.
1: Ma probabilmente Revenant, dai. Sì, il film di DiCaprio sarebbe.
0: Ah, ok, sì, no, sì, per sì, un attimo.
1: Potrebbe proprio essere quello.
0: Che si...
1: Che da solo in queste montagne... solitario,
0: che ti riconduci un po' al tuo essere da bambina, eh?
1: Esatto,
0: io pure ero così, poi si sa cosa è successo però è vero, vivo nel mio mondo, sì. Mi piace e forse poi dopo
1: la consapevolezza di quello che poi sei alla fine ti fa sciogliere un po' con gli altri, però dentro di noi siamo sempre così.
0: Invece Ale, chi è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o i gruppi WhatsApp?
1: I gruppi WhatsApp.
0: E invece qual odio. È la situazione, mamma mia, chi lo dici, che ti fa perdere immediatamente la pazienza?
1: Le persone ignoranti, ma ignoranti nel senso che non vogliono capire, che non ascoltano più che altro. Quindi se non ascolti non capirai mai.
0: Invece se dovessi sopravvivere un mese senza telefono o senza specchi, cosa scegli?
1: Senza specchi.
0: Quindi preferisci il telefono? Sì. No, io lo specchio tutta la vita. Cioè mi puoi capire da ballerina, cavolo. Voglio capire. Invece la figuraccia che ancora oggi il tuo cervello ti ricorda sempre.
1: Oddio, lo sai che non ti so saprei dire.
0: Ma non probabilmente ce l'hai proprio una figuraccia.
1: No, probabilmente qualche caduta. Ecco, sono un po' imbranata, sono un po' distratta.
0: Ecco,
1: sotto questo, esatto, sotto questo punto di vista.
0: Ma tu comunque sei alta.
1: Appunto,
0: molto.
1: Quindi non li uso mai.
0: Brava, e non li usare. Quindi, scusa, il live in scena.
1: Per
0: non
1: forza,
0: li usi.
1: Sì, vestito elegante.
0: E ci sta,
1: certo,
0: e ci sta.
1: Sì.
0: Allora, Ale, spostiamoci adesso un po' su quello che stai costruendo. Quindi parliamo un po' dei tuoi prossimi progetti e cosa stai costruendo. E ancora non possiamo vedere se c'è qualcosa che ci puoi raccontare. Magari ecco la tournée di cui parlavi prima.
1: Allora, a proposito, prima abbiamo ascoltato la rumba degli Scunizzi, che è appunto un brano che viene seguito dal coro del Death Napoli Live Show, diretto dal maestro Carlo Morelli, ed è proprio un arrangiamento del maestro ed è uno dei brani che fanno parte del nostro repertorio. Proprio con il Death Napoli Live Show avremo un prossimo evento l'11 giugno nella chiesa di San Potito via Salvatore Tommasi per Fondazione Veronesi.
0: Bello.
1: Quindi, sì, per acquistare biglietti su Etes oppure su Biglietto Veloce, il ricavato di biglietti andrà proprio per la ricerca contro il cancro, contro i tumori. Quindi questo è uno degli eventi più imminenti. Poi sempre con il coro a breve uscirà il nostro disco, il nostro primo disco.
0: Primo disco!
1: Esatto.
0: C'è del coro!
1: Esatto.
0: Wow.
1: Quindi se ci seguirete su Death Napoli Live Show su Instagram o anche sul sito www.deathnapolilive.com ci saranno tutte le date e anche l'uscita del disco.
0: Quindi farete anche un tour per presentare il disco?
1: No, sicuramente una conferenza stampa. Poi il tour diciamo che noi lo facciamo sempre perché alla fine abbiamo un sacco
0: di
1: eventi.
0: No, dico proprio imminente al disco.
1: Per il disco no. Però abbiamo tante date. Poi comunque noi siamo stati in Canada, siamo stati a Dubai con il Papa, lo hai prima detto tu, abbiamo cantato con Bocelli l'anno scorso, quindi abbiamo preso
0: che
1: parte degli eventi.
0: Che belle soddisfazioni,
1: sì.
0: Vero? Da quanto ci stai in questo coro che appunto sei stata provinata? Avevi 23 anni.
1: Esatto, 10 anni, infatti ora ne ho 33.
0: Bellissimo, vedi? Sì. No, bello. Quindi mantieni comunque questo impegno col coro, quindi di gruppo, che una tua strada, ecco, individuale.
1: Esatto.
0: Invece se ci spostassimo su questa tua individuale d'artista, cosa ci potremmo aspettare tra qualche anno?
1: Allora, individuale d'artista sicuramente la messa in scena di questo spettacolo di cui ti parlavo prima con la mia collega e amica cantante e poi io poi sono sempre alla ricerca di nuovi progetti, nuove strade, di provini a livello recitativo, quindi...
0: Bene, bene, dai,
1: quindi
0: siamo
1: magari sul grande schermo, mi potrete vedere,
0: dai,
1: si spera.
0: Dai, uno ci lavora, ci lavora.
1: Sì, anche perché in realtà sono già usciti un paio di film ai quali ho preso parte e
0: sono già usciti?
1: Sì. Ah. Sono opere prime.
0: Quali?
1: Per cui Nata per te, in realtà non è un'opera prima Nata per te, però è uscito già su Netflix un paio di anni fa, se non erro, con Pierluigi Gigante. Invece Averno Hotel è uscito a febbraio ed è un'opera prima, abbiamo fatto un paio di date nel cinema qui a Fuorigrotta e si spera che vada
0: avanti. E
1: senti,
0: sono curiosa, ti dico 5, 10, sì. Dai, cantante o attrice?
1: La scelta è dura, cioè nel senso, se penso a quello che voglio ti dico attrice.
0: Perché uno può fare, ragazzi, apri e chiudo, uno lo può fare tutte e due cose, pure tre,
1: esatto.
0: Mi preoccupa, pure quattro,
1: esatto.
0: Cioè, nel senso.
1: Sì, perché molto spesso mi è capitato, ma se tu dovessi scegliere, perché poi
0: sì,
1: fare
0: ma
1: due
0: non
1: cose
0: vogliamo
1: insieme
0: scegliere.
1: Non va bene.
0: Però quello che dentro di te ti
1: dentro
0: dà più
1: me.
0: Gioia, ecco, forse ho sbagliato a dirtela, a formulartela la domanda.
1: Dentro di me l'attrice.
0: Ebbene, sì. Allora, grazie Alessandra De Luca per essere stata qui con noi a Napoli Senza Confini. Seguitela sulla sua pagina, La Gitana.
1: Alessandra.deluca_gitana, se non erro, è un
0: fallo
1: po' lungo.
0: Più semplice, Alessandra, mannaggia. E vi ricordo di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché nella sezione podcast, ecco, si ritrovano le puntate se magari ci si può perdere qualcuna, no? Io vi ringrazio per salutare i nostri amici, qualcosa,
1: ringrazio sia chi ci ha ascoltato, vi ricordo nuovamente

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto.

e sapete che i niños, e sapete, io calore e mosca, e vighe e vizia, che sono padre e sono mamma e i niños, e sapete, sì, l'avete vista, o volete immaginarli solamente?

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco

tributo nato non per nostalgia, ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa, di un artista che non fa semplici cover ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista con cui facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che è detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Senza, abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
0: A livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, i loro sound, i loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Un'urgenza espressiva, quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. E avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose
1: straordinarie. Sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali, Edwin e Reese, e gli Showman stessi e Battisti.

0: Sì.
1: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare, risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
0: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
1: Sì.
0: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la madornità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
1: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
0: qualcosa di sacro.
1: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi, Mario è unico, gli Schumann erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Schumann. Forse Innamorata mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta che mi vuoi, la stessa Basta che mi vuoi.
0: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
1: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5,
0: i Queen,
1: le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto.
0: Adesso porterà in giro anche questo disco.
1: E spero, sì, spero.
0: Il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
1: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1° luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa?
1: No.
0: Lo sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni e di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti
0: è
1: permette
0: come se
1: di cantare.
0: Questo destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare.
1: Sì, come sono proprio,
0: hai lavorato, è suonato insieme a Franco Del Prete. Quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: chiude. Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no?
0: Certo.
1: Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che
1: capito,
0: può cantare Busella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: E raccolto il suo testimone in qualche modo, lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare,
0: senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia, però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito, se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco, c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti. E poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che è una sola tivorella, sanno tutti la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per né per imitare Mario né per un medium. Esattamente, proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno. Non si...

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria, hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ci ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Michere, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi, per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati.
0: Vabbè, non facciamo paragoni.
1: No, figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando al suo rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua vita
1: di Mario
0: è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione perché...
1: Guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Pepe Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Nepos Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Pepe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì,
1: quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se lui, cioè non lo so, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no, durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita a mia insaputa la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui,
1: insieme a loro, e in questo disco comunque c'è Franco,
0: c'è sia Franco
1: e c'è anche James
0: con l'assurdo, e c'è anche James,
1: c'è James, c'è Mario Musella, sì, ci sono tutti,
0: ci sono tutti, e quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterno,
1: sì,
0: per sempre,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link black music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
0: sì, mi sei entrata
1: nel cuore Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: in realtà loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa sta riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremmo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E blessed. Io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Questo... Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa.
1: Qualcosa di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mu, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. Appresso a chi? E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove
1: ascoltare
0: o utilizzare, ma ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proposce la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, puoi metterli e spostare la puntina, però di solito richiede.
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta.
0: Ascolto tutto. E questo è bellissimo perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu ti fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose. Playlist running, playlist relax, playlist chill, festa così, hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto
1: musicale.
0: È un
1: tappeto per fare altre cose.
0: Non diventa una colonna sonora protagonista della...
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma periodo molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Come tutto quello che fa Daniele, la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista abbiamo fatto di Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane, come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che uscirà
1: a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Sei stato qui con noi e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo dormiendo in lacrima, che se mi date tu? Va, parole e fermo. Monno credici. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. Oceano, o mare quando è blu. L'oceano quando canta una pamosa. Volesse bene a te con tutto il cuore, sicuro tu volesse bene a me. Quanta parola voglio. Svessa di appassionata e semplice, stringata da così, ma tutto questo è inutile. Tommo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sul, tu pure si non torno, tale e quale, l'amore mio te parla, inutilmente tu.

0: scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare a due, vado con. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai o cielo e Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, in cielo che la moglie rovo la sa, ma voi non ti fidete nei trecci c'era in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo con quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza ho parlato, forza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che ci fa? E in cielo con pompiera voi sparava? No? Stavolta già parla io? Sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io non sono scemo con ma voi me li schiaffai sotto a tutte e due e del resto poi vi dico la verità, quella l'ha fatta senza ci pensare. La colpa è vostra che stavo di chi riuscitevi e c'è muscia Don Martino.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
3: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
2: Dottor, dottor, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
3: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi sta a mecca, signore, fidati mani.
2: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
3: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
2: Dottor, dottor.
3: Dici.
2: Il liquido c'è entrato?
3: Sicuramente, ormai è a destinazione.
2: Mi sono sentita fuori.
3: No, ma questa è un'impressione.
2: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
3: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
2: Dato.
3: Che è successo?
2: Io più non me la sento. E le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego.
3: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
2: Allora mi c'è entrato.
3: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stimolare.
2: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
3: Signore, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
2: Però io già stringere quei mani qualche affare.
3: Ma perché?
2: Per il dolore.
3: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
2: Qualcosa l'ha già stringere.
3: E stringete, un accidente, a punta di bracciolo, la sente. o fazzoletta, la veste sultanina, a stoffro corpetto, pere tavolino, o marmoro gumò.
2: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo am stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
3: Ah, mannaggia sangue il perché io va a
2: dottor, mi meravi, non sta a mamma, ci vuole.
3: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare.
2: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Dindovi che scassa cocchi, panna sem vagane gatta, la famiglia mia Monticchi e la sua che cappelletta.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Ci sono donne che entrano in una stanza in silenzio. E poi basta uno sguardo, una voce, un movimento delle mani per raccontare mondi interni. La mia ospite di oggi è passione, istinto e femminilità libera. È arte che profuma di terra, viaggio e anima gitana. Una presenza intensa, elegante, capace di trasformare emozioni e vita in espressione pura. Oggi entriamo dentro un racconto fatto di musica, energia, cuore e identità, perché certe persone non si limitano ad esibirsi, certe persone lasciano un segno. Ciao amici di RR Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata piena di energia, fascino e libertà, e soprattutto con grande femminilità. È arrivata qui la prossima ospite, a parte che mi deve dire da dove sta tornando, che è nerissima, abbronzatissima. È vero che siamo a maggio, ma io ancora, ecco, un bagno non sono riuscita a farlo. Però lei, oltre ad essere ed avere una voce molto intensa, è molto elegante e magnetica. Mi piace questa sua femminilità che traspare proprio nei tuoi pezzi e nei tuoi brani. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Red Live Napoli a Gitana, che in realtà il tuo nome è Alessandra De Luca.
1: Esatto. Ciao a tutti. In primis ti ringrazio per la bellissima presentazione, sono
0: grazie,
1: molto lusingata. Poi volevo dirti che vengo da lavoro, purtroppo.
0: Da lavoro? Dove lavori? Scusa, al mare?
1: Faccio anche assistenza clienti, però nel tempo libero quasi sempre vado al mare.
0: Ah, che quindi, bello, come possiamo fare a meno del nostro mare, vero?
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Quando abbiamo bisogno di luce, di calore e soprattutto di energia che ci dà, ecco,
1: sì,
0: il nostro
1: appena
0: sole.
1: Ho 5 minuti liberi io ci vado sempre, anche
0: vabbè,
1: perché
0: avrai una bella e tanta melanina.
1: Sì, molta.
0: Vai, usi qualche integratore?
1: No.
0: No, se no me lo consigliavi, perché io ultimamente vado, ma è bene
1: nemmeno
0: che metto
1: protezioni io.
0: No, allora Alessandra, no, partiamo,
1: non mi ascoltate,
0: malissimo,
1: lo so.
0: No, va messa la protezione, io la metto 50, vedi come so, più bianca di come sono partita, però va bene. Allora ragazzi, ve la faccio conoscere un po' meglio e ve la presento. Presentiamo i microfoni di Rai Radio Live Napoli, la nostra Gitana, che devo dire questo nome intanto perché, come te lo sei data da sola?
1: Sì, me lo sono data da sola ed è una consapevolezza che ho acquisito nel tempo. Quando ero piccola in realtà ero una bambina non normale, cioè nel senso come tutte le bambine in una famiglia tipica napoletana. Con il tempo ho capito che invece la mia natura era differente. Io sono molto legata alle tradizioni appunto gitane, ai ritmi gitani, e anche nel modo di vestire, di vivere, quindi mi piace molto il contatto con la natura, camminare a piedi scalzi
0: o anche zingara,
1: sì,
0: no? Che c'è, io
1: esatto,
0: pure spesso
1: sì,
0: dico
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: un po' zingari con quei piedi neri ovunque,
1: sì, la libertà.
0: Bello.
1: E la libertà che ho acquisito nel tempo che mi ha portato a capire questa cosa.
0: E ti rappresenta appieno. Allora, lei è una donna che ha fatto della sua identità una forma d'arte, artista poliedrica, intensa e passionale. Negli anni ha costruito un percorso fatto di spettacolo, performance, musica, presenza scenica in continua ricerca espressiva. Una personalità forte, riconoscibile, che unisce eleganza, anima gitana e amore per l'arte vissuta senza maschere. Quello che dicevamo un po' prima, no Ale?
1: Esatto.
0: Sui social, ma soprattutto dal viva, racconta una femminilità libera, autentica, mai banale. E a proposito, come sei riuscita poi, ecco, a far sposare l'essere un po' zingaro e gitani con la femminilità? Questa
1: allora,
0: ricerca.
1: Guarda, in realtà in maniera molto naturale, non ci ho mai pensato.
0: Sei tu e basta.
1: Sì, non mi faccio schemi, non mi faccio problemi. Come ti dicevo prima, io sono libera di vivere come voglio e nella maniera che più mi rappresenta. Quindi non mi sono mai chiesta, non mi sono mai posta il problema.
0: E allora amici, ecco, nella sua anima c'è il vero senso di gitana, che non è solo un nome ma è veramente uno stile. Per chi ancora non la conoscesse, oggi avremo modo di entrare nel suo universo fatto di energia e di emozione, e soprattutto vi regaleremo i suoi brani che ha portato qui per noi a Rai Radio Live Napoli. Allora Ale, partiamo da te. Prima della musica, della cantante, che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Allora, ero una bambina molto solitaria, cioè avevo un sacco di amichetti, però ero sempre molto silenziosa, ero timidissima, non parlavo con nessuno, ero sempre dietro mia madre, qualsiasi cosa dovessi fare, e sono sempre stata però molto
0: osservatrice,
1: sì, e anche molto sensibile. E questa sensibilità in realtà me la sono portata anche ad oggi.
0: E sicuramente questo ti aiuta, questa caratteristica, anche soprattutto nel lavoro che fai,
1: sì,
0: no?
1: Assolutamente. Penso sia importante. Soprattutto nella recitazione, tra l'altro.
0: Raccontami un po', ecco, questo poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo, dell'arte, della musica, anche perché sei un'artista poliedrica e non ti dedichi solo alla musica. Quando è nata questa curiosità e questa voglia di imparare?
1: Allora, ti confesso che io non ho mai studiato canto.
0: Ah.
1: Però da quando sono piccola, da quando avevo 3 anni, mia nonna era sempre abituata, perché stavo sempre con lei perché i miei genitori lavoravano, era abituata a farmi ascoltare questi dischi di Claudio Baglioni, qualsiasi artista comunque avesse in casa, questo disco me li faceva sentire.
0: Ma aveva il vinile?
1: Esatto, i vinili, esatto. Lei lavorava a macchina perché era una sarta e quindi mi faceva ascoltare
0: questi
1: brani. Stavo
0: per
1: descrittrice,
0: sarta. Era la macchina del
1: mia nonna era sarta e quindi per intrattenermi metteva questi dischi e mi dava questo quaderno con tutte le canzoni napoletane e me le faceva cantare.
0: Guarda che
1: di
0: belle
1: Claudio
0: nonne
1: Bill.
0: Dove stanno? Sì, vai, dimmi.
1: No, e poi nulla, avevo 21 anni probabilmente, 23 non ricordo, e uscì questo bando per questo concorso Canoro al quale ho partecipato. Ci andai più che altro per fare qualcosa di diverso, per perdere un po' di tempo, e invece poi mi sono ritrovata all'interno di questa realtà bellissima che è il Dez Napoli Live Show, diretta dal maestro Carlo Morelli.
0: Che è una bellissima, sì, realtà, vi ho seguito tanto in quest'ultimo periodo e anzi avete anche accolto il Papa che è arrivato a Napoli.
1: L'8 maggio, sì.
0: Mi racconti com'è stata quell'esperienza e poi voglio capire un attimo, dai 3 anni ai 23, cosa hai fatto con questa musica,
1: sì,
0: che l'hai lasciata un attimo parcheggiata, no? Perché raccontando io sono curiosa.
1: Allora, no, poi dai 5 ai 23 anni ho cantato nel coro della chiesa oppure in una compagnia teatrale amatoriale che avevamo, facevamo anche spettacoli musicali, quindi diciamo ho coltivato la mia passione in questo modo, però poi non ho mai studiato canto, quindi ti ripeto.

0: Sono andata a fare questo provino più che altro per perdere tempo.
1: Quindi non eri sicura che quella già sarebbe stata poi la tua strada? No,
0: la mia strada è sempre stata la recitazione.
1: Ah, vedi?
0: Sì, perché invece ho studiato recitazione. Canto no, ma recitazione sì.
1: Bello,
0: il canto mi sono ritrovata, la recitazione l'ho scelta.
1: Bene, bene, però intanto comunque porti avanti entrambe le strade, che poi sicuramente è anche difficile poterle tenere su in entrambi i modi, no? Ma quello comunque non toglie, sono delle skill importanti che da attrice puoi utilizzare.
0: Soprattutto da attrice, esatto, è importante avere più skill. Anche perché in realtà ho fatto anche danza quando ero piccola, perché la mia passione più forte in realtà è il ballo,
1: in realtà
0: è la danza.
1: Io volevo essere un medico, volevo fare il medico, però a un certo punto gli attrezzi, quindi era la danza.
0: Sì, era la danza.
1: Cosa ti è successo, Alessandro?
0: Cosa mi è successo?
1: Senti, sai che cosa ti è successo, te lo dico io, perché a Napoli, ancora non so se ci sono queste realtà, non ci sono accademie di musical.
0: No, infatti
1: ok, non ci sono accademie che ci danno la possibilità di poter già da piccole essere
0: capire.
1: Aperte mentalmente con più rami artistici. Invece c'è la scuoletta di danza, scuoletta, tutti, nulla togliere, perché si fanno un gran lavoro le direttrici di accademie, di scuole, di paese e anche magari in città. Però proprio la concezione, il concetto di avere un'accademia che ti completasse così a 360 gradi non c'è.
0: Esatto,
1: non c'era.
0: Ma proprio nella scuola anche.
1: È quello
0: cioè
1: che un po' dico
0: io. In questo in
1: vedi
0: questo
1: mi sto
0: ambito.
1: Esaurendo perché la verità ragazzi
0: è
1: la verità. Io ho iniziato danza, poi volevo fare recitazione, ma come fai a fare danza che vai tutti i giorni più la scuola che poi devi fare recitazione e poi il canto, come si fa? Invece ci dovrebbe essere una realtà come in America, come
0: esatto.
1: in altre città, che mette a disposizione un po' l'arte a 360
0: esatto.
1: gradi. E per questo siamo diventate poi deviate nel tempo.
0: Sì.
1: Non sappiamo cosa. No, scherzo. Però di base penso un po' anche questo, no?
0: Sì.
1: Bello,
0: e quindi poi
1: ci accomuna questa cosa.
0: Sì. E quindi vabbè, ho messo da parte la danza perché diciamo che non ero portata. So muovermi sul palco, anche perché quella è anche una cosa fondamentale per noi nel coro, perché oltre a cantare noi balliamo anche, avevamo dei movimenti
1: coreografici,
0: esatto. Però non era la mia strada.
1: E allora, a proposito di strada, dopo queste, ecco, dei faianze, un po' di scelte, ma uno deve sperimentare, no?
0: Certo.
1: Per capire. Bello lo smalto lilla.
0: Bello.
1: Mi piace. Vi faccio ascoltare Digitana, Fortuna, e poi torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E a ritmo di musica siamo qui ritornate con Alessandra De Luca in arte gitana e abbiamo appena ascoltato il suo primo brano che ha portato qui a Rai Radio Live Napoli, Fortuna. Mi racconti
1: della
0: un po'?
1: Della Ligna.
0: Sì,
1: esatto.
0: Di questo brano?
1: Sì, proprio perché ti dicevo la mia consapevolezza nello stile di vita libero gitano. La Ligna è un'artista che mi appartiene tantissimo. Anche lei unisce queste tradizioni insieme al folk, all'R&B, al soul.
0: E infatti hai comunque fondamentalmente dei tratti.
1: Sì, me l'hanno già detto.
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: Ragazzi, infatti guardate sui nostri canali social, oltre a scoprire la voce e la storia dei nostri artisti, anche sui canali potete vedere l'immagine, no? E chi viene a trovarmi. Vai, scusami Ale.
1: E quindi ti dicevo, da quando ho scoperto questa artista che è fenomenale per me, è fortissima, anche perché nei suoi brani tratta dei temi veramente forti. In Fortuna si parla dell'immigrazione, quindi appunto questa canzone parla di questa madre che porta in grembo questo bambino ed è in viaggio su una delle imbarcazioni e non sa se effettivamente riuscirà a toccare terra, e proprio dice: nel momento in cui toccherò terra, effettivamente ti chiamerò Fortuna, perché sarà una fortuna essere arrivata a terra.
0: Bellissimo.
1: E non morire, così come in altre canzoni parla delle donne, non lo so se la conosci.
0: No, ma ho ascoltato qualcosa, ecco, proprio in merito ai tuoi brani che ci hai portato, quindi mi sono andata a curiosare un po', però lei secondo me devo seguirla, perché mi hai detto delle cose molto interessanti. Allora
1: brava.
0: Ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che ti accompagna da sempre e a
1: non sputo Angele che faccio da torno.
0: Ah, meno male, ho saputo rispondere, avevo paura, mi hai guardato un attimo.
1: Cosa ne stavo trovando uno, però questo è il primo che mi è venuto in mente, quindi
0: brava, mi piace moltissimo questo. Sì, anche perché metto in difficoltà con questa domanda.
1: Sì.
0: Ah, brava, pronta. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Il presepe a Natale.
0: Ma lo fate proprio voi?
1: Mio nonno faceva presepi, e quindi abbiamo il suo in realtà, ed è sempre quello. Però tutti gli anni i pastori devono essere sempre gli stessi, devono essere messi sempre allo stesso posto. Ogni volta che si rompe un pastore si aggiusta, non si cambia.
0: Ah, davvero?
1: Esatto.
0: Perché c'è questa tradizione.
1: Sì. Io poi sono fissata per il Natale, quindi deve essere sempre uguale.
0: Bellissimo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Allora, sul cibo purtroppo non posso darti molte soddisfazioni.
0: Perché? Non mangi?
1: No, mangio, però in primis sono sempre a dieta e poi non ho molti vizi. Quindi
0: davvero?
1: Non mi piace la genovese, che è un tipico piatto napoletano. Non mi piace anche come dolci il babà, la sfogliatella. Sono un po' atipica sul cibo, però il ragù...
0: Vabbè,
1: mi piace,
0: quello,
1: è napoletano.
0: Assolutamente, lo confermiamo.
1: Sì.
0: Invece, una tradizione napoletana, Ale, che secondo te si sta con il tempo un po' perdendo, no? E che invece andrebbe custodita?
1: Probabilmente la canzone napoletana.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Purtroppo sì.
0: No, è vero.
1: Sì. Perché ormai gli artisti, cioè, non vorrei parlarne male, però...
0: Vabbè, tanto qua non facciamo nomi e cognomi, okay. Quindi...
1: A parte questo autotune, ragazzi, vi prego, cioè, anche no. E poi i testi, non parlano più di Napoli, cioè non ci sono più artisti come Pino Daniele, Roberto Murolo, ma anche Nino D'Angelo, cioè...
0: Guarda, io sto ascoltando ultimamente, a parte anche di non napoletani, per carità, dei testi proprio imbarazzanti.
1: Sì.
0: Guarda, ho sentito uno ieri, ho detto cambia questa roba in radio perché... senza senso,
1: esatto.
0: Capito? Senza anima, senza spirito,
1: senza personalità.
0: Poi, brava,
1: tutti uguali.
0: Poi quello che a noi sicuramente contraddistingue è proprio la verità, no? L'anima partenopea,
1: quei ritmi,
0: questo ritmo, ecco, se si va a perdere
1: quello,
0: hai detto una cosa saggia. Guarda, invece Ale, c'è un suono, un rumore, una voce di Napoli che senti parte delle tue radici?
1: Sì, il rumore del mare che si infrange sugli scogli.
0: Bellissimo. Ti giuro, per questo vai al mare?
1: Sì.
0: Hai bisogno di ritrovarti?
1: Esatto. Sì, io vado, mi rilasso, leggo un libro, ascolto musica, ascolto il silenzio.
0: Beh, quello è ancora più bello. Invece, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche di non materiale, in uno zaino per partire e andare via da Napoli, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: I colori di Napoli, sì. Io ho avuto modo di girare varie città, vari paesi, e i colori che si trovano a Napoli, questa luce non c'è nelle altre città. C'è più freddezza, non c'è calore.
0: È vero, hai ragione.
1: Questo grigio che si trova un po' ovunque
0: ti dà fastidio, sì. Non ci rappresenta.
1: No.
0: E allora noi torniamo tra poco, lascio ascoltare i nostri amici La Notte, attenzione, di Gitana, e poi ci vediamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, Fabiola Cimminella, e sono con Alessandra De Luca in Arte Gitana. Abbiamo appena ascoltato La Notte, un altro brano molto bello. Molto bello, mi piace tanto la tua musica e devo dire sono poi curiosa di seguirti anche nel tempo, perché poi chi passa da qui è sempre bello vedere, no?
1: L'evoluzione.
0: Delle evoluzioni e di dire ecco ci ho parlato ed è stata qui, sperando di tenerti anche a tuo agio e di trovarti bene. Allora, parliamo un po' invece adesso, Ale, del tuo presente e ti chiedo, partendo dalla tua identità oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
1: Allora, in questo momento sono una cantante, una cantante a 360 gradi, nel senso, ti ripeto, quest'arte io la metto a disposizione ovunque. Soprattutto al teatro, infatti insieme ad un'amica, Crizia Colon, stiamo mettendo in scena uno spettacolo di canzoni napoletane.
0: Bello.
1: Che avranno degli intrecci, quindi tutte queste canzoni saranno unite da una parte poi recitata.
0: Che bello,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Magari
0: invitami,
1: quando
0: fammi
1: il progetto
0: sapere.
1: Sarà finito ne parleremo.
0: Ah vabbè, insomma, ecco.
1: È ancora work in progress.
0: Ecco,
1: sì.
0: Cioè, le state imbastendo un po' il tutto. È fatto poi da voi?
1: Sì, da noi.
0: Bellissimo, brava. Mi raccomando, portatelo avanti, perché poi la roba della recitazione che si mescola con la voce
1: è bellissimo.
0: Con gli strumenti, immagino.
1: Live, sì.
0: Partendo dalla musica classica napoletana. Invece, con la parola successiva, che rapporto hai e cosa pensi di questa parola, e se oggi devi dimostrare ancora qualcosa a te stessa?
1: Allora, il successo non mi appartiene come parola, perché non mi interessa. A me interessa la mia identità, essere un'artista brava. Più che altro mi interesserebbe avere più riconoscimenti, non da me stessa ma dagli altri. Perché purtroppo si fa sempre, cioè, c'è sempre una corsa contro il tempo, si spendono molte energie, però purtroppo questo è un ambiente molto saturo ed è difficile entrarci e restarci all'interno. Quindi
0: forse un po' essere vista in modo diverso rispetto a quanto tu dai, no? È un po' in proporzione, magari ricevere qualcosa di più grande, no?
1: Sì.
0: Anche a livello fondamentalmente forse emotivo, un feedback da parte del pubblico, essere un po' più visti, diciamo,
1: esatto.
0: Così per il lavoro che uno fa e soprattutto,
1: esatto,
0: per le energie e le forze che ci mette l'amore nel tuo progetto e nella tua musica. Invece c'è stato un momento di dubbio recente o anche durante questi anni in cui ti sei affermata poi come cantante, di dubbio? C'è stato un momento in cui hai detto ma chi me lo fa fare?
1: Allora, spesso capita, non il dubbio di dire ora abbandono tutto, però chi me lo fa fare sì, proprio perché c'è questa sempre corsa contro il tempo, ci sono troppe cose da fare, bisogna unire lo studio, il lavoro, le prove, i concerti, la vita privata che ormai non c'è più. Esatto.
0: Vabbè, meglio, lasciamolo da parte.
1: E quindi a un certo punto poi dici ma chi mi fa fa? Cioè,
0: e poi dici ma è impossibile,
1: sì,
0: che io possa
1: non si può stare senza
0: al mio
1: l'arte,
0: sogno.
1: No.
0: E invece c'è un lato scomodo, no? Cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, Ale, che nessuno dice mai?
1: I tacchi.
0: Ah vabbè, sei stata buona. Cioè,
1: no,
0: di peggio
1: questo, sì.
0: I tacchi. No vabbè, mo sei in big stroke, tranquillissima,
1: sì, le pantofole, sì.
0: Brava. Che metterò anche io a fine giugno.
1: Esatto. Allora, lato scomodo sicuramente, ma probabilmente il fatto di essere donna in questo ambiente.
0: Alessandro, tutti gli ambienti, guarda, no, scherzo, però tipo perché?
1: Ma ti guardano sempre con un occhio differente, magari anche quando vengono a vedersi un concerto, quando ascoltano qualcosa, anche il fatto di dirti come sono belle queste ragazze, invece di dire come sono brave, cioè tu stai ascoltando quello che io sto facendo, non devi guardare il mio viso, il mio corpo, cioè io sono un artista, sono una cantante, non sono un oggetto che devi ammirare.
0: Guarda,
1: questa cosa è bruttissima,
0: brutta. È la prima cosa che dicono un po' tutti,
1: sì,
0: che siano organizzatori,
1: esatto,
0: che siano pubblico, tutte le persone, ecco, che al posto di dire che bella voce o che brava, che arriva sempre, e poi ci hanno fatto odiare questa parola. Barbara, ma sì, scusa, i complimenti non ti piacciono?
1: No,
0: no. No, non li, mancano a tutti che fanno piacere i complimenti. No, mi devi dire un'altra cosa. Guardate come dobbiamo campare, ci hanno inceppato il cervello, sì, perché è proprio il discorso legato ad anni ed anni fa, per questo noi poi dobbiamo sempre dimostrare di più, qualcosa. Dobbiamo sicuramente chi è nelle vesti, ecco, di una donna bella, intelligente, che ha il cervello, che poi ha anche una dote, quella magari di saper cantare o di saper lavorare bene, ma dobbiamo purtroppo sempre sgomitare di più per sì, avere una credibilità forte, no? Per dire io ci sono, so fare, oltre al mio corpo anche
1: so fare qualcosa,
0: so fare e ho un cervello. Quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, Ale?
1: Allora, avrei voluto qualcosa in più, ti dirò. Però sono contenta perché tutto quello che ho attualmente è frutto del mio lavoro. Nessuno mi ha mai regalato nulla, andando anche contro magari a volte la mia famiglia, le mie ex relazioni. Quindi è stato un duro lavoro, quindi sono comunque felice di quello che ho attualmente.
0: Brava, brava, hai ragione. Allora vi lascio ascoltare Piazza Grande e poi noi torniamo qui tra pochissimo e ci immergiamo in un gioco molto divertente con Gitana, tra poco.

de sus amores y problemas, no lo sé, triste es o no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio, avrei bisogno di

0: Ed era Piazza Grande, siamo qui con Gitana ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Cimminella e adesso ci tuffiamo direttamente nel nostro momento, quello più divertente e più dinamico, vero o falso. Gitana,
1: sì.
0: O Alessandra, come vuoi che ti chiami?
1: Beh, Gitana va
0: Gitana,
1: bene.
0: Hai, vero o falso? Hai sempre avuto un'anima artistica anche fuori dal palco?
1: Sì, vero.
0: Da piccola eri molto timida davanti alle persone?
1: Sì, vero.
0: Me l'hai detto, ma non lo potevo mai sapere. Il mondo gitano e mediterraneo influenza il tuo stile e la tua energia?
1: Sì.
0: È vero che improvvisi spesso durante le tue performance?
1: A volte capita, vero.
0: Forse più sul lato attoriale.
1: Ma anche durante i concerti ogni tanto.
0: Bello, quando delle esci scenette, dallo schema.
1: Sì.
0: È una libertà assoluta, incredibile. Non hai mai pensato di fare spettacolo come lavoro?
1: No, falso.
0: Dietro l'immagine forte sei una persona molto sensibile.
1: Verissimo.
0: Confermiamo. Sei una perfezionista anche nei dettagli più piccoli prima di un evento.
1: Verissimo.
0: Ti piace il palco piccolo e intimo che quello troppo costruito?
1: Ma nel mezzo.
0: Ma
1: diciamo,
0: chi te l'ha detto,
1: Fabi? Sono tutti palchi.
0: Bravo, infatti, dove c'è palco c'è casa.
1: Esatto.
0: Non è un fatto di esibizionismo. No, perché se uno è esibizionista pure tra i tavoli a cena,
1: esatto,
0: si mette a fare lo
1: esatto.
0: show. Invece no, l'artista si trova bene sul
1: palco. Tutti i
0: palchi. È vero che almeno una volta hai cambiato tutto il look poche ore prima di un'esibizione?
1: No, mai.
0: Sempre precisa lei,
1: sì,
0: sta che hanno
1: visto. Sempre studiato prima, quindi.
0: Mesi prima?
1: No, mesi no. Però un po' come quando fai la valigia per partire, io la faccio settimane prima.
0: Davvero?
1: Sì.
0: No, ma
1: devo essere convinta di quello che porto.
0: Che poi lo vai a rivedere e dici, vediamo
1: esatto.
0: cosa ho portato. No, io invece per non sbagliare, non farmi in ste crisi, le faccio un'ora prima queste cose.
1: E poi dimentico qualcosa.
0: No,
1: io faccio
0: no.
1: le liste. Tu devi sapere che
0: no.
1: ho un cellulare, sulle note faccio le liste di quello che devo portare o meno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Io nel cervello però, poi dico, tanto se mi scordo compro lì, no, qualcosa. Per fortuna ci sono i negozi. È vero, nella vita privata, perdonami, sei molto più tranquilla di quanto il pubblico immagini.
1: Molto, molto tranquilla.
0: Ami viaggiare anche senza meta?
1: Sì.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Vedi, quindi non
1: io
0: è sempre...
1: Ho viaggiato anche da sola.
0: Brava, e come ti è andata?
1: È stata la vacanza più bella della mia vita, sono stata a Mykonos.
0: Che da sola?
1: Da sola, sì.
0: Ma lì immagino
1: Anzi,
0: che
1: mia
0: poi...
1: madre che non mi credeva, mi mandava i messaggi, chissà con chi stai, quando ascolterai l'intervista?
0: Era da sola, che poi lì penso che ogni angolo incontri gruppi, persone,
1: sì,
0: che è meravigliosa
1: sì.
0: quella città, quel posto. Invece, nella playlist di Gitana ci sono anche canzoni romantiche anni 80.
1: Sì, vero, vero.
0: Allora, entriamo nella limited edition e ti chiedo, primo round, chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: WhatsApp.
0: Karaoke o TikTok? Chi elimini?
1: TikTok.
0: Madonna, meno male, siamo generazioni
1: sì.
0: diverse. Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta per questa situazione. Possono essere anche tue o non tue. Una delusione d'amore. Titolo.
1: Anami notte di Tropico.
0: Ah, ti piace Tropico?
1: Molto.
0: Una rivincita. Tropico un fit qua è saltata all'improvviso. Una rivincita.
1: Ma We Are the Champions.
0: Una notte nostalgica.
1: Una notte nostalgica. Alcune di Dalla sono molto.
0: O il silenzio, guarda, visto che prima parlavamo.
1: Però anche una canzone di Dalla ci starebbe benissimo.
0: Un tradimento. Guarda come gli è venuta la rabbia dentro.
1: No, un tradimento non ti saprei dire.
0: No, ma anche di un'amica, di un... cioè non
1: no,
0: è
1: no,
0: che
1: no,
0: per
1: lo so,
0: forza...
1: proprio non riesco a collegare una canzone
0: Niente, non lo vogliamo
1: tradimento.
0: Proprio
1: no.
0: accettare,
1: no.
0: diverso. Un amore che ritorna.
1: Un amore che ritorna?
0: Questo gli fai, non possiamo far vedere.
1: A me è capitato un amore ritornato, ma effettivamente è successo quello che hai detto tu.
0: È rimasto dove è rimasto. Round 3, mai dire mai. Mm-hmm. Faresti un feat con un rapper?
1: Sì.
0: Andresti, perché hai detto un po'?
1: No, dipende dal rapper. Mi è venuto in mente Clementino, ti dico di sì.
0: Samurai e il rapper? No, non è proprio... No.
1: No.
0: Clementino, andresti a Sanremo?
1: Sì.
0: Faresti, no, perché gitano, coso, lui la musica un po' così, magari. Vabbè. Andresti a Sanremo?
1: Sì. Sì.
0: Faresti un reality?
1: Sì.
0: Quale?
1: Il Grande Fratello.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah, ti piace il salottaggi?
1: La... Sì. La palestra.
0: Dici, tu c'hai tutto là,
1: sì,
0: dentro.
1: Esatto. Per un, quasi un anno, perché ormai dura un anno il Grande Fratello, capito? Quindi non fai niente per un anno, ti rilassi.
0: Bravo, ti pagano pure.
1: Esatto.
0: Invece, un canteresti completamente in italiano?
1: Sì.
0: E ti vedresti giudice in un talent?
1: No.
0: Allora, visto che te la, stavo pensando se fartela, però sei anche attrice, no? Quindi non potresti mai andare in difficoltà, anzi fai finta che qua sei solo tu con uno specchio. Fammi una frase come se fossi, la vuoi fa cantata, recitata come vuoi, una mamma napoletana gelosa.
1: Yesh mamma acca, o sino tu spezza il cosh.
0: E detto questo, bravissima. Un fan impazzito.
1: Sempre napoletano.
0: Come vuoi.
1: Ok.
0: Un fan impazzito. Un cantante in camerino, una cantante in camerino prima del live.
1: Allora, mi serve il mio vocal coach perché devo fare gli esercizi vocali, quindi chiamatemelo subito, altrimenti io non salgo sul palco.
0: Ma questa sei tu?
1: No.
0: No.
1: Però una cantante un po' isterica.
0: Le conosci?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: non sei proprio così.
1: Ma in realtà anche, non so, mi viene in mente Sal Da Vinci dietro le quinte di Sanremo, che stava sempre con la mascherina e
0: con
1: faceva...
0: Manuele.
1: Esatto, gli esercizi.
0: Ce l'ho pure con la mascherina nel
1: anche
0: dimenticatoio
1: io.
0: Dentro.
1: No, non li faccio io però.
0: Però sono ti brava. Posso dire, sono molto
1: efficaci.
0: Sì. Efficaci. Davvero. Sì. Io, guarda, avevo durante una tournée teatrale proprio con Sal Da Vinci, avevo questo personaggio, attrice in lingua spagnola, che gridava come una pazza perché era proprio pazza e voleva far esplodere questa nave. Quindi io, entrando, non usando bene il diaframma, l'emozione, poi il ballo, ballavo e recitavo, quindi mi cambiavo mille volte e sbraitavo con sta voce. Questo giorno non me lo dimenticherò mai. Entrai in scena e non mi si, cioè non uscì la voce, quindi feci un movimento e mi ritenne.
1: Anche a me, purtroppo.
0: Riposto Manuele con sta famosa cosa, mi riapparse la voce. Due, tre,
1: esatto,
0: numeri e via, mi riuscì la voce.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ragazzi, avevo la voce, non ce l'avevo.
1: Sì, andavano tutti dal logopedista, quindi.
0: Che è importante. Invece, una fidanzata arrabbiata.
1: Tu mi hai rotto il cazzo. Io non ti voglio più vedere, capito? Tu ora sparisci dalla mia vita e non ti fai vedere più.
0: E dai, facciamo un applauso ad Ale. Grazie per esserti prestata per noi per un attimo. E
1: a
0: noi
1: giocare,
0: vi lasciamo con Rumba di Gitana. E torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: È Rumba di Gitana, siamo qui con Alessandra De Luca ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e continuiamo ancora questa volta con domande impossibili e poi invece ci proiettiamo un po' sul tuo futuro e su quello che magari stai costruendo. Il messaggio Ale più assurdo che hai ricevuto in direct e hai pensato no vabbè questo è impossibile che sia vero.
1: Ma anche cose, cioè non mi sconce,
0: di piedi,
1: piedi a morire.
0: Guarda, pure di là lo fanno, esultano, lo faranno anche loro. Io non ho parole, guarda. Invece, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe? O un film, dai, serie TV.
1: Ma probabilmente Revenant, dai. Sì, il film di DiCaprio sarebbe.
0: Ah, ok, sì, no, sì, per sì, un attimo.
1: Potrebbe proprio essere quello.
0: Che si...
1: Che è da solo in queste montagne. Solitario,
0: che ti riconduci un po' al tuo essere da bambina, eh?
1: Esatto.
0: Io pure ero così, poi non si sa cosa è successo, però è vero, vivo nel mio mondo, sì. Mi piace e forse poi dopo
1: la consapevolezza di quello che poi sei alla fine ti fa sciogliere un po' con gli altri, però dentro di noi siamo sempre così.
0: Invece Ale, chi è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o i gruppi WhatsApp?
1: I gruppi WhatsApp.
0: E invece qual odio. È la situazione, mamma mia, chi lo dici, che ti fa perdere immediatamente la pazienza?
1: Le persone ignoranti, ma ignoranti nel senso che non vogliono capire, che non ascoltano più che altro. Quindi se non ascolti non capirai mai.
0: Invece se dovessi sopravvivere un mese senza telefono o senza specchi, cosa scegli?
1: Senza specchi.
0: Quindi preferisci il telefono? Sì. No, io lo specchio tutta la vita. Cioè mi puoi capire da ballerina, cavolo. Voglio capire. Invece la figuraccia che ancora oggi il tuo cervello ti ricorda sempre.
1: Oddio, lo sai che non ti so saprei dire.
0: Ma non probabilmente ce l'hai una figuraccia.
1: No, probabilmente qualche caduta. Ecco, sono un po' imbranata, sono un po' distratta sotto questo, esatto, sotto questo punto di vista.
0: Ma tu comunque sei alta.
1: Appunto,
0: molto.
1: Quindi non li uso mai.
0: Brava, e non li usare. Quindi, scusa, il live in scena
1: per
0: non
1: forza,
0: li usi.
1: Sì, vestito elegante.
0: E ci sta,
1: sì.
0: Allora, Ale, spostiamoci adesso un po' su quello che stai costruendo, quindi parliamo un po' dei tuoi prossimi progetti e cosa stai costruendo e ancora non possiamo vedere se c'è qualcosa che ci puoi raccontare. Magari ecco la tournée di cui parlavi prima.
1: Allora, a proposito, prima abbiamo ascoltato la rumba degli Scunizzi, che è appunto un brano che viene seguito dal coro del Dez Napoli Live Show diretto dal maestro Carlo Morelli ed è proprio un arrangiamento del maestro ed è uno dei brani che fanno parte del nostro repertorio. Proprio con il Dez Napoli Live Show avremo un prossimo evento l'11 giugno nella chiesa di San Potito via Salvatore Tommasi per Fondazione Veronesi.
0: Bello.
1: Quindi sì, per acquistare biglietti su Etes oppure su Bietto Veloce il ricavato di biglietti andrà proprio per la ricerca contro il cancro, contro i tumori, quindi questo è uno degli eventi più imminenti. Poi sempre con il coro a breve uscirà il nostro disco, il nostro primo disco.
0: Primo disco!
1: Esatto.
0: C'è del coro!
1: Esatto.
0: Wow.
1: Quindi se ci seguirete su Dez Napoli Live Show su Instagram o anche sul sito www.dezzanapolilive.com ci saranno tutte le date e anche l'uscita del disco.
0: Quindi farete anche un tour per presentare il disco?
1: No, sicuramente una conferenza stampa. Poi il tour diciamo che noi lo facciamo sempre perché alla fine abbiamo un sacco di eventi.
0: No, dico proprio imminente al disco.
1: Per il disco no. Però abbiamo tante date. Poi comunque noi siamo stati in Canada, siamo stati a Dubai con il Papa, lo hai prima detto tu, abbiamo cantato con Bocelli l'anno scorso, quindi abbiamo preso
0: che
1: parte degli eventi.
0: Che belle soddisfazioni,
1: sì.
0: Vero? Da quanto ci stai in questo coro che appunto sei stata provinata? Avevi 23 anni.
1: Esatto, 10 anni, infatti ora ne ho 33.
0: Bellissimo, vedi? Sì. No, bello. Quindi mantieni comunque questo impegno col coro, quindi di gruppo, che una tua strada, ecco, individuale.
1: Esatto.
0: Invece, se ci spostassimo su questa tua individuale d'artista, cosa ci potremmo aspettare tra qualche anno?
1: Allora, individuale d'artista, sicuramente la messa in scena di questo spettacolo di cui ti parlavo prima con la mia collega e amica cantante. E poi io poi sono sempre alla ricerca di nuovi progetti, nuove strade, di provini a livello recitativo. Quindi.
0: Bene, dai.
1: Quindi
0: siamo
1: magari sul grande schermo, mi potrete vedere.
0: Dai,
1: si spera.
0: Dai, uno ci lavora.
1: Sì, anche perché in realtà sono già usciti un paio di film ai quali ho preso parte e
0: sono già usciti?
1: Sì. Sono opere prime.
0: Quali?
1: Per cui Nata per te, in realtà non è un'opera prima Nata per te, però è uscito già su Netflix un paio di anni fa, se non erro, con Pierluigi Gigante. Invece Averno Hotel è uscito a febbraio ed è un'opera prima, abbiamo fatto un paio di date nel cinema qui a Fuorigrotta e si spera che vada
0: avanti. E senti, sono curiosa, ti dico 5-10, sì. Dai, cantante o attrice?
1: La scelta è dura, cioè nel senso, se penso a quello che voglio ti dico attrice.
0: Perché uno può fare, ragazzi, apri e chiudo, uno lo può fare tutte e due cose, pure tre,
1: esatto.
0: Mi preoccupa pure quattro,
1: esatto.
0: Cioè, nel senso.
1: Sì, perché molto spesso mi è capitato, ma se tu dovessi scegliere, perché poi
0: sì,
1: fare
0: ma
1: due
0: non
1: cose
0: vogliamo
1: insieme
0: scegliere.
1: Non va bene.
0: Però invece, quello che dentro di te ti
1: dentro
0: dà più
1: di me,
0: gioia, ecco, forse ho sbagliato a dirtela, a formulartela la domanda.
1: Dentro di me l'attrice.
0: Ebbene, sì. Allora, grazie Alessandra De Luca per essere stata qui con noi a Napoli Senza Confini. Seguitela sulla sua pagina La Gitana.
1: Alessandra.deluca_gitana, se non erro, è un
0: fallo
1: po' lungo.
0: Più semplice, Alessandra, mannaggia. E vi ricordo di scaricare l'app di Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché nella sezione podcast, ecco, si ritrovano le puntate se magari ci si può perdere qualcuna, no? Io vi ringrazio per salutare i nostri amici, qualcosa,
1: ringrazio sia
0: so.
1: Chi ci ha ascoltato, vi ricordo nuovamente di seguirmi su alessandra.delucagitana e anche sulla pagina del Dez Napoli Live Show. Seguite Fabiola Ciminella,
0: grazie,
1: sempre in tutte le sue puntate, oltre ad essere molto bella anche molto simpatica ed è brava, è una
0: grazie,
1: donna competente che sa fare il suo mestiere.
0: Grazie, grazie mille ragazzi, un bacione, ciao da Napoli Senza Confini.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sai quante volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana mia delusione ancora in perdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

che sta canzone si mietti, che sta canzone tutte in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come nostro. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mezza mano che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salso casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non me le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indallo orgoglio le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffa a me ne te.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dite la verità, Wayuu, questa sigla sta diventando proprio il vostro campanello d'allarme. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti, Wayuu, benvenuti o bentornati. Come prosegue questa settimana di giugno? Siamo già arrivati a venerdì, si avvicina anche questo primo weekend del mese di giugno. Vi state preparando per questo fine settimana oppure rimandate tutte le feste, tutte le vacanze, i ponti, i viaggi a luglio e ad agosto, perché magari siete nel pieno del lavoro oppure della sessione estiva all'università? Raccontateci un po' di cose, ovviamente possiamo confrontarci attraverso i DM dei nostri profili social. Noi, nel dubbio, vacanze, non vacanze, viaggi, non viaggi, uscite, non uscite, vi teniamo compagnia per un'ora al giorno in diretta. Parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come in ogni venerdì, scopriamo le tante uscite musicali, parleremo ovviamente di Gioielliere, del suo ultimo singolo, parleremo di Leo Pesci, The Colors, Cecchi, e poi scopriremo altri singoli album rilasciati. Poi commenteremo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi scopriamo anche le certificazioni settimanali. Ridendo e scherzando, Wayuu, stavo pensando a questa cosa, che la prossima settimana sarà l'ultima della stagione di Around Naples, ma non ci pensiamo, anche perché continueremo a sentirci anche dopo la settimana prossima attraverso i nostri profili social e ovviamente attraverso il nuovo programma di questa radio, che è Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, e che vi ricordo va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 19. Comunque entriamo nel vivo di quest'ora che passiamo insieme, lo facciamo ovviamente dando inizio anche al percorso musicale di questa puntata. Lo facciamo ascoltando Vesuviano, Leggenda Benasir.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronto pa' rivoluzione, io sto fermo ca, voglio fuì a chi stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

0: stasera.
1: Il pirata della musica napoletana Vesuviano con Leggenda Benasera. Questo era il primo passo del percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 5 giugno di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Recita verità, voglio, che metafora che ho utilizzato, il primo passo del percorso musicale. A parte scherzi, sapete che in praticamente ogni episodio si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro, e tutte le canzoni formano un vero e proprio percorso che è accompagnato e che accompagna il percorso tematico e concettuale di ogni ora. Ovviamente ci sono anche le varie rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma, come ben sapete. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e come vi anticipavo prima partiamo da un certo Emanuele Palumbo, in arte Joelier. Effettivamente non parlavamo da parecchio tempo di Joelier, di Emanuele, non droppava nuova musica inedita da un po' di mesi. Finalmente è tornato un nuovo singolo, e cioè Autorità, un brano che arriva a poche ore dall'inizio del suo tour negli Stati, il tour Joelier Stati 2026, che inizierà proprio domani con la data zero a Termoli all'Arena del Mare, poi continuerà a San Siro a Milano il 13 giugno, a Roma all'Olimpico il 19 giugno, arriverà a Messina allo stadio Franco Scoglio, per poi terminare con i tre sold out allo stadio Diego Armando Maradona, praticamente a casa sua, il 26, il 27 e il 28 giugno. Prima di queste date, come dicevo, Emanuele ha voluto fare questo regalo ai suoi fan e ha droppato Autorità, una canzone che in realtà aveva già spoilerato negli scorsi giorni sui suoi profili social, insieme ad altri spoiler che ha fatto. Però ci ha tenuto a specificare che gli altri spoiler che abbiamo ascoltato in realtà non verranno mai rilasciati in versione in maniera integrale, sotto forma di singoli, almeno così ha specificato e così ci ha tenuto a precisare Emanuele. Questo nuovo singolo rompe un po' gli schemi delle canzoni che vengono rilasciate in questo periodo dell'anno, infatti non ha per niente una vibe estiva, ma sono sicuro che in qualche modo conquisterà le classifiche nelle prossime settimane, proprio perché si distacca completamente dal mood degli altri brani. Lo ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme. Joelier, Autorità.

Aiù, senza troppi giri di parole, è una grande hit. Abbiamo ascoltato Autorità di Joelier su Rai Red Drive Napoli, una canzone delle atmosfere crude e identitarie che fanno parte proprio del suo percorso artistico. Dopo l'enorme successo di Tutto è Possibile e alla vigilia del suo primo tour degli stadi, come dicevamo prima, Emanuele ha scelto di raccontare ancora una volta la strada, la fame di riscatto e quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta il cuore della sua scrittura. Musicalmente è un brano molto diretto e, come vi dicevo, non sono state fatte particolari concessioni alla leggerezza estiva, diciamo, tipica delle canzoni che escono in questo periodo, anzi tutt'altro, e vi dico che mi fa ancora più piacere perché appunto esce come singolo in un momento particolarmente importante per lui. Il brano tecnicamente è eccezionale, insomma nulla da dire alle grandi capacità di Emanuele nel rappare, nel trovare gli incastri, nel creare delle immagini attraverso le parole che scrive e che incastra sul beat. Sappiamo le sue grandi qualità e soprattutto sappiamo che ormai è una punta di diamante, un'eccellenza della musica non solo napoletana ma anche italiana e mi verrebbe da dire anche internazionale, visti gli echi raggiunti attraverso delle collaborazioni in Tutto è Possibile. Mi riferisco ovviamente ai featuring che ha fatto con 50 Cent e Anuel, quindi complimenti e grazie ad Emanuele per averci regalato queste altre hit. E a proposito di Tutto è Possibile, questa canzone apre a un discorso molto interessante e molto importante, e cioè: ma che fine ha fatto la Deluxe Edition di Tutto è Possibile? In particolar modo, che fine ha fatto il pezzo con Rick Ross? Perché in tanti fan si stanno chiedendo quando e se uscirà. Per ora non abbiamo particolari indizi, particolari spoiler, ovviamente. Per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere in onda. Dopo aver parlato di Emanuele, passiamo a un altro artista che sta diffondendo il groove e il funk napoletano in giro per il mondo. Lui è Leo Pesci, che la settimana scorsa ha droppato il suo ultimo singolo, il suo nuovo brano, che si chiama Mossendo.

L'ultimo singolo di Leo Pesci, abbiamo ascoltato Mossenti in collaborazione con Vittorio De Angelis, Napoli Essential Funk e Peter De Girolamo. Complimenti a Leo e a tutti gli artisti che hanno lavorato a questo brano, che mette al centro il funk partenopeo, il funk napoletano, e che dimostra a tutti quanto groove ci sia nelle vene degli artisti partenopei napoletani, un groove assolutamente inimitabile. Leo continua a muoversi in quella zona di confine tra tradizione napoletana, groove, soul e contaminazioni moderne, e fa parte di una nuova scena di artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma, in Around Naples. Complimenti. Proseguiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando un'altra eccellenza della musica napoletana, italiana e internazionale, il grande Walter Ricci con Afreva.

una delle voci napoletane più apprezzate in Campania, in Italia e un po' in tutto quanto il mondo, quella di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Afrev. Ricordo a tutti che Walter è anche protagonista del nuovo programma di questa radio che si chiama Un'altra Musica, un nuovo format condotto da me, Silvio Martino, e proprio dal grande Walter, che nelle vesti non solo di conduttore ma anche di artista ovviamente suona, canta live diversi brani che accompagnano il percorso concettuale di ogni puntata di Un'altra Musica. Vi ricordo che l'appuntamento on air è ogni venerdì a partire dalle 19, quindi praticamente tra poche ore. Vi aspetto per la seconda puntata di questa sera. Bene, proseguiamo con le news di oggi, parliamo di altre release di questi giorni e soprattutto di oggi, venerdì 5 giugno, sempre da Napoli. Poi più tardi ci sposteremo un po' nei dintorni di Napoli. Sono usciti diversi progetti molto interessanti, oltre al singolo di Emanuele, al brano di Leo Pesci, è uscito anche un nuovo album di Cecchi che si chiama La Giungla di Cemento, il suo primo disco ufficiale che contiene 11 canzoni. La prima traccia si chiama La Giungla di Cemento ed è naturalmente la title track del progetto. Il secondo brano è 7 su 7, il terzo Picasso, il quarto Due Strane in collaborazione con LDA, il quinto Safari di Guerra, il sesto Mafia, poi c'è Straight Out a Napoli Est featuring Clementino come settimo brano, Anima Antonio come nono, 16 anni come decimo in collaborazione con DDM. Il disco si chiude con l'ultimo brano della tracklist, cioè l'11esimo, che si chiama La Già Fa. C'è chi rappresenta sicuramente una delle voci più interessanti del nuovo panorama urban napoletano, diverse collaborazioni interessanti all'interno di questo progetto, LDA, Clementino, DDM. Poi approfondiremo questo album nelle puntate della prossima settimana. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Merck & Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Questa sembra essere una delle tante hit estive 2026. Questo nuovo brano è dedicato proprio alla città di Napoli e si chiama Partenza.

Cassadritta, basso funk, chitarre, percussioni mediterranee. Questa canzone potrebbe già essere una delle hit dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato Partenope, l'ultimo singolo prodotto da Merck & Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Si sente proprio il funk pop dei The Colors all'interno di questo singolo, nell'impronta che è stata data proprio dai producer Merck & Cremont, che hanno scelto queste collaborazioni per il loro singolo estivo. Poi vedremo come andrà nelle classifiche di streaming, come andrà a livello di viralità, popolarità. Naturalmente parleremo approfonditamente delle hit estive nella prossima settimana, visto che ne stanno uscendo tantissime in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, sempre più dalla scena napoletana, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate. Comunque ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release di oggi, venerdì 5. Parliamo dei grandi progetti che sono usciti. Partiamo dal cantautorato rap di Brescia con la Deluxe Edition di Mediterraneo, il suo ultimo album. Questa Deluxe si chiama Mediterraneo dopo il mare, e nella copertina, al posto del blu che caratterizza, diciamo, la scala cromatica del disco originale, c'è il rosso. In questa Deluxe ci sono 4 brani inediti. Il primo si chiama proprio Dopo il mare, del brano che dà il titolo a questa versione estesa dell'album di Brescia. Il secondo si chiama Cuore di latta, il terzo Tutto a puttane, il quarto Relax, poi c'è D'addio, Serenamente e Introvabile, che sono 3 canzoni già edite che sono uscite un po' in queste settimane e in questi mesi. In particolar modo D'addio è l'ultimo singolo, Introvabile è stato il primo dei 3, mentre Serenamente è un brano che è uscito all'interno del producer album di Julie e che poi è stato incluso anche all'interno di questa Deluxe. Allora, che facciamo? Shoes and Dim, Brescia, Julie, Serenamente. Se passeggiamo

0: Julia Bresch con Serenamente. Effettivamente questa canzone potrebbe essere estratta da due album diversi, o dalla Deluxe Edition dell'ultimo album di Bresch, Mediterraneo, di cui parlavamo prima, oppure dal producer album di Julie, Solito Cinema. Comunque, fatto sta che la canzone è questa, la collaborazione è questa. Si tratta di un'altra grande hit che tra l'altro è andata molto bene anche nelle charts di streaming italiane quando è uscita la prima volta, e cioè nel producer album di Julie. Sono usciti tanti altri progetti dal mondo urban e non solo, dalla scena musicale italiana. Ad esempio è uscito l'album di debutto di Ivan B, che si chiama Stable Music, un disco in realtà molto chiacchierato prima dell'uscita, perché Ivan B è stato un po' additato come industry plant, e quindi un rapper magari un po' posizionato o raccomandato. Lui ha risposto a tutte queste critiche e ha preferito rispondere non solo a parole attraverso delle Instagram stories, ma anche proprio attraverso la musica. Ascolteremo e commenteremo insieme anche questo progetto da parte di Ivan B la prossima settimana. Poi sono usciti tanti altri singoli molto interessanti. Innanzitutto è tornato Tony Boy con Cuore Rotto, una canzone che aveva spoilerato sui suoi profili social negli scorsi giorni. È uscito anche 24/7, un mixtape di Chef P, in cui ha remixato tante canzoni del rap italiano degli ultimi anni. All'interno di questo progetto ci sono remix di Guè, Shiva, French Montana, Artify, Lazza, Marra, Baby Gang, Simba La Rue, Fibra, Snoop Dogg, Club Dogg, Amy Schilla, Tony Boy, Justin Bieber, Sfera Ebbasta, tantissimi nomi all'interno di questo mixtape in free download. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti come Polo Nord Posse, la prima posse track di Polo Nord, un nuovo progetto di Massimo Pericolo. È uscito un nuovo singolo di Francesca Michelin, un nuovo brano di Antonia che si chiama Obbligo Verità, un nuovo singolo di Tormento che si chiama Fredda Come l'Inferno in collaborazione con Comi. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica che riempirà le prossime puntate di questo programma. Proseguiamo col percorso musicale di oggi. Ascoltiamo Rocco Ante e Le One con Non è giusto, non vale.
1: Ormai non tengo più aggettivo per te dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado, scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

Che voce, che stile, un mix di soul, R&B, rap, colpi di fulmine di Joshua su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 5 giugno, di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove release, il nuovo brano di Juelier che si chiama Autorità, abbiamo parlato anche di un'ipotetica Deluxe Edition di Tutto è Possibile, abbiamo parlato anche di Leo Pesci, del suo ultimo singolo Funk, dell'album di Cecchi, del nuovo singolo di The Colors, Serena Brancale e Merkel Kremot. Abbiamo scoperto altre release. Ora passiamo alla seconda tematica del giorno, e cioè quella delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Partiamo dalla classifica degli album. Ci sono diverse differenze e new entry. Ad esempio, Chic Nisello 2 di Vegas Jones debutta al 22esimo posto, quindi un debutto molto importante per il rapper di Milano, proprio di Cinisello Balsamo, un quartiere che dà il titolo a questo progetto, che è giunto al secondo capitolo dopo il primo capitolo storico del 2016, un pezzo molto importante della trap italiana. Solito Cinema di Giuris al 15esimo posto, Oddio lo Satto secondo di Emanuele al 14esimo, sale di ben 3 posizioni e credo che salirà ancora di più nei prossimi giorni in vista delle date che farà Emanuele in tutta quanta Italia. Al 10° posto anche Eroi Moino di Kid Yugi, al 9° Mediterraneo di Brescia, all'8° c'è Michael, Songs from the Motion Picture, e cioè l'album che comprende tutte le colonne sonore del biopic su Michael Jackson. Al 7° posto c'è Bad Bunny, al 6° Santissimo di Saif, al 5° Tutta Vita Sempre di Olly, al 4° Tutto è Possibile di Emanuele, debutta al 3° posto Amatore, l'album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e cioè di Samurai J, grande debutto per lui. Al 2° posto c'è Vangelo di Shiva, che perde la prima posizione conquistata da Ryan Ted Mixtape di Tedua, che debutta al 1° posto in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da questo album, Tedua Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Si avvicina questo concerto a San Siro di Tedua e si avvicina anche il prossimo album del rapper di Genova. Per ora ha droppato il mixtape, ma conosciamo benissimo il suo modus operandi. Lui droppa un mixtape in attesa di un album più grande che viene rilasciato sempre qualche mese o addirittura qualche anno dopo appunto il drop di questo mixtape, che in questo caso è stato Ryan Ted Mixtape, che ha debuttato al primo posto nelle charts degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Stiamo commentando proprio le classifiche FIMI, passiamo dalle classifiche degli album a quelle dei singoli, diverse new entry e soprattutto diversi brani nuovi proprio estratti da Ryan Ted Mixtape. Il più alto in assoluto è Fex di Tedua featuring la 3L, che debutta all'undicesimo posto. Al decimo c'è Da Dio di Brescia, al nono Canzone d'amore di Emanuele, all'ottavo Al mio paese Serena Branca Rilevante Dele, al settimo Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, poi Swag Music di Artifive, Obsesse di Sheveanna, Bad Bad Bad di Shiva e Jurer, che perde due posizioni perché al terzo posto debutta Romantica, l'ultimo singolo di Ultimo, scusate il gioco di parole. Al secondo posto c'è La testa gira di Fredde Palma, Nitte De Mischilla, che sale di un'altra posizione rispetto alla settimana scorsa. Si sta avverando ciò che ho detto riguardo a questa canzone, cioè che è un brano che macina numeri col tempo e cresce settimana dopo settimana. Vi faccio vedere che ad agosto raggiungerà il primo posto, per ora occupato però sempre da Ossessione del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, da Samurai J e Vito Salamanca per la 14ª settimana di fila, una cosa del genere. Comunque, un record su record per questa canzone che ascoltiamo, Ossessione.

Guayu, questa canzone è mo' uscita, vi consiglio di ascoltarla. Si chiama Ossessione di Samurai J, prodotta da Vito Salamanca. Ovviamente sto scherzando, una canzone che sta al primo posto da non so quante settimane nelle classifiche FIMI e nelle classifiche dei brani più ascoltati nelle charts digitali di streaming. Complimenti al signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, così come lo chiamiamo in questo programma, per aver partorito, per aver creato questa canzone che sicuramente dominerà le prossime settimane e i prossimi mesi di quest'estate 2026. Bene, passiamo a un altro momento fisso della settimana di Around the Nipples, e cioè quello delle certificazioni. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre un momento interessante per scoprire, riscoprire, riascoltare delle canzoni che magari sono state rilasciate un bel po' di anni fa, decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltate e streamate fino a raggiungere questi traguardi proprio in queste settimane. Partiamo dagli album. Disco d'oro per One Love di Bob Marley, oro per Calcinacci, l'ultimo album di Fulminacci rilasciato a febbraio di quest'anno, disco d'oro per Disincanto, l'ultimo album di Madame, platino per PLC Tape 1 di Fred De Palma, un suo mixtape rilasciato nel 2022, doppio platino per Soldi e per Amore, l'ultimo disco di Ernia, doppio platino per King del Rap di Marracash, doppio platino per Illuminate di Shawn Mendes e doppio platino, signori, per Nero a Metà, il grande album di Pinotto rilasciato nel 1980. Grandissima certificazione, grandissimo traguardo per questo disco, che da tanti è considerato il migliore della carriera di Pino Daniele. Personalmente lo trovo il più completo ed è anche, insomma, il mio preferito della sua intera discografia. Terzo disco di platino per Mattoni, il producer album di Night Skinny, e quarto platino in Italia per The Beatty Rarmas Photos di Bad Bunny, che continua a macinare milioni, anzi miliardi di streaming in tutto quanto il mondo. Per festeggiare il doppio platino di Nero a Metà, prima di scoprire i singoli certificati, ascoltiamo una bellissima canzone estratta proprio da questo album del grande Pino Daniele, Alleria.

brividi ogni volta che ascoltiamo la voce immortale di Pino Daniele. Abbiamo ascoltato Alleria, un singolo estratto da Nero a Metà, il suo album del 1980, che proprio questa settimana è stato certificato doppio disco di platino. Stiamo scoprendo proprio le certificazioni della settimana. Dopo aver commentato gli album certificati, passiamo ai singoli. Un bel po' di dischi d'oro per questa settimana di giugno: oro per 40 gradi di Simba La Rue, oro per Rossetto e Cioccolato della signora della musica italiana, cioè Ornella Vanoni, un singolo del 1995, disco d'oro per Love Me Not di Ravin Lené, oro per È Festa di Olly e Giulia, un singolo incluso all'interno dell'ultimo album proprio di Olly, e disco d'oro per Baby Doll di Dominic Fike, un brano che sta andando molto bene nelle charts mondiali. Con questo chiudiamo questa parentesi, la proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto da un altro album certificato, un producer album di Nice Skinny, questo è Attraverso Me.

Siamo giunti quasi alla fine dell'ora di oggi, venerdì 5 giugno di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Prima di salutarci vi ricordo dell'appuntamento con il Festival delle Radio Universitarie che si terrà fino a domani, sabato 6 giugno, nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica della Federico II. Questo festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale, riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da Raduni, cioè l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari, in collaborazione con l'università ospitante. Quest'anno questa manifestazione assume un significato ancora più speciale perché si celebrano i 20 anni di F2 Radio Lab, cioè il laboratorio radiofonico della Federico II, i cui programmi sono realizzati e condotti da studenti opportunamente formati. Un progetto che negli anni ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione. Rai Radio Live Napoli è media partner di questo Festival delle Radio Universitarie, un bellissimo progetto, lo dico da ragazzo studente federiciano e da speaker radiofonico, è un'occasione bellissima per scoprire appunto la bellissima realtà delle radio universitarie. Poi per tutti gli aggiornamenti ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, Joelier, Leo Pesci, Brescia, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, abbiamo scoperto anche le certificazioni settimanali. Ma questa settimana non è finita per Rai Radio Live Napoli, infatti ci sentiamo questa sera alle 19 con un altro programma che si chiama Un'altra Musica, condotto da me Silvio Martino e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche e soprattutto di artista, canterà e suonerà live diverse canzoni che accompagneranno il percorso tematico della puntata di oggi, il cui percorso parte dalla tradizione della musica napoletana, poi insomma ci saranno diverse chicche musicali nel corso della puntata. Quindi ci sentiamo alle 19 con un'altra musica, mentre con questo programma, con Around the Naples, ci sentiamo lunedì prossimo per l'ultima settimana della stagione. Vagliù, sì, sta per finire pure quest'altra stagione, sembrano volate queste settimane e questi mesi. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e se non ci sentiamo alle 19 anche un buon fine settimana. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao, adiù.

presa via, ha cancellato ogni malinconia. Non conosceva quasi niente me, ma mi credeva e gli credeva a te. Il prezioso

un attimo a guardare, però per te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spetto giorno, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocchi, hanno tratto giuro il voce, non lo sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

che bisogno di, perché ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più blu.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: Rai Radio Live Napoli.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché si non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato il biglietto.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli

guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del rhythm and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa, di un artista che non fa semplici cover ma cura la memoria musicale della sua terra. Il primo luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli, in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un

0: musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
1: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
0: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista che con cui ascoltavamo, facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli sì, simpaticucci, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico, e lui mi disse, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
1: Che bello.
0: Che è detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Schumann le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Schumann in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile a tributo di Schumann. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Schumann, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Schumann, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Quest'anno abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale.
1: A livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, i loro sound, i loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
0: Un'urgenza espressiva, quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati, anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea. E avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Schumann non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
1: Infatti,
0: proprio
1: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
0: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
1: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni prestigiose
0: straordinarie, sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
1: Peppe Ponti
0: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
1: Daniele Sepe
0: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti, Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo del pezzo.
1: Poesia c'è anche il sax di James Sinise.
0: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Caragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band insomma di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali, Edwin e Reese, e gli showman stessi e Battisti.

0: Sì.
1: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare, risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può
0: con
1: dire.
0: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
1: Sì.
0: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la modernità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
1: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
0: qualcosa di sacro.
1: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi. Mario è unico, gli Schumann erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Schumann. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
0: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
1: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5, i Queen, le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto.
0: Adesso porterà in giro anche questo disco.
1: E spero, sì, spero.
0: Il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
1: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu li sì. amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare,
1: sì, come
0: sogno,
1: sono proprio,
0: hai lavorato,
1: proprio...
0: e suonato insieme a Franco Del Prete, quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: è
0: chiude.
1: Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli Showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli Showman in realtà ho cercato di fare, ho pensato più che cercato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Certo. Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... no. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli Showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli Showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che
1: capito,
0: può cantare Busella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi, dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietramonte Corvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato,
0: cioè,
1: di fare.
0: Senti anche un po' il peso,
1: sì,
0: di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno, magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia. Però chi non fa non sbaglia, appunto. Quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito? Se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, e gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile, diffusissimo.
0: Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: infatti, cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare emarginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti. E poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie. Quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me? Ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio queste interviste, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: Come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno solo la Tivorella, la sanno tutti, la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario, né per un medium. Esattamente, proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.
2: Non

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di La Musica Mi Crea, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, per sempre. Che io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo qua paragoni.
1: No, figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
0: La tua
1: di
0: vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
1: Ti ringrazio.
0: E ne stai dando la dimostrazione, perché
1: guarda, io ti ringrazio di cuore.
0: Che Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
1: Sì, no, questo è ovvio.
0: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
1: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Peppe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
0: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
1: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so, e
0: sì.
1: Quello su James.
0: Io penso che tu possa raccontare.
1: Vabbè, lo raccontiamo velocemente, però io non so se lui, cioè non lo so, io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James, quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì, però insomma mi è stato detto ultimamente qualche giorno fa che c'era proprio un progetto, no? Durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... e mi è stato detto proprio da Peppe, quindi
0: se te ha detto una cosa vuol dire che
1: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così, solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa per me è stata una botta incredibile, ho detto ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita a mia insaputa la possibilità che potesse succedere questa cosa
0: di fare un disco proprio insieme a lui.
1: Insieme a loro. E in questo disco comunque
0: anche se
1: c'è Franco,
0: disco c'è sia Franco
1: e c'è anche James.
0: Con l'assurdo e c'è anche James.
1: C'è James, c'è Mario Musella, sì. Ci sono tutti.
0: Ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro. Non solo li riporti in vita, non solo li eterni, perché chi ha fatto della gran musica ha in realtà questa fortuna di essere eterno per sempre.
1: Sì,
0: la musica è immortale. E tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
1: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere alla tua domanda. Io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
0: Ma qual era la tua canzone preferita?
1: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann. Tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del Link, Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti, entrata nel cuore Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
0: fra... Perché allora fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi in maniera inversa, stai riportando comunque una rivoluzione.
1: Magari io c'ho qualche ragazzino...
0: Stai risvegliando qualcosa.
1: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue. E a cui piaccio, non lo so, io credo di no, però magari qualcuno ci sarà, no?
0: Guarda, Rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai.
1: Capito.
0: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento Spotify non gli offre, sta nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
1: Sono blessed.
0: Blessed. E io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi?
0: Anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa
1: di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco.
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, ma questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mu, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. Appresso a chi e voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere, secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile,
1: perché se un domani all'improvviso chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra che ci stanno sti brani interpretati da queste persone e tu ce l'hai
0: il
1: lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove
1: utilizzare,
0: ma ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proporci la magia anche fisica di avere un oggetto.
1: Toccare, respirare, fare quel gesto.
0: Di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno.
1: Cioè, tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, puoi metter lì e spostare la puntina, però di solito richiede.
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta.
0: Ascolto tutto. E questo è bellissimo perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè, tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare o sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai, e tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose, playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema,
0: e a volte diventa quasi un tappeto,
1: è un
0: musicale,
1: tappeto per fare altre
0: non
1: cose,
0: non diventa una colonna sonora protagonista della.
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta quest'anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma è un periodo molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Tutto quello che fa Daniele, la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto con i Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, proprio abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che
1: uscirà a ottobre. Sì, uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie di
1: grazie.
0: Tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vieni lacrima, che se mi date tu? Vaso, parole e febbre. Monno credicchio. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente e voglio bene alla luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponda. O cielo, o mare quando è blu. La cielo quando canta una palma osca. Volesse bene a te con tutto il cuore, se pure tu volesse bene a me. Quanta parola voglio. Sapesse di appassionatessa invece, stringata da così, ma tutto che è inutile. Tommo fa morire. E se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori.

mia, me la dai, me la dai, me la dai la tua pancia. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mia, panze tua, in ricordo del nostro amore. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appui sulla mia spalla con il pietto e la pancia. Divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo vaso che do a te. Ah, che bella pancia che tieni, che bella pancia che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: appuntamento di un'altra musica. Direi che Walter si è già abbondantemente presentato con la sua voce, ma lo presento anche io con la mia di voce.
1: Grazie Silvio.
0: Walter è un artista eccezionale del panorama musicale napoletano, in veste non solo di musicista, non solo di cantante, ma anche di conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un'altra musica. Ciao Walter.
1: Grazie Silvio, felicissimo di essere con te e condurre questo programma che è un'altra musica. Ed è un programma per noi abbastanza interessante perché andiamo a scoprire una musica che ha ispirato un'altra musica.
0: Esatto, magari ci sono delle canzoni, delle wave musicali che sono state poi riprese successivamente, che hanno dato vita a dei nuovi filoni musicali che scopriamo praticamente puntata dopo puntata. Dovete sapere che sono 5 gli appuntamenti in totale e in ogni appuntamento c'è una tematica generale.
1: In questa puntata di cosa parliamo, Silvio?
0: Della musica napoletana.
1: Della canzone napoletana.
0: Sì.
1: Una delle più antiche e influenti d'Italia, insomma, che affonda le radici nel XVII secolo.
0: E hai usato un termine anche che diciamo che mi è familiare, perché ogni volta che parlo di Radio Rave Napoli dico che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana. È una frase che ormai è diventata quasi standard, ma è praticamente perfetta per descrivere lo stile di questa radio, che guarda con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni.
1: Poi
0: della
1: parliamo
0: musica napoletana.
1: Del dialetto napoletano, che è così tanto musicale quanto musicale, come fosse quasi inglese.
0: In inglese, più assai.
1: Hai ragione, sì, ha una fonetica molto più musicale. Sì.
0: Io direi che secondo me è più facile scrivere in napoletano che in italiano o in inglese.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sonorità. Poi ovviamente sei tu quello che scrive e che canta, però io umilmente, se devo pensare a scrivere una canzone, credo che sia più facile, più comodo e anche più bello da fare in napoletano.
1: Beh, infatti oggi noi vediamo attualmente anche il rap napoletano, comunque in generale la musica napoletana sta avendo un successo pazzesco, diciamo. Napoli vive musicalmente, sta vivendo una luce molto diversa rispetto al passato, vive di luce propria nel mondo.
0: Sì, ci sono tanti artisti che fortunatamente hanno trovato un eco veramente grande e tanti artisti che stanno facendo un percorso eccezionale, stanno scalando le montagne musicali di tutto quanto il mondo attraverso con il proprio dialetto e la lingua napoletana. Parleremo anche di questo nell'ora di oggi, ma partiamo giustamente dall'inizio, mica possiamo partire in media stress, così come si dice in latino, perché comunque il napoletano ha delle derivazioni naturalmente dal latino, dal greco, quindi ci ho buttato il latinismo in mezzo.
1: Cioè, sei colto.
0: So colto, non nel senso che so colto, nel senso che so alto, nel senso che so medio alto, però ci siamo capiti. Partiamo dall'inizio e lo facciamo ascoltando un brano che è da tanti considerato il più bello della musica classica napoletana. Era De Maggio.

0: Una delle canzoni più belle forse dell'archivio storico della musica napoletana, Era De Maggio, abbiamo ascoltato la voce di Murolo. Murolo è stato un tassello fondamentale, importantissimo della storia della musica napoletana.
1: Che perla e che artista il grande Murolo. Ha accompagnato, la sua compagna di viaggio era la sua chitarra, no?
0: Sì.
1: Era il suo come dire,
0: fedele
1: compagno.
0: Esatto.
1: E devo dire sì che Murolo è stato uno dei grandi interpreti della canzone napoletana del Novecento, uno dei principali, diciamo, protagonisti, a dir la verità, se proprio vogliamo dirla, perché la sua carriera è stata un ponte tra tradizione e rinnovamento, almeno per l'epoca era così.
0: Certo, poi dopo Murolo ci sono stati dei cantautori che si sono tanto ispirati.
1: Beh, guarda, preferito
0: sì.
1: È Sergio Bruni.
0: Ma guarda, che l'avrei detto, conoscendo.
1: Tra l'altro, siamo negli studi Rai di Napoli,
0: sì.
1: Qui. Tra l'altro, proprio nell'Auditorium Rai si registrava negli anni 50, credo, forse inizio 60, un programma che si chiamava Canzonissima. Dico
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Canzonissima. Canzonissima si registrava in questo auditorium con un'orchestra spettacolare della Rai, dove hanno registrato poi in diretta dei grandi cantanti come Sergio Bruni. Su YouTube troviamo delle versioni stupende, video e audio, ovviamente video, insomma, del grande Sergio Bruni. Una in particolare che mi piace tanto, un brano che troviamo su YouTube, si chiama Viene Mansuan, del grande Sergio Bruni, con un arrangiamento spettacolare.
0: Che anche queste sono delle parole che in napoletano rendono sicuramente molto di più. Viene Mansuan, cioè per favore giungi nei miei sogni, perché vorrei sognarti, no, di notte. Ma ti posso chiedere, hai detto che ti piace particolarmente Sergio Bruni, ma c'è una canzone, a parte questa magari, a cui sei particolarmente legato dalla musica classica napoletana?
1: Sì, guarda, fin da piccino, quando ho cominciato a cantare, mio padre mi faceva ascoltare la musica napoletana prima di tutto. Quando ho cominciato a mettere le prime note, mio padre mi comprava delle compilation di musica classica napoletana,
0: sì.
1: Mi faceva ascoltare appunto Sergio Bruni, Murolo, Mario Trevi, che è un altro
0: sì.
1: Grandissimo artista della musica napoletana, e mi era appassionato ad una canzone molto bella che prova ad accennare, che fa così:

0: L'interpretazione di Anima e Coro di Walter Ricci. Complimenti, Walter.
1: Grazie, Silvio.
0: Ma complimenti anche per la scelta della canzone. Giustamente è stata una delle prime che ti ha colpito tra tutto il vastissimo e immenso insieme di canzoni della musica classica napoletana.
2: Sì, è stata una di quelle, diciamo, che mi ha subito, come dire, ha subito attratto la mia attenzione, perché volevo imitare. Sai, molto spesso quando ci si avvicina alla musica, poi si va per imitazione.
0: Sì.
2: Tu imiti un cantante che ami, imiti un musicista che ami. E così io ho cominciato a imitavo Murolo, imitavo Sergio Bruni, e così ho cominciato a cantare la musica classica napoletana.
0: Guarda, io sono molto legato alla musica classica napoletana, nonostante sia purtroppo oggi magari, ecco, soprattutto ai ragazzi, meno conosciuta rispetto ad altri generi musicali, ad altri artisti, ad altre canzoni. Ma io sono veramente molto legato alla musica classica napoletana. Anche perché sono cresciuto anche io, così come te, con le canzoni della musica classica napoletana. La mia preferita, lo so, sarà una risposta un po' scontata, però è quella che abbiamo ascoltato prima, cioè Era De Maggio.
2: Era De Maggio, stupendo.
0: Perché tocca delle corde che sono speciali.
2: C'è poi anche una versione di Battiato, sai, di Era De Maggio, una versione molto speciale, in un disco molto bello, che se non erro si chiama Fleur, il disco.
0: Sì, credo sia una delle canzoni anche più coverizzate, passami il termine,
2: sì, della, hai ragione,
0: della
2: sì,
0: musica.
2: Sì.
0: Ovviamente ci sono poi le altre grandi, quelle che oggi chiamiamo hit, come Sole Mio, e insomma ci sono tantissime canzoni.
2: Che brano Sole Mio, specialmente l'interpretazione di Enrico Caruso, il grande Enrico Caruso, che probabilmente è stato il cantante che è stato proprio lui, diciamo, a portare la musica napoletana nel mondo, probabilmente il grande Enrico Caruso, attraverso le prime incisioni per una delle prime label, che era Masterpiece,
0: sì,
2: La voce del padrone.
0: Tra l'altro, piccolo aneddoto, canzoni tipo Sole Mio sono anche quelle più apprezzate dai principali esponenti dello spettacolo italiano, perché devi sapere che io, giustamente, con Rai Radio Live Napoli ho girato tanti eventi, tante presentazioni di palinsesti, tanti showcase, e quindi una domanda che ho fatto spesso e volentieri a questi protagonisti è: qual è il tuo pezzo preferito dell'archivio storico musica napoletana?
2: Io dicevo Sole Mio.
0: Un sacco di gente pensa Sole Mio, altri invece Era De Maggio, che comunque è una canzone molto quotata, per questo dicevo sarà un po' scontata la mia risposta prima, però effettivamente
2: se la contendono,
0: e poi altri invece sono molto legati alla musica che poi è arrivata dopo, ed è appunto un'altra musica di cui anche parliamo oggi, che è il Napolitan Power degli anni 70, anni 80, anni 90.
2: Lì si apre un altro paragrafo molto bello,
0: che approfondiremo anche più tardi.
2: Sì.
0: Un altro, ovviamente, artista che è il preferito di tanti è Pino Daniele, che giustamente
2: il grande Pinotto.
0: Allora proseguiamo con la musica, poi parliamo di un po' di richiami della musica del passato alla musica di oggi.

0: La versione di Mario Trevi di Indifferentemente.
1: Quanta sofferenza.
0: Quanta sofferenza. E qui ritorna il pathos, no, anche della lingua napoletana, il pathos dello struggle. Come si dice, no? È piaciuto.
1: No, ma sei troppo bravo. Guarda, quando fai queste incursioni in inglese mi fai morire.
0: Anche se in inglese parli meglio tu, perché comunque hai molte più influenze statunitensi, americane, e quindi diciamo che te la cavi un po' meglio anche con la pronuncia.
1: Grazie, sei gentilissimo. Ma tu non scherzi, struggle, attenzione.
0: Lo struggle, vedi che è una cosa. Comunque, questa è una canzone che è stata presentata per la prima volta all'interno del Festival di Napoli.
1: Della canzone, sì, il Festival della canzone napoletana, è vero. Nell'ottobre del 63.
0: Perché ricordiamo che è nato praticamente prima il Festival di Napoli e poi il Festival della Canzone Italiana, che è il Festival di Sanremo, e quindi la musica, si può dire che la competizione musicale in Italia è nata a Napoli con il Festival di Napoli, e di questo possiamo vantarcene, anche perché abbiamo dato i natali artistici a tante voci bellissime.
1: Prima
0: poi...
1: ancora c'era la festa tipi di Grotta.
0: Sì.
1: Mamma mia, vabbè, comunque. Beh, detto ciò...
0: Sì, ma io ti volevo chiedere una cosa, guarda, abbiamo sentito questo famoso struggle in questo pezzo, in questo brano. C'è un brano che fa parte della cultura della musica classica napoletana che ti fa sorgere questa sofferenza interna per una pena d'amore, magari?
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho. È un brano che si chiama Passione. Fa così, Più lontana ma stai, più vicina ti sento, chissà chi sto momento, a chi pensa

0: Che brano storico, possiamo dire, perché racconta in un certo modo, ecco, questa passione d'amore. È un brano che risale al 1934, è stato scritto da Libero Bovio.
1: Pensa tu, molto spesso devi sapere che la musica napoletana, i testi specialmente, a volte non si sapeva di chi fosse il testo, e probabilmente diciamo ci sono molti brani di cui non si conoscono gli autori.
0: E questa è una cosa un po' di derivazione greca, se vogliamo, perché anche nell'antica Grecia si scrivevano delle cose e non si sapeva
1: le tracce.
0: Esatto, a chi attribuire queste opere d'arte. E anche nella canzone napoletana ci sono tanti casi di artisti che magari hanno cantato delle canzoni e sono diventati famosi per delle canzoni che in realtà non avevano scritto loro. Ed è una cosa.
1: Magari poi questa musica ha ispirato anche un'altra musica.
0: Che poi è venuta dopo e che poi ha creato questo circolo e questa catena di canzoni, di musica, di sample, di campionamenti, di ispirazioni musicali di cui parliamo.
1: Quindi c'è sempre una musica
0: che ispira un'altra musica. Siamo andati pure quasi a tempo.

0: Bella,
1: questa non è la registrata, questa è live, Walter, perché mentre sentiamo i brani, lui al pianoforte comunque
0: funicoli funicula gop yam ya funicoli funicula.
1: Funiculi funiculà su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica, il nuovo programma di Silvio Martino e Walter Ricci. E questa è una canzone che sappiamo tutti essere stata composta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio, quindi ha un'importanza storica, proprio geopolitica, geografica, importante anche, a prescindere
0: giusto,
1: da quella che
0: giusto.
1: È stata una grande hit. Oggi sarebbe una grande hit da club, si può dire, perché è tra quelle
0: più... Dobbiamo riproporre qualche DJ di remixarla.
1: Ma è una cosa di cui parleremo, perché stanno un sacco di remix, sia di canzoni napoletane che nazionali, che internazionali, che hanno ripreso un'altra musica, che hanno ripreso tanti brani bellissimi del passato. Prima però parliamo della diffusione della musica classica napoletana in tutto quanto il mondo, perché la musica da Napoli ha saputo raggiungere un po' tutti gli stati del mondo, ha saputo mettere la bandierina di Napoli in praticamente tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. E il primo nome che ci viene in mente è Tuo fa l'americano,
0: il grande Renato Carosone,
1: che so essere comunque uno degli artisti più importanti, no? Anche per te.
0: Assolutamente, lo è, anche perché mi ha ispirato anche negli ultimi anni, in modo anche più diretto, diciamo. Proprio lui che portava il jazz, lo swing, il rhythm and blues e cantava in napoletano, e poi contaminava insomma la sua musica a nuance sudamericane, arabe spesso e volentieri, come tipo Caravan Petrol, no? Uno delle hit, delle sue grandi hit, oppure Torero penso è stata in classifica per 3 mesi in America, nella classifica americana, quindi è una delle super hit del grande Renato Carosone, che l'ha portato poi in giro nel mondo.
1: Ma ha un po' rappresentato l'immagine dell'italiano in America in quel periodo?
0: Perché comunque l'immagine del napoletano.
1: Del napoletano in America in quel periodo.
0: Sì, ma anche gli aveva questo fattore umoristico così potente, un po' come Luis prima, no? Aveva questo fattore, questo elemento, insomma, che secondo me tirava giù ogni limite, tirava giù ogni pregiudizio anche sulla musica napoletana. Prima di lui c'era solo una musica napoletana melodica, diciamo così, no? Poi quando è arrivato lui ha dato una scossa alla musica napoletana, e la musica napoletana è come se si fosse vestita di colori, ecco, con il Carosone, e questa roba qui è stato vincente per lui.
1: E a proposito di show a 360 gradi, quando si parla di Carosone, a proposito di note di colore nella musica e anche come Luis prima in tutto lo spettacolo che portava, anche nei movimenti io rivedo tante persone che si rifanno ai movimenti di Carosone quando cantano, quando suonano.
0: La spettacolarizzazione dello show è quella proprio. Poi Carosone aveva una spalla importante, che era il grande Gegé.
1: Sì.
0: Gegé di Giacomo, no? Era il batterista del grande Renato Carosone, che lui anche cantava, interagiva con il pubblico, appunto con la band. È stato un elemento importante per Renato Carosone.
1: E a proposito di Renato Carosone, e a proposito di una delle sue canzoni più conosciute, che è Tuo fa l'americano, questa canzone è stata poi ripresa anche successivamente, è stato fatto un remix che praticamente è diventato
0: Tuo fa l'americano.
1: Sì.
0: Tuo fa l'americano è una delle grandi.
1: Pappa l'americano, capito? Certo. È diventata un fenomeno mondiale, praticamente.
0: Quello di Pappa l'americano,
1: sì.
0: È un fenomeno mondiale dei Yolanda Be Cool, che hanno ripreso il brano e hanno, ecco, vedi? Da un'altra musica come nasce un'altra musica.
1: Qual è il tuo pezzo preferito di Carosone?
0: Il mio pezzo preferito di Carosone? Bene, sono vari. Guarda, Torero è uno di quelli che io suono anche quando faccio dei live. Torero è anche divertente, perché è uno ciaccia, però è esotico, diciamo,
1: sì.
0: Così. E quindi vuoi che te lo suoni?
1: Vai.

0: Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, un piccolo passo nel futuro nella nostra narrazione della puntata di oggi di Un'altra Musica. Siamo arrivati al Neapolitan Power, a questa nuova potenza napoletana che si è sviluppata a Napoli e che ha avuto dei protagonisti che hanno fatto la storia di questo, della musica napoletana italiana.
1: Eh sì, nasce negli anni 70, insomma, questo movimento musicale dove, diciamo, il dialetto veniva applicato al jazz, al funk, blues, ma in realtà anche miscele proprio di questi stessi generi, a volte jazz rock, jazz blues.
0: Anche qui c'è tanta influenza di black music e anche a Napoli ovviamente abbiamo avuto degli esempi clamorosi di artisti eccezionali. Abbiamo ascoltato in Napoli Centrale con l'anima dello strumento di James Senese, che è stato uno degli esponenti più importanti.
1: Beh, basta pensare che lui suonava il sassofono, ma il sassofono lui lo utilizzava per suonare tutti i generi, no? O comunque dei generi che non erano chiusi, diciamo, in un solo genere, ma era tutto open, diciamo, come passaggio creativo musicale, e quindi si passava da un genere all'altro miscelandoli in modo anche aggressivo, diciamo, in modo unico, direi.
0: Ma piccola domanda off topic, perché tu in questo momento sei seduto vicino a un pianoforte, un bellissimo pianoforte, credo sia un mezza coda o un coda. Credo sia un mezza coda. Ma secondo te il pianoforte è lo strumento più completo tra tutti?
1: Oppure... Insieme alla chitarra, il pianoforte è sicuramente lo strumento che ti offre, diciamo, tutta la gamma, diciamo, dell'altezza delle note, no? Cioè, sì, da quelle più basse a quelle più alte, diciamo. Poi sul pianoforte c'è l'orchestra intera, diciamo.
0: Esatto, questo praticamente puoi
1: se
0: fare.
1: Parliamo
0: tutto
1: di armonia, no? E poi è così come anche sulla chitarra. Quindi il pianoforte, sicuramente insieme alla chitarra, è lo strumento più completo.
0: Però la chitarra è stato forse il vero strumento protagonista del Neapolitan Power. Ci sono degli assoli che ricordiamo, ci sono degli accompagnamenti di chitarra che sono stati storici.
1: No, non solo, perché sai, in questo movimento culturale si usavano molto spesso i synth, che erano dei sintetizzatori, sì, quindi tastiere, diciamo, che emulavano suoni elettronici, suoni sintetici, appunto, e li mescolavano con i suoni acustici, quindi con il sassofono, con le chitarre, con la batteria acustica. È un movimento culturale di rilievo
0: che ha ovviamente portato a un richiamo anche nella musica di oggi. Ad esempio lo stesso Pino
1: Inevitabilmente.
0: Daniele, sì, lo stesso Pino Daniele è un'icona, insomma, di Napoli, della musica, della napoletanità. È stato un apripista per tantissimi artisti. Lo stesso Pino è stato ripreso da tanti artisti che magari hanno voluto omaggiare questa voce leggendaria della musica napoletana.
1: Sì, lo stesso Pino suonava con il Napoli Centrale, ha fatto un periodo dove suonava il basso nella band di Napoli Centrale, per poi costruire in seguito poi la sua carriera, che è stata brillante.
0: Secondo te dov'è il limite nel usare sample e campionamenti di pezzi del genere? Deve essere rispettato il significato originale del pezzo oppure può essere anche stravolto?
1: No, la cosa interessante quando si utilizza un sample è che quel sample può diventare qualsiasi cosa, perché basta cambiare la ritmica, no? E quindi come dire, sovrapporre quel sample ad una ritmica diversa, diventa tutta un'altra canzone. Da lì può nascere un'altra musica, quindi da un solo sample nasce un'altra musica.
0: Faccio un esempio di musica napoletana e un esempio di musica italiana, giusto per rimanere in tema. Ovviamente è stato molto campionato Pino Daniele in diversi brani, ad esempio La notte di San Lorenzo di Luchè, in cui è ripreso Sto vicino a te nel ritornello, che è comunque incastrato in un'atmosfera e che è incastrato in un pezzo che ha un significato molto importante e molto forte.
1: Sì, se non erro c'è stato anche quella lì del grande Ghe Pequeno.
0: Sì, di quello. Sì, che campione, che soddisfazione.
1: Oh, mamma mia.
0: Quello è un sample, per esempio, che ha fatto diventare quel pezzo un pezzo che poi è diventato un brano molto importante e molto passato nei club,
1: sì, nel mainstream in Italia.
0: Poi ci sono altri casi in cui, ad esempio, Marracash campiona i Pooh, campiona Uomini Soli e quindi riporta in auge un pezzo per i ragazzi ovviamente un po' più giovani che non sono cresciuti con la musica dei Pooh, e riporta in auge questo pezzo campionando Uomini Soli nel ritornello di un suo brano che si chiama Soli, dell'ultimo disco. Quindi ci sono stati, insomma, tanti casi casi in cui i sample sono serviti proprio per valorizzare e hanno proprio dato il via per la creazione di quest'altra nuova musica.
1: Sì, e secondo me sarà sempre di più, cioè si utilizzeranno sempre più sample per creare un'altra musica.
0: Ma secondo te tra quanto tempo dobbiamo aspettare per far sì che i sample utilizzati siano quelli degli anni 10, del 2010?
1: Dovremmo aspettare almeno una trentina d'anni.
0: Dici, ci serve il cambio generazionale,
1: per poi utilizzare una musica che abbiamo già utilizzato usando un'altra musica.
0: Esatto, praticamente. Ma guardate che di questi casi ce ne sono, cioè, mi spiego meglio, più volte, spesso e volentieri, sono stati fatti dei remix di brani che a loro volta erano degli adattamenti o dei remix.
1: Sì, molto spesso chi è nato nel 2000, per esempio, non lo sa, no? Chi nasce nel 2010, negli ultimi 10, 15, 20 anni, incomincia ad ascoltare una musica, come fa a sapere che quella musica o quei sample appartengono agli anni 60, 70?
0: Guarda, colgo la palla al balzo per omaggiare, per parlare di un'altra grandissima artista italiana che purtroppo ci ha lasciati recentemente, per omaggiarla, perché parliamo di Ornella Vanoni, che con il suo brano...
1: La cantante italiana,
0: sì,
1: Ornella Vanoni.
0: E che con il suo brano Santa Allegria aveva fatto una cover, in realtà, di Ben Levi, di Marisa Monci.
1: Marisa Monci, sì.
0: E aveva fatto una cover di questo brano, poi il brano è stato riportato in cima alle classifiche italiane con un remix che è andato molto bene nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è stata questa catena: da una musica è scaturita un'altra musica che a sua volta ha portato a un'altra musica ancora.
1: E come si chiama il brano attualmente?
0: Santa Allegria.
1: Santa Allegria.

0: Santa Allegria.
1: Allegria.
0: Ecco, ho detto dice... un po' la Mike, buongiorno.
1: Esatto, diceva Mike, allegria, allegria, per richiamare un po' la felicità e il brio nelle nostre vite. Comunque una voce bellissima, quella di Ornella.
0: Indimenticabile, delle... quella della grande Ornella Vanoni.
1: Sì, tra l'altro Ornella ha avuto la capacità durante la sua carriera di passare da un genere musicale a un altro, di esplorare terre musicali interessantissime, anche il jazz.
0: Sì, sì, sì, sì, altro, assolutamente. Lei ha usato la sua voce, l'ha utilizzata per cantare su dei generi che all'epoca erano anche impensabili in Italia, no? Per esempio lei è stata addirittura in Brasile, sì, e ha fatto un disco col grande Toquinho, quello che conosciamo,
1: sì,
0: dove canta La voglia, la voglia, la pazzia. In quel disco ci sono tutti i successi praticamente.
1: Aveva esplorato anche la samba. E a proposito di samba, tu,
0: sì,
1: recentemente, vedete che una cosa tira l'altra, io, scusate, è più forte di noi. A proposito di samba, tu recentemente hai fatto una samba che però sa di qualcosa di napoletano,
0: una sambi caffè.
1: E allora che cosa ci hai voluto raccontare questa sambi caffè?
0: Ma sambi caffè è una canzone che nasce, intanto l'ho registrata a New York con dei musicisti newyorkesi, perché se l'ascoltiamo bene è una samba, ma è una samba jazz, diciamo così.
1: Ma il caffè è meglio là o qua?
0: No, il caffè è meglio qua, per carità.
1: No,
0: voglio dire, per carità, abbiamo assaggiato un caffè turco nello studio americano, molto buono, ma niente di comparabile alla nostra miscela napoletana.
1: Sembra l'inizio di una barzelletta, un caffè turco in uno studio americano.
0: No, è andata proprio così, te lo giuro. Comunque sì, questa samba di caffè, Anna Samba Caffè, che abbiamo registrato, è una samba dedicata al caffè, dove diciamo lasciamo intendere che il caffè è una pozione magica che mette insieme le persone, ricongiunge i sentimenti delle persone.
1: E allora che facciamo? La ascoltiamo. Walter Ricci, Nasambe Caffè. Vola.

0: Nasambe Caffè,
1: ti è piaciuta Silvio?
0: Mi è piaciuta.
1: C'ha brio, c'ha il brio,
0: ma è proprio quella spinta che, come dicevi, c'ha qualche nota di jazz, è una samba, veramente è un genere tutto tuo, è una roba personale.
1: Ci abbiamo miscelato la samba un po' anche con il jazz,
0: miscelato la samba, proprio miscelato il caffè,
1: proprio dici, proprio l'abbiamo miscelata fisicamente.
0: Esatto. No, a proposito di miscelo, si parla tanto di miscela di caffè, chi vuole il caffè più forte.
1: A te come piace il caffè?
0: A me il caffè piace, devo dire la verità, forte. Innanzitutto preferisco la moca alla macchinetta normale, a cialde o a capsule. Questo qua è una cosa di cui vado fiero, perché mi piace il momento del caffè.
1: Senti proprio L'odore del caffè la mattina.
0: Esatto.
1: L'odore del caffè.
0: Tu invece?
1: Ah, io preferisco il caffè, ovviamente, come il mocha, come te, chiaramente.
0: Ah, perché se non lo scrivi questo pezzo, scusami.
1: È fondamentale la mocha, ascoltare il caffè la mattina, ascoltare, voglio dire, sentire l'odore del caffè la mattina, anche ascoltare, sì, lo ascoltiamo anche.
0: Perché senti, proprio senti l'acqua che bolle, che fa, caffè
1: sì,
0: che sa.
1: Esatto. Va bene, ho fatto una brutta imitazione del caffè. Vabbè.
0: No, vabbè, in realtà 6 su 10, cioè,
1: grazie.
0: Comunque non ci perdiamo in voti, anzi, noi ci dobbiamo quasi salutare, perché ormai è finita anche questa puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, in cui scopriamo dei brani del passato e che influenze hanno avuto a Napoli, nei dintorni di Napoli, nell'ambito della musica nazionale e internazionale. Scopriamo anche le canzoni e la musica che è arrivata dopo. Grazie a Walter che oggi ha fatto ascoltare un po' di chicche veramente interessanti.
1: Grazie a te Silvio, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Un'altra Musica con Silvio Martino e Walter Ricci.
0: Grazie.

fisica. Manca forma fisica. I muscoli svilupperò se mi metterò

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'uomo provocante, che sa tutte le inganni e che quando si è picciata manco maro possa, circo macchie da t'abbracce, e ciò viene destinato. Che da Gesù che posso fare a vedere un paese lì, così come a nucciolare da passeggio, le frigeri momentanee di passaggio, è una cosa da fare sta, ma tu cosa consistenza che te la si mette a mano lo suco d'olimone siccome ora si imbrode vegetale siccome con Daniele di patane si mette una frittata una cazzata si sciogliere o bebè non mi devo solo che quando un giorno si frisce sanno amore che merisce cascascia, cammoscia, e poscia, ferisce, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desilenza, per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato, quindi se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandalizzando, ma che vuoi scandire? Allora bisogna farti muovere la lingua. Pure a parlare, se vuole, sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio.

insomma non ce l'ho da fare. Se ti fermi momentanei di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma tu poca consistente, la della sinistra male solo un picco d'olimone. Tu si come un rimbrodo vegetale, tu si come un sentinello di spadarmi, tu faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti giocherò per te, tu mi devi affezionare te, no, quando torno più triste, dan amore de perisce. Sa cascia, sa moscia, e

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: A tutti parla qui mi canna piena, un movino si imbriaca, si dice su e c'è di rabbra bruna, una zingarata fana si sommè. Ci sarà qui di canto di la bella.

quando l'ora sta sedendo. Cambia sul passo, niente fa di più. E tu capisci che te voglio bene. Fai la grande e fai la cittadina. Non la ho la stessa, ti ancora un po' con il mio cuore. E tu canti e ti

Creolina, creolina, e io ti voglio bene, assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, stiva, lilla, ngoppo, musso, musso, musso, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non lo lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, brenottona mia, stivalilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grosso, tu da vissa fataglia. Brenottona mia, brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dice perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa.

fiamme come bussano, tu dici perché bussano, per forza una bussa. Ci amiamo.

Nu știu ce fac, pero mai deșbuca. Ogni giorno pago a chi vede le spese e o stipendi rimane là 20.000 al mese. Già già, questa è la felicità. Tongo prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io stongo tenda a casa, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di poppanza, ce pensano i benestanti. Oh, Marianna, ce pensano i ben pensanti. No. Non è per mo, ci pensano nei litiganti e chi sa da pensa, io non tengo più a forza nemmeno per tanto. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima di una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là.

Non so, che posso fare? Cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna dei si trastulla, chi suona di che mette

Ehi, stonga senza campo, ognuno progredisce. Il reddito di credito, è pirulà. Ma vedi, poppa in campo, ci pensano gli smemorati? No, ma in realtà, ci pensano i sotterrati? No, non è proprio. Ci pensano i deputati, e chi c'ha da pensare? Resto prima piano con la lanterna a mano, e pirulà, chi stonga senza qua, e gli altri fanno i milioni, sapendo che ho un palo, che faccio di memoriale, e a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, no, così non può durare. Pirulì.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: do you love me?
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. Ci pensa per te. Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sonno, ci pensa per te. Ah, ah, ah, ah. Mamma di me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Dite la verità, Wayu, questa sigla sta diventando proprio il vostro campanello d'allarme. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti, Wayu, benvenuti o bentornati. Come prosegue questa settimana di giugno? Siamo già arrivati a venerdì, si avvicina anche questo primo weekend del mese di giugno. Vi state preparando per questo fine settimana oppure rimandate tutte le feste, tutte le vacanze, i ponti, i viaggi a luglio e ad agosto perché magari siete nel pieno del lavoro oppure della sessione estiva all'università? Raccontateci un po' di cose, ovviamente possiamo confrontarci attraverso i DM dei nostri profili social. Noi, nel dubbio, vacanze, non vacanze, viaggi, non viaggi, uscite, non uscite, vi teniamo compagnia per un'ora al giorno in diretta. Parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi, come in ogni venerdì, scopriamo le tante uscite musicali, parleremo ovviamente di Joelier e del suo ultimo singolo, parleremo di Leo Pesci, The Colors, Cecchi, e poi scopriremo altri singoli album rilasciati. Poi commenteremo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e poi scopriamo anche le certificazioni settimanali. Ridendo e scherzando, Wayu, stavo pensando a questa cosa, che la prossima settimana sarà l'ultima della stagione di Around Naples, ma non ci pensiamo, anche perché continueremo a sentirci anche dopo la settimana prossima attraverso i nostri profili social e ovviamente attraverso il nuovo programma di questa radio, che è Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, e che vi ricordo va in onda ogni venerdì a partire dalle ore 19. Comunque entriamo nel vivo di quest'ora che passiamo insieme, lo facciamo ovviamente dando inizio anche al percorso musicale di questa puntata, lo facciamo ascoltando Vesuviano, Leggenda Benasir.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per se perdona, c'è un coppa terra in fosse mentre desideri la gente se fanno una cosa. C'ho un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io sto fermo qua, voglio fuori a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma aspetta.

Il pirata della musica napoletana Vesuviano con Leggenda Benasera. Questo era il primo passo del percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 5 giugno di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Recita Verità Voglio, che metafora che ho utilizzato, il primo passo del percorso musicale. A parte scherzi, sapete che in praticamente ogni episodio si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro, e tutte le canzoni formano un vero e proprio percorso che è accompagnato e che accompagna il percorso tematico e concettuale di ogni ora. Ovviamente ci sono anche le varie rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma, come ben sapete. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e come vi anticipavo prima partiamo da un certo Emanuele Palumbo, in arte Joelier. Effettivamente non parlavamo da parecchio tempo di Joelier, di Emanuele, non droppava nuova musica inedita da un po' di mesi. Finalmente è tornato con un nuovo singolo, e cioè Autorità, un brano che arriva a poche ore dall'inizio del suo tour negli stadi, il tour Joelier Stadi 2026, che inizierà proprio domani con la data zero a Termoli all'Arena del Mare, poi continuerà a San Siro a Milano il 13 giugno, a Roma all'Olimpico il 19 giugno, arriverà a Messina allo stadio Franco Scoglio, per poi terminare con i tre sold out allo stadio Diego Armando Maradona, praticamente a casa sua, il 26, il 27 e il 28 giugno. Prima di queste date, come dicevo, Emanuele ha voluto fare questo regalo ai suoi fan e ha droppato Autorità, una canzone che in realtà aveva già spoilerato negli scorsi giorni sui suoi profili social, insieme ad altri spoiler che ha fatto. Però ci ha tenuto a specificare che gli altri spoiler che abbiamo ascoltato in realtà non verranno mai rilasciati in versione in maniera integrale, sotto forma di singoli, almeno così ha specificato e così ci ha tenuto a precisare Emanuele. Questo nuovo singolo rompe un po' gli schemi delle canzoni che vengono rilasciate in questo periodo dell'anno, infatti non ha per niente una vibe estiva, ma sono sicuro che in qualche modo conquisterà le classifiche nelle prossime settimane, proprio perché si distacca completamente dal mood degli altri brani. Lo ascoltiamo, poi lo commentiamo insieme. Joelier, Autorità.

Ayu, senza troppi giri di parole, è una grande hit. Abbiamo ascoltato Autorità di Joelier su Rai Radio Rave Napoli, una canzone delle atmosfere crude identitarie che fanno parte proprio del suo percorso artistico. Dopo l'enorme successo di Tutto è Possibile e alla vigilia del suo primo tour degli stadi, come dicevamo prima, Emanuele ha scelto di raccontare ancora una volta la strada, la fame di riscatto e quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta il cuore della sua scrittura. Musicalmente è un brano molto diretto e, come vi dicevo, non sono state fatte particolari concessioni alla leggerezza estiva, diciamo, tipica delle canzoni che escono in questo periodo, anzi tutt'altro. E vi dico che mi fa ancora più piacere perché appunto esce come singolo in un momento particolarmente importante per lui. Il brano tecnicamente è eccezionale, insomma nulla da dire alle grandi capacità di Emanuele nel rappare entro gli incastri, nel creare delle immagini attraverso le parole che scrive e che incastra sul beat. Sappiamo le sue grandi qualità e soprattutto sappiamo che ormai è una punta di diamante, un'eccellenza della musica non solo napoletana ma anche italiana e mi verrebbe da dire anche internazionale, visti gli echi raggiunti attraverso delle collaborazioni in Tutto è Possibile. Mi riferisco ovviamente al featuring che ha fatto con 50 Cent e Anuel. Quindi complimenti e grazie ad Emanuele per averci regalato queste altre hit. E a proposito di Tutto è Possibile, questa canzone apre a un discorso molto interessante e molto importante, e cioè: ma che fine ha fatto la Deluxe Edition di Tutto è Possibile? In particolar modo, che fine ha fatto il pezzo con Rick Ross? Perché in tanti fan si stanno chiedendo quando e se uscirà. Per ora non abbiamo particolari indizi, particolari spoiler, ovviamente. Per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere in onda. Dopo aver parlato di Emanuele, passiamo a un altro artista che sta diffondendo il groove e il funk napoletano in giro per il mondo. Lui è Leo Pesci, che la settimana scorsa ha droppato il suo ultimo singolo, il suo nuovo brano, che si chiama Mossendo.

L'ultimo singolo di Leo Pesci, abbiamo ascoltato Mossenti in collaborazione con Vittorio De Angelis, Napoli Essential Funk e Peter De Girolamo. Complimenti a Leo e a tutti gli artisti che hanno lavorato a questo brano, che mette al centro il funk partenopeo, il funk napoletano, e che dimostra a tutti quanto groove ci sia nelle vene degli artisti partenopei napoletani, un groove assolutamente inimitabile. Leo continua a muoversi in quella zona di confine tra tradizione napoletana, groove, soul e contaminazioni moderne, e fa parte di una nuova scena di artisti che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around Naples. Complimenti. Proseguiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo ascoltando un'altra eccellenza della musica napoletana, italiana e internazionale, il grande Walter Ricci con Afreva.

una delle voci napoletane più apprezzate in Campania, in Italia e un po' in tutto quanto il mondo, quella di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Afrev. Ricordo a tutti che Walter è anche protagonista del nuovo programma di questa radio che si chiama Un'altra Musica, un nuovo format condotto da me, Silvio Martino, e proprio dal grande Walter, che nelle vesti non solo di conduttore ma anche di artista ovviamente suona, canta live diversi brani che accompagnano il percorso concettuale di ogni puntata di Un'altra Musica. Vi ricordo che l'appuntamento on air è ogni venerdì a partire dalle 19, quindi praticamente tra poche ore. Vi aspetto per la seconda puntata di questa sera. Bene, proseguiamo con le news di oggi, parliamo di altre release di questi giorni e soprattutto di oggi, venerdì 5 giugno, sempre da Napoli. Poi più tardi ci sposteremo un po' nei dintorni di Napoli. Sono usciti diversi progetti molto interessanti, oltre al singolo di Emanuele, al brano di Leo Pesci, è uscito anche un nuovo album di Cecchi che si chiama La Giungla di Cemento, il suo primo disco ufficiale che contiene 11 canzoni. La prima traccia si chiama La Giungla di Cemento ed è naturalmente la title track del progetto. Il secondo brano è 7 su 7, il terzo Picasso, il quarto Due Strane in collaborazione con LDA, il quinto Safari di Guerra, il sesto Mafia, poi c'è Straight Out a Napoli Est featuring Clementino come settimo brano, Anima, Antonio come nono, 16 anni come decimo in collaborazione con DDM. Il disco si chiude con l'ultimo brano della tracklist, cioè l'11esimo, che si chiama La Già Fa. C'è chi rappresenta sicuramente una delle voci più interessanti del nuovo panorama urban napoletano, diverse collaborazioni interessanti all'interno di questo progetto, LDA, Clementino, DDM. Poi approfondiremo questo album nelle puntate della prossima settimana. Oggi è uscito anche un nuovo singolo di Merck & Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Questa sembra essere una delle tante hit estive 2026. Questo nuovo brano è dedicato proprio alla città di Napoli e si chiama Partenza.

0: cassa dritta, basso funk, chitarre, percussioni mediterranee. Questa canzone potrebbe già essere una delle hit dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato Partenope, l'ultimo singolo prodotto da Merck & Cremont in collaborazione con The Colors e Serena Brancale. Si sente proprio il funk pop dei The Colors all'interno di questo singolo, nell'impronta che è stata data proprio dai producer Merck & Cremont, che hanno scelto queste collaborazioni per il loro singolo estivo. Poi vedremo come andrà nelle classifiche di streaming, come andrà a livello di viralità, popolarità. Naturalmente parleremo approfonditamente delle hit estive nella prossima settimana, visto che ne stanno uscendo tantissime in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, sempre più dalla scena napoletana, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate. Comunque ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release di oggi, venerdì 5, parliamo dei grandi progetti che sono usciti. Partiamo dal cantautorato rap di Brescia con la Deluxe Edition di Mediterraneo, il suo ultimo album. Questa deluxe si chiama Mediterraneo dopo il mare, e nella copertina, al posto del blu che caratterizza, diciamo, la scala cromatica del disco originale, c'è il rosso. In questa deluxe ci sono 4 brani inediti. Il primo si chiama proprio Dopo il mare, del brano che dà il titolo a questa versione estesa dell'album di Brescia. Il secondo si chiama Cuore di latta, il terzo Tutto a puttane, il quarto Relax. Poi c'è D'addio, Serenamente e Introvabile, che sono 3 canzoni già edite che sono uscite un po' in queste settimane e in questi mesi. In particolar modo D'addio è l'ultimo singolo, Introvabile è stato il primo dei 3, mentre Serenamente è un brano che è uscito all'interno del producer album di Julie e che poi è stato incluso anche all'interno di questa deluxe. Allora che facciamo? Shoes and Dim, Brescia, Julie, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julia Bresch con Serenamente. Effettivamente questa canzone potrebbe essere estratta da due album diversi, o dalla Deluxe Edition dell'ultimo album di Bresch, Mediterraneo, di cui parlavamo prima, oppure dal producer album di Julie, Solito Cinema. Comunque, fatto sta che la canzone è questa, la collaborazione è questa. Si tratta di un'altra grande hit che tra l'altro è andata molto bene anche nelle charts di streaming italiane quando è uscita la prima volta, e cioè nel producer album di Julie. Sono usciti tanti altri progetti dal mondo urban e non solo, dalla scena musicale italiana. Ad esempio è uscito l'album di debutto di Ivan B, che si chiama Stable Music, un disco in realtà molto chiacchierato prima dell'uscita, perché Ivan B è stato un po' additato come industry plant, e quindi un rapper magari un po' posizionato o raccomandato. Lui ha risposto a tutte queste critiche e ha preferito rispondere non solo a parole attraverso delle Instagram stories, ma anche proprio attraverso la musica. Ascolteremo e commenteremo insieme anche questo progetto da parte di Ivan B la prossima settimana. Poi sono usciti tanti altri singoli molto interessanti. Innanzitutto è tornato Tony Boy con Cuore Rotto, una canzone che aveva spoilerato sui suoi profili social negli scorsi giorni. È uscito anche 24/7, un mixtape di Chef P, in cui ha remixato tante canzoni del rap italiano degli ultimi anni. All'interno di questo progetto ci sono remix di Guè, Shiva, French Montana, Artify, Lazza, Marra, Baby Gang, Simba La Rue, Fibra, Snoop Dogg, Club Dogg, Emiskilla, Tony Boy, Justin Bieber, Sfera Ebbasta, tantissimi nomi all'interno di questo mixtape in free download. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti come Polo Nord Posse, la prima posse track di Polo Nord, un nuovo progetto di Massimo Pericolo. È uscito un nuovo singolo di Francesca Michelin, un nuovo brano di Antonia che si chiama Obbligo Verità, un nuovo singolo di Tormento che si chiama Fredda Come l'Inferno in collaborazione con Comi. Insomma, è stata un'altra settimana ricca di musica che riempirà le prossime puntate di questo programma. Proseguiamo col percorso musicale di oggi, ascoltiamo Rocco Ante e Le One con Non è giusto, non vale.
1: A me non tengo più accettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capilli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille

0: Roberto.
1: Che voce, che stile, un mix di soul, R&B, rap, colpi di fulmine di Joshua su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, venerdì 5 giugno, di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato insieme tante nuove release, il nuovo brano di Juelier che si chiama Autorità, abbiamo parlato anche di un'ipotetica Deluxe Edition di Tutto è Possibile, abbiamo parlato anche di Leo Pesci, del suo ultimo singolo Funk, dell'album di Cecchi, del nuovo singolo di The Colors, Serena Brancale e Merkel Kremot, abbiamo scoperto altre release. Ora passiamo alla seconda tematica del giorno, e cioè quella delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, un altro appuntamento fisso della settimana di questo programma. Partiamo dalla classifica degli album, ci sono diverse differenze e new entry, ad esempio Chic Nisello 2 di Vegas Jones debutta al 22esimo posto, quindi un debutto molto importante per il rapper di Milano, proprio di Cinisello Balsamo, un quartiere che dà il titolo a questo progetto, che è giunto al secondo capitolo dopo il primo capitolo storico del 2016, un pezzo molto importante della trap italiana. Solito Cinema di Juris al 15esimo posto, Oddio lo Satto secondo di Emanuele al 14esimo, sale di ben 3 posizioni e credo che salirà ancora di più nei prossimi giorni in vista delle date che farà Emanuele in tutta quanta Italia. Al 10° posto anche I Roi Muoiono di Kid Yugi, al 9° Mediterraneo di Brescia, all'8° c'è Michael, Songs from the Motion Picture, e cioè l'album che comprende tutte le colonne sonore del biopic su Michael Jackson. Al 7° posto c'è Bad Bunny, al 6° Santissimo di Saif, al 5° Tutta Vita Sempre di Olly, al 4° Tutto è Possibile di Emanuele, debutta al 3° posto Amatore, l'album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e cioè di Samurai J, grande debutto per lui. Al 2° posto c'è Vangelo di Shiva, che perde la prima posizione conquistata da Ryan Ted Mixtape di Tedua, che debutta al 1° posto in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da questo album, Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Si avvicina questo concerto a San Siro di Tedua e si avvicina anche il prossimo album del rapper di Genova. Per ora ha droppato il mixtape, ma conosciamo benissimo il suo modus operandi. Lui droppa un mixtape in attesa di un album più grande che viene rilasciato sempre qualche mese o addirittura qualche anno dopo appunto il drop di questo mixtape, che in questo caso è stato Ryan Ted Mixtape, che ha debuttato al primo posto nelle charts degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Stiamo commentando proprio le classifiche FIMI, passiamo dalle classifiche degli album a quelle dei singoli, diverse new entry e soprattutto diversi brani nuovi proprio estratti da Ryan Ted Mixtape. Il più alto in assoluto è Fex di Tedua featuring la 3L, che debutta all'undicesimo posto. Al decimo c'è Da Dio di Brescia, al nono Canzone d'amore di Emanuele, all'ottavo Al mio paese Serena Brancare Levante e Dele, al settimo Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, poi Swag Music di Artifive, Obsessed di Sheveanna, Bad Bad Bad di Shiva e Jurer, che perde due posizioni perché al terzo posto debutta Romantica, l'ultimo singolo di Ultimo, scusate il gioco di parole. Al secondo posto c'è La testa gira di Fred De Palma, Nitta De Mischilla, che sale di un'altra posizione rispetto alla settimana scorsa. Si sta avverando ciò che ho detto riguardo a questa canzone, cioè che è un brano che macina numeri col tempo e cresce settimana dopo settimana. Vi faccio vedere che ad agosto raggiungerà il primo posto, per ora occupato però sempre da Ossessione del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, da Samurai J e Vito Salamanca per la 14ª settimana di fila, una cosa del genere. Comunque, un record su record per questa canzone che ascoltiamo, Ossessione.

Guayu, questa canzone è mai uscita e vi consiglio di ascoltarla. Si chiama Ossessione di Samurai J, prodotta da Vito Salamanca. Ovviamente sto scherzando, una canzone che sta al primo posto da non so quante settimane nelle classifiche Fimi e nelle classifiche dei brani più ascoltati nelle charts digitali di streaming. Complimenti al signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, così come lo chiamiamo in questo programma, per aver partorito, per aver creato questa canzone che sicuramente dominerà le prossime settimane, i prossimi mesi di quest'estate 2026. Bene, passiamo a un altro momento fisso della settimana di Around the Naples, e cioè quello delle certificazioni. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, ed è sempre un momento interessante per scoprire, riscoprire, riascoltare delle canzoni che magari sono state rilasciate un bel po' di anni fa, decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltate e streamate fino a raggiungere questi traguardi proprio in queste settimane. Partiamo dagli album. Disco d'oro per One Love di Bob Marley, oro per Calcinacci, l'ultimo album di Fulminacci rilasciato a febbraio di quest'anno, disco d'oro per Disincanto, l'ultimo album di Madame, platino per PLC Tape 1 di Fred De Palma, un suo mixtape rilasciato nel 2022, doppio platino per Soldi e per Amore, l'ultimo disco di Ernia, doppio platino per King del Rap di Marrakesh, doppio platino per Illuminate di Shawn Mendes e doppio platino, signori, per Nero a Metà, il grande album di Pinotto rilasciato nel 1980. Grandissima certificazione, grandissimo traguardo per questo disco, che da tanti è considerato il migliore della carriera di Pino Daniele. Personalmente lo trovo il più completo ed è anche, insomma, il mio preferito della sua intera discografia. Terzo disco di platino per Mattoni, il producer album di Night Skinny, e quarto platino in Italia per The Beat It Almas Photos di Bad Bunny, che continua a macinare milioni, anzi miliardi di streaming in tutto quanto il mondo. Per festeggiare il doppio platino di Nero a Metà, prima di scoprire i singoli certificati, ascoltiamo una bellissima canzone estratta proprio da questo album del grande Pino Daniele, Alleria.

Brividi ogni volta che ascoltiamo la voce immortale di Pino Daniele. Abbiamo ascoltato Alleria, un singolo estratto da Nero a metà, il suo album del 1980, che proprio questa settimana è stato certificato doppio disco di platino. Stiamo scoprendo proprio le certificazioni della settimana. Dopo aver commentato gli album certificati, passiamo ai singoli. Un bel po' di dischi d'oro per questa settimana di giugno. Oro per 40 gradi di Simba La Rue, oro per Rossetto e Cioccolato della signora della musica italiana, cioè Ornella Vanoni, un singolo del 1995, disco d'oro per Love Me Not di Ravin Lené, oro per È Festa di Olly e Julie, un singolo incluso all'interno dell'ultimo album proprio di Olly, e disco d'oro per Baby Doll di Dominic Fike, un brano che sta andando molto bene nelle charts mondiali. Con questo chiudiamo questa parentesi, ma proseguiamo con la musica. Ascoltiamo un singolo estratto da un altro album certificato, un producer album di Nice Skinny. Questo è Attraverso Me.

Siamo giunti quasi alla fine dell'ora di oggi, venerdì 5 giugno di Around the Naples, insieme a me Silvio Martino. Prima di salutarci vi ricordo dell'appuntamento con il Festival delle Radio Universitarie che si terrà fino a domani, sabato 6 giugno, nel complesso monumentale cinquecentesco di San Marcellino, sede storica della Federico II. Questo festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale, riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da Raduni, cioè l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari, in collaborazione con l'università ospitante. Quest'anno questa manifestazione assume un significato ancora più speciale perché si celebrano i 20 anni di F2 Radio Lab, cioè il laboratorio radiofonico della Federico II, i cui programmi sono realizzati e condotti da studenti opportunamente formati. Un progetto che negli anni ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione. Rai Radio Live Napoli è media partner di questo Festival delle Radio Universitarie, un bellissimo progetto, lo dico da ragazzo studente federiciano e da speaker radiofonico, è un'occasione bellissima per scoprire appunto la bellissima realtà delle radio universitarie. Poi per tutti gli aggiornamenti ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato tante release da Napoli e dintorni, Joelier, Leo Pesci, Brescia, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, abbiamo scoperto anche le certificazioni settimanali, ma questa settimana non è finita per Rai Radio Live Napoli. Infatti ci sentiamo questa sera alle 19 con un altro programma che si chiama Un'altra Musica, condotto da me Silvio Martino e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma anche e soprattutto di artista, canterà e suonerà live diverse canzoni che accompagneranno il percorso tematico della puntata di oggi, il cui percorso parte dalla tradizione della musica napoletana, poi insomma ci saranno diverse chicche musicali nel corso della puntata. Quindi ci sentiamo alle 19 con un'altra musica, mentre con questo programma, con Around the Naples, ci sentiamo lunedì prossimo per l'ultima settimana della stagione. Vai, sì, sta per finire pure quest'altra stagione, sembrano volate queste settimane e questi mesi. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e se non ci sentiamo alle 19 anche un buon fine settimana. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao, adiù.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando da Vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respira. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

Stevem sulle astrignute, non ci formava nessuno. Era solo una panda blu, ma tengo il prato blu. Stasera non parlo più, veganato ma pare tu. Guardo mare dall'ode al Vesuvio, 5 stelle.

RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

vita se sente rindallare. Ma ne hanno fatto tanto, ma non ce l'hanno fatto. Ci ha già fatto i scarp, ma l'hanno messo in da sac. Che sta vita mia, tu non mi puoi capire. Ma è brutto quando giurano, ma stanno

Son golpe no fondala, ma son come un danno uscire. Son golpe no fondala, ma son come un danno uscire.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

4 forward, 4 forward, drift to the right,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto, vostro marito così mo pillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina si è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mo pellecchia. Oltre al riposo non pretende niente. Si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura in ogni cuore, ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni puff solleva, arriva professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Tu scriva. E io ti dico che parola.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schierata.

Sin da nu vascia, io mogliera mia creatura, tra suo vien da tutta parte, l'acqua scorre in faccia ai mura, ma il comune che è sensibile per guardare salute mia, di se il posto in

C'è lo sciopero dei tram, che già fa, mannaccia la morte. Mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasporto. Ma col primo passeggero tozzo in faccia un lampione e arrafongo 1100, l'uva lasciano.

quando era giovanotto gioco sempre da quaderno, non è uscito mai un numero quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua, sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante.

mamma mi vota a Forlì. E domenica c'è il sole e come ogni padre e figlie porta a spassa a Margellina tutta quanta la famiglia. Ma andrà

0: già facci più.
1: Grazie. Grazie.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

l'anella gli ho portì. Questa vesta campanella, e a così sciauratella come si. Non ci vuole la nina e teta, non ci vuole una cazzetta e seta.

Quando fai stupizza risa, vara infierno e paravisa, Gesù mio. Chi sta bocca carna la base, canna mela con una celasa, con muri.

ninda sto mese, dimmi se si può fare sposa, tu sei la femmina scianciosa che voglio io. Mi ha promettere sulla mente, che tu riesci a paesani ardente, con mo

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.